0: Compilation, riparte l'appuntamento estivo musicale di Radio 105. Noi siamo la ciurma di tutto esaurito. Eccoli, io sono Ilenia.
1: Sono Mitch, ben ritrovati.
2: Oh, finalmente sono uscito io dallo studio, ragazzi. Vi saluto e vi abbraccio forte.
0: Dove sei, Fabio Liuzzi?
2: Sono a Miami.
0: Ma che Miami? Ma dai, ma chi ci crede? Dall'altra parte del mondo.
2: Non vedi che qua è buio? Sono a Miami.
0: Oh. Mitch, tu dove sei?
1: Aspetta, io sono luce. A Sabaudia, ho a deciso Sabaudia, di passare la giornata con dei miei amici.
0: Ma io sempre qui da sola a Milano, chiusa dentro lo studio. Ma come sto fatto?
2: Ma se sono stato fino a ieri con te, Ilenia, non ti lamentare, la prossima volta andrai via tu.
1: Raggiungimi a Sabaudia, Ilenia, c'è posta anche per te.
0: Sì, c'è posta per te. Ma che dici? Fabio Liuzzi,
2: sì,
0: da Miami, hai portato qualche disco da suonare alla radio?
2: Mamma mia, ce n'è un sacco qua. Tutta musica nuova che Radio 105 pepepem vi fa sentire, eh?
0: Barry Can Swim, Return to Bahibo, ce l'hai?
2: Sì,
0: oh, fantastico. Udini di Dua Lipa?
2: Oh, una magia, è uscito subito.
0: Questa sicuramente non ce l'hai. Alex Warren Passenger.
2: Come no, la suono sempre qua a Miami.
0: Allora resta sempre lì.

0: Passenger Alex Warren su Radio 105, questa è Summer Compilation. Io sono Ilenia da Milano.
1: Io sono Mitch da Sabaudia.
2: Io sono Fabio Liuzzi da Little Havana, Miami. Venuto qua a mangiare, sì.
0: Little Havana addirittura.
2: Sì, mi piace, sono venuto a mangiare cibo cubano. Ti piace, Ilenia?
0: Sì, mi piace molto.
2: A
0: cosa
2: bailar,
0: stai a bailar. Che stai mangiando?
2: Il pollo asado.
0: Ah, il pollo asado da Sabaudia invece.
1: Da
0: Mitch,
1: Sabaudia
0: cosa prevede il menù?
1: Stiamo ballando già da questa mattina tutti insieme, io con i miei amici, guarda che corpo di ballo, guarda che bello, ci serve la musica una dietro l'altra. Ilenia,
0: subito accontentati,
2: sai,
0: signori?
2: Perché stasera si deve mangiare
0: ecco
2: da vaccinare, di tenersi
0: baiata,
2: magro,
0: certo.
2: Capito?
1: No, Francesco, vieni qua, Francesco, vieni
0: chi
1: qua.
0: È Francesco?
1: È Totti, mio amico Totti.
0: Ma figurati, sei lì con Totti.
1: Sono qua
0: ma
1: con Totti,
0: dai.
1: Mi stavo andando a grigliare, vieni qua, spiace.
0: Alzate il volume che arriva White Girl Wasted, arriva Anna e a seguire Selena Gomez e Gracie Abrams.

0: Selena Gomez e Gracie Abrams con Call Me When You Break Up, solo su Radio 105, solo all'interno di Summer Compilation. Abbiamo ancora voglia di musica e ce n'è tanta per voi.
1: Sì, tanta, tanta, tanta. Ve la portiamo col gioia e col cuore da qua, da Miami Beach.
2: Ah, ma l'acqua qua è fredda, mamma mia. Brrr, brividi, brividi, brividi.
1: Ma dove, scusami?
2: Quella che sto bevendo, ragazzi.
1: Ah, non stai facendo il bagno?
2: No,
1: a Sabaudia?
2: Ma no, adesso Francesca ha finito di grigliare e sto bevendo un po' d'acqua, bella fresca, bella fresca. Ah, qua Sabaudia si sta benissimo. E lì a Milano come si sta? Ilenia, la musica?
0: Senti, guarda, non vi rispondo neanche. Ci prendiamo una piccolissima pausa rinfrescante e torniamo. La musica c'è e continua tra
2: saluta
0: poco.
2: Anche tu, Franci.
1: Dai, saluta. Bravo, ah, grande, un campione.
2: Bravo, dammi il 5. Summer Compilation.
3: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
7: Perché? Perché?
4: Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.
1: Che non importa se bruciasse il mondo torno da te.
0: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: Radio 105 Summer Compilation. Summer Compilation.
3: Riparte Summer Compilation su Radio 105. Ben ritrovati amici, vi consigliamo di mettervi comodi, belli freschi.
4: Sì, sono comodissimo io.
3: Ecco, se potete in questo momento di alzare il volume della radio, okay, dell'autoradio, dei vostri smart speaker, del vostro smartphone, perché stanno per arrivare tre canzoni, una più bella dell'altra.
4: Ilenia, io ho alzato qua i miei bici e vi prendo forte e chiaro, eh.
3: No, fantastico.
4: Si sente benissimo.
3: Allora, arriva Malcolm Todd con Earrings, a seguire Mystical Magical Benson Boom e Buon Vento Giovanotti Alfa, che ci fa impazzire.
4: Oh, c'è un vento qua a Miami incredibile, lì a Torvaianica, dov'è che sei, scusa?
3: A Sabaudia.
4: Ho sbagliato località, scusa per...
3: Amici, ma tu mi vuoi dire che sei veramente lì con Totti, con il pupone?
5: Sì, sì, adesso andiamo a fare il bagno, dai, chi arriva per ultimo paga. Corri, corri, corri, corri, corri, corri, corri, metti la musica, corri, corri.
4: Quanto è lunga la spiaggia?

0: Fatti e Alfa, che bravi che sono. Sì, bravi e belli. Una delle canzoni in assoluto
1: due
0: più belle,
1: opposte,
0: esatto,
1: proprio.
0: Opposte a confronto, ma stanno molto bene insieme. Una, sì, dicevo, delle canzoni più belle di quest'estate 2026. Ma ci colleghiamo subito con Miami. C'è
1: Fabio
0: Liuzzi.
1: Buongiorno,
0: sì,
1: buongiorno,
0: salve
1: a tutti. Qua è un orario strano, Non so se fare nanna oppure andare a mangiare un dolcino.
0: Ma che
1: qualcosa.
0: Nanna, ma siamo in onda. Senti, ma non c'è un po' di gente lì, hanno apprezzato il featuring Jovanotti Alfa Buonvento. Amano la musica italiana da quelle parti.
1: C'era qua anche Jovanotti, ti ringrazia.
0: Cosa?
1: Vuoi salutarlo? Saluta,
0: sì, ciao,
1: Lorenzo.
0: Giova.
2: Ciao ragazzi.
1: T'ha salutato. Scusami, cioè, è lui.
0: Bella,
1: è qua,
0: in effetti, guarda, io a volte non ti credo, ma invece.
1: Vedi, cioè, vuoi salutare anche Alfa? No, lui è tornato a Genova, non c'è.
2: Peccato,
1: mi dispiace,
2: peccato,
1: avevo
2: peccato
1: un volo. Vabbè, te lo saluto la prossima volta.
0: La prossima.
1: Dai, vado a mangiarmi una cheesecake.
0: Bene, da Sabaudi, amici, mi ricevi?
2: Ti ricevo. Noi qua invece stiamo giocando con i racchettoni direttamente in acqua. Sto vincendo io e Francesco.
1: Ma contro chi gioca? Scusa, da soli?
0: Da soli, cioè, sì.
1: Due contro zero?
2: Cioè. No, qua è pieno. C'è un sacco di gente. Guarda quante foto che ci stanno
0: allora,
2: facendo.
0: Allora, facciamo un gioco. Giocate a racchettoni, ma a ritmo di musica. Quella di Another, Emily Warren, Silver Lines. Ma anche quella di MGK, Wiz Khalifa, Girl Next Door. Ma anche quella di Rosé Bruno Mars con Up.

0: Radio 105.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Wrapped su Radio 105 in Summer Compilation.
1: Ho mangiato troppo, non riesco più a respirare. Faccio proprio fatica, e quella cheesecake è da 2,5 kg, mi sa che ho esagerato, Ilenia.
0: Ma noi siamo in onda, scusami, c'è bisogno di mangiare poi fino a morire, proprio mentre stiamo conducendo un programma radiofonico.
1: Sei invidiosa della mia cheesecake?
0: No, non sono invidiosa.
1: Te ne porto una fetta, eh. Io vado a sdraiarmi, ciao, buon lavoro.
0: Sì, ciao, buon lavoro a te. Micci, dove sei?
2: Io sempre a Sabaudia. Bene. Stiamo discutendo su quale possa essere la canzone dell'estate, quella che si sente in tutta Italia, in tutti i
0: Le spiagge, beh, ma insomma, ce ne sono tante. Io intanto sono pronta a suonarvi Sombre.
2: Sì.
0: Ma anche i Maroon 5.
2: Sì.
0: Ma anche, e questa ci piace, si candida a canzone estate 2026. I P.I.O. però anche no. J-Ax, vi piace?
2: Sì, lo zio.
0: Dai, fai fare a tutti un urlo per J-Ax.
2: Un urlo al mio tre per J-Ax. Io dico J, voi dite Ax. J, grandi.
0: Ma non c'è nessuno.
1: Io l'ho sentito, ma svegliato.

0: di EPIO su Radio 105. Questa è Summer Compilation. Vi consiglio di restare lì, non andate via.
1: No, e chi
0: troppo,
1: si muove? Io a Miami,
0: meno.
1: Rimango a Miami.
0: Ma non tu, gli amici che ci stanno ascoltando da casa.
1: È pieno di amici qua a Miami, non vi muovete, eh? Ilenia ha detto di stare fermi.
0: E nessuno si muove.
1: Esatto, proprio immobili.
0: No, ma sai perché? Sapete perché?
1: Perché?
0: Arrivano delle canzoni tra poco.
1: Allora non mi muovo neanch'io. Summer Compilation.
2: ...105 hits, è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento, ed è una...

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Radio 105 Summer Compilation.
2: Summer Compilation.
3: Ritrovati, Summer Compilation, la musica più bella, più fresca dell'estate 2026. Un disco via l'altro, senza interruzioni.
4: Incredibile.
3: Molto incredibile.
4: Però è realtà.
5: È realtà.
3: Alzate il volume, arriva una delle più belle di quest'estate, mi fa impazzire.
5: Karol J?
3: No, Moving to the Sun.
4: Bella.
3: E a seguire René Rapp, Megan Thee Stallion con Not My Fault.
4: Sì, sono qua a Miami con me loro.
3: Ma veramente?
4: Eh sì.
3: Passamele.
4: Vuoi salutare Megan Thee Stallion?
3: Mi piacerebbe tantissimo, adoro.
4: Doveva andare via, peccato.
3: Certo, giusto adesso.
4: Erano qua un minuto fa.

0: Amici, siamo arrivati in fondo.
1: Dove?
0: No, è in chiusura. È in chiusura. Allora io vi saluto da Milano, ma attenzione, Mitch, da Sabaudia.
2: Da Sabaudia, un grande bacione a tutti voi, amici di Radio 105.
0: Diglielo che torniamo presto, eh.
2: Sì. Noi torneremo presto, vi faccio salutare da tutto il popolo che è qua presente, dalla spiaggia, al mio tre, signori! Tre! Grandi!
0: Ma io non ho sentito nessuno.
1: Però tu hai dei problemi di udito.
2: Viva l'estate!
0: Certo.
1: Cioè, è stata una folla incredibile.
0: Fabio Liuzzi,
1: io torno
0: da Miami.
1: Ho deciso che torni in studio da te, Elena. Mi dispiace lasciarti sola.
0: Ma infatti, dai, ti aspetto allora qui a Milano, amici. Summer Compilation.
1: Devo spalmarti la crema.
0: Ah, che bello, che gioia. Summer Compilation continua. Ci ritroverete qui molto presto. Ciao, buona estate.
1: Ciao, sulla schiena va bene.
0: Va benissimo. Va bene, anche sui piedi.
1: Va bene, ottimo.

0: Un remind di quando avevamo la voce che presentava il programma. Ciao a tutti da Brian, buon Ferragosto in diretta su Radio 105. Ringrazio e saluto Edoardo Mecca. Grazie Edo, buon Ferragosto a te. Stiamo godendo, ha detto tutti di godere, quindi anche noi stiamo godendo. Torna direttamente da, non lo so, da Friuli Venezia Giulia, in regia in questo programma il buon Davidino.
1: Ciao Brian.
0: Ciao Davide, ma ciao. Perché ti metti le basi? Io ti amo.
1: Questa è la mia base.
0: Me la fai sentire?
1: Questo è Jovanotti.
0: Sì, no, lo so. Comunque Jovanotti lo ami particolarmente. Sì. È stato dalle mie parti questa settimana a Montesilvano. Esatto. Montesilvano in Abruzzo, in pratica Pescara, se si può dire. Bello, è stata una bella festa. Ho sentito veramente, hanno parlato molto bene della festa. Quindi bravo Giova, che poi riesce a tirare fuori un sacco di artisti anche emergenti, nuovi, magari che non conosce nessuno, comunque conoscono in pochi. Lui gli dà questo palco importante. Bello, bello. Una cosa interessante. Comunque, amici, 105 Pen Club, 2 ore fino a mezzogiorno in questo caldissimo Ferragosto. Io veramente per arrivare qui in radio questa mattina ho sofferto, ho detto vi prego un po' di vento, almeno un po' di... Il mio gatto adesso è essiccato, l'ho trovato tipo la sacra sindone, cioè attaccato al tavolo. Il tavolo è in vetro, lui si stende sul tavolo in vetro, capito, e rimane lì. Scusate, mi è arrivato un sms. Chi che mi scrive? Sì, okay. No, scusate, stavo controllando perché poi dopo io quando finisco a mezzogiorno anch'io festeggerò il mio Ferragosto. Oh, non è che vado, non siamo un gruppone gigantesco, siamo in tre. In questo periodo a Milano veramente non c'è nessuno, quindi però ce la godremo, ci faremo un po' di arrosticini, che bontà, made in Abruzzo anche qui, un po' di vinello, una birretta, insomma si sta bene tutti insieme anche se si è in pochi. Invece voi come ve la passate oggi? Io voglio salutare intanto e dare buon Ferragosto alla nostra Claudia al centralino.
2: Claudia!
0: Alla nostra Francesca Pinna in redazione, ce l'hai?
2: Io che Claudia!
0: Ok, va bene lo stesso. Usiamo Claudia per chiunque. E ovviamente a tutti voi che ci ascoltate, mi piacerebbe, ovviamente, lo so che sembra un argomento ormai trito e ritrito, però io voglio capire cosa state combinando. Nel senso, sono le 10 del mattino, ok? Tante persone si stanno dirigendo verso le location per stare insieme, magari a parenti, amici, divertirsi, fare festa, eccetera. Fateci sapere 342 41 15 105 cosa fate di bello oggi a Ferragosto. Io intanto così raccimolo un po' di input da parte vostra. Mi piacerebbe telefonare qualcuno che si sta andando a divertire, ok? Quindi se vi state andando a divertire, scrivetemi 342 41 15 105. La nostra Claudia subito si metterà in contatto con voi e ci faremo una bella chiacchierata in diretta. Claudia!

0: Ciao Brian!
1: Hey.
0: Io sto andando a casa di un amico a far festa con una quindicina di amici.
1: Sì.
0: Questo amico ha proposto, gli ha messo casa, che lui è la piscina. Siamo a Cuneo e piove e ci sono 21 gradi.
1: Piove?
0: Naturalmente è tipo 10 anni che io a Ferragosto lavoro e questo invece no. E quindi mi sembra. Vabbè, non fa niente, l'importante è festeggiare. Buon Ferragosto!
1: Bello,
0: Bibi
1: bello.
0: Da Cuneo. Ciao.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao. Mi piace che Bibi da Cuneo non demorde, bella energica, brava, brava. Così ci vuole ottimismo, anche se piove. E posso dirti, 21 gradi, sì, ok, non fa caldissimo come qui, ce ne sono 37 a Milano in questo momento. Però non preoccuparti, cioè al massimo ti fai un tuffo in piscina, lo stesso anche con la pioggia, ti fai una birrettina, mangi, insomma, comunque ti passerai una bella giornata sicuramente. 342 41 15 105, arrivano un po' di messaggi. Ciao a tutti, buon Ferragosto, mi chiamo Gina, abito a, vabbè, ci scrive in Val di Susa dove, oggi sarò in turno al pronto soccorso di Susa. Saluto tutti i colleghi che oggi lavorano e tutta la categoria di lavoratori che oggi sono in turno. Ciao a tutti, buon Ferragosto. Guarda, io ne approfitto, questo è incredibile che ci sia questa, magari lei non lo sa, ma oggi 15 agosto, oggi, oltre ad essere Ferragosto, è la giornata internazionale degli infermieri di neonatologia, quindi comunque facciamo così un saluto, ne approfittiamo per salutare tutta questa categoria, tutti quelli che lavorano oggi come noi e che sicuramente fanno un lavoro molto molto più importante che permette alle persone di stare bene. Poi vediamo un po', buongiorno, buon Ferragosto, siamo in viaggio per Formia, io e le mie bambine e mio marito nell'altra macchina, entrambe cariche. Ciao Brian, salutiamo anche il nostro Danilo l'idraulico che non manca mai di scriverci ogni santo giorno, ogni santo secondo, ma anche questi sono i nostri ascoltatori a cui vogliamo bene.
2: Idraulico,
1: certo,
2: quello che non capisce un tubo.
1: Ma non è vero, lascialo stare. Ma forse è vero, però forse hai ragione. Valigie appena caricate, Salento, arrivo. Bravo, bravo Dani, bravo, bravissimo, mi piace, bello gasato. E poi siamo in macchina a Lecce, Bari, portiamo nostro figlio Leonardo a vedere la sua prima partita dell'Inter. Buon Ferragosto. Allora oggi, adesso io stavo guardando proprio qui, c'è proprio Inter che gioca alle 19:30 contro il Betis, non lo so, io e il calcio siamo veramente due cose che non si...
3: Ha segnato l'Inter!
1: Ecco, meno male, meno male, meno male! Adesso inizieranno a scriverci, abbasso l'Inter, viva il Milan, ragazzi, chi se ne frega, dai, non ci interessano queste robe qua. Tra poco sentiamo qualcuno di voi, voglio capire cosa fate oggi di bello, che è Ferragosto, spero sia una bella giornata, spero vi siete organizzati e se non vi siete organizzati e non avete fatto nulla e non farete nulla, non è un problema. Non vi preoccupate, scriveteci lo stesso che io vi prometto che vi chiamo.

0: e la mia ragazza lavoriamo fino alle 12, poi grigliata e tanto zoom zoom. Alessio da Milano, chissà, lasciamo questo zoom zoom aperto, chissà cosa vorrà mai dire. 342 41 15 105, questa prima fase dell'ora voglio un po' sentire come vi siete organizzati per Ferragosto. Sentiamo.
1: Buongiorno, buongiorno, ti stiamo ascoltando di tutta la famiglia, ti stiamo ascoltando, bellissimo, buon Ferragosto. Ben Ferragosto anche a Davidino, bellissimo.
0: È bellissimo. Grazie. Salutiamo Emanuele, salutiamo tutta la sua famiglia, tutta la barca lì a Lampedusa, e se la godono. Bravi, bravi, ci fanno sentire un po' così, un po' con quella voglia di tornare lì. Vorrei farmi un tuffo adesso. Poi sentiamo Davidino e altri vocali, sì, tra poco. Perfetto. Ciao a tutti, sono Emanuela da Milano e siamo in autostrada. Stiamo tornando da Reggio Calabria a Milano. Lunedì si lavora. Allora, mi dispiace, Manu, mi dispiace. Noi ti accogliamo qui a braccia aperte senza traffico. Questo è quello che possiamo fare qui a Milano in questo momento. Sentiamo
2: Davide. Che voglia che c'hai, Brian, di lavorare. Noi ti ascoltiamo, però, siamo in viaggio. Fa bravo.
0: Mamma mia. Ciao Cristian, questo è un mio amico che mi dà così, mi fa sentire anche lui divertito nel lavorare, ma va bene, in realtà io sto insieme a voi, mi diverto, non è un problema. Tra poco sentiamo qualcuno di voi al telefono, ve l'ho detto prima, perché voglio un po' capire come va. Ecco, un po' di infermieri ci hanno scritto e hanno ringraziato perché abbiamo ricordato questa giornata internazionale degli infermieri di neonatologia, ed è bello anche ricordarlo che non è soltanto Ferragosto. Vai!
3: Ciao, buongiorno, buon Ferragosto a tutti. Noi partiti da Pisa stiamo andando a Merano perché mio figlio e la sua amorosa, sì, ammazzano il mio figlio Fantino Gente, ma hanno una corsa al galoppo oggi pomeriggio. Ah. Ciao, buona giornata a tutti.
0: Ciao, buona giornata. Una corsa al galoppo? Davidi, che dici?
4: Bravo.
0: Tu sei amante dei cavalli?
4: Cosa c'è?
0: Non lo so, chiedo, è una domanda come un'altra.
4: Mi piacciono
0: i cavalli?
4: Sì, sono qua vicino, ciao.
0: Ma chi è? Ma come si chiama?
4: Luciano.
0: Luciano il cavallo di Davidino. Va bene, abbiamo un nuovo personaggio in questo programma. Dai, arriva Wink Wink.

0: ciao famiglia di Radio 105, noi stiamo andando in Abruzzo. Bravi. Traffico e niente, buone ferie a tutti.
1: Grazie, buone ferie a chi le fa e anche a chi non le fa. Bravi che andate in Abruzzo, nella mia fantastica, bellissima regione Abruzzo. Forte e gentile. Detto ciò, leggo questo messaggio che mi mette di buon umore, non so perché. Buon Ferragosto a tutti, ce lo leggo proprio come l'ha scritto. Io sono Manuela da Varese che sta andando verso Reggio Calabria con Gigi ed Anthony. Finalmente ferie. Ciao Manuela, divertitevi, buon Ferragosto a tutti. Tra poco sentiamo qualcuno. Vai! Bellissimo.

105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Turn the speakers up, lasciami stare, sono white girl wasted. Stasera la tua lei diventa la mia baby. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio.

0: and you shall receive. Rita Ora, Radio 105, questo è 105 Open Club, io sono il vostro Brian di fiducia.
1: E l'abbiamo ascoltata proprio ora.
0: Oh mio Dio, ragazzi. Tu non puoi fare due ore da solo con Edoardo Meca, non le puoi fare, Davidino. Così vi ho chiesto cosa farete, cosa state facendo, dove state andando qui il giorno di Ferragosto per prendere un po' spunto. Arrivano veramente un sacco di messaggi, però ho deciso di chiamare qualcuno, l'ho promesso. Al telefono con noi c'è Chiara, pronto?
2: Pronto, buongiorno!
0: Ciao Chiara! Perché sei così felice? Eppure... Non sei a Cernusco sul Naviglio, vero? Come mi scrive?
2: No, ho appena parcheggiato al Travel Parking di Orio al Serio e praticamente tra pochissimo ci imbarchiamo.
0: Ecco perché. E Chiaretta bella, dove mi vai? Dove mi vai?
2: Dove ti vado? Vado sul Mar Rosso.
0: Mamma mia, dove?
2: A nuotare tra i pesci.
0: Che bello.
2: Andiamo vicino a Mar Salam.
0: Sì?
2: Andiamo più vicino al confine col Sudan, perché siamo proprio giù. E quindi vedremo di tutto e di più, perché vabbè, noi andiamo sempre, abbiamo visto anche delle brutte bestie.
0: Ma siete grandi fan del Mar Rosso, quindi?
2: Sì, assolutamente.
0: Guarda,
2: sì,
0: sai perché, sì, Chiara? Perché io praticamente l'ultima volta che sono stato nel Mar Rosso, esattamente a Mar Salam, risale a 16 anni fa, in quanto ero animatore turistico in un villaggio del Mar Rosso, lì proprio di Mar Salam. Bellissimo, è veramente un posto incantevole. Com'è da quelle parti dopo 16 anni? Ancora bello?
2: No, fantastico, non cambia mai, assolutamente. Poi più vai giù, più è bello, perché pian pianino purtroppo la barriera la stanno distruggendo, perché Sharm abbastanza rovinata.
0: Sharm è diventata Milano Marittima, praticamente.
2: Esatto.
0: No, più o meno è quella roba lì. Senti Chiara, ma allora io ti faccio delle domande, perché sai che chi è amante di quei posti ama anche fare snorkeling, chi ama fare diving,
2: esatto,
0: quindi fare immersione.
2: Esatto.
0: Tu fai diving oppure ti fermi allo snorkeling?
2: No, faccio tutto.
0: Ah, quindi sei proprio una super appassionata. Allora ti faccio queste domande, vediamo un po'. Vediamo se li hai visti, ok?
2: Sì, dimmi.
0: Pesce pagliaccio.
2: A go-go, certo.
0: Murena.
2: Le anemoni. Sì, più di una.
0: Aspetta.
2: Anche quella leopardo.
0: Veramente?
2: Sì.
0: Stacci lontano, mi raccomando, che sono pericoloso.
2: No, ci mancherebbe.
0: Aspetta, vado avanti. Tartarughe.
2: Tantissime, proprio ci ho nuotato vicino, che ti spostano con l'acqua.
0: Anch'io, bellissimo, in un posto, adesso non ricordo il nome, però sono passati troppi anni. Ultima domanda, vediamo se l'hai visto, se ce l'hai. Il dugongo.
2: Certo, ti ho mandato anche la foto.
0: Ma veramente? Non l'ho vista la foto.
2: Sì, l'ho detto anche a Claudia, sì.
0: Ma hai visto il dugongo? Io non sono mai riuscito a vederlo con quella stagione del...
2: Sì, no. Li abbiamo visto più di una volta, però lo sai che il problema lì è che appena ce n'è uno tutti si avvicinano,
0: sì,
2: e loro poverini scappano.
0: Ma scusa,
2: però
0: questa foto l'hai presa da Google? Adesso lo sto vedendo adesso, l'hai fatta tu?
2: No, l'ho fatta io.
0: Ma è stupenda! No ragazzi, voi non potete vedere la foto, ve la voglio raccontare, c'è un dugongo che potrebbe essere paragonato a, non so, un ippopotamo di mare, non so neanche come dirlo.
2: Un lamantino, tipo
0: sì,
2: un lamantino.
0: Sì, una cosa super cute, super cute da adottare,
2: esatto,
0: quasi.
2: Sì.
1: Super cute.
0: È un po' così, un po'. Sono un po' inclusivo
2: è un
0: oggi.
2: Un topolone di mare.
0: Un bel topolone di mare. Che nuota insieme a questi pesci gialli. È una foto stupenda che mi hai mandato. Dovete immaginare, veramente sembra La ricerca di Nemo, il film. Cioè, proprio bello.
2: Sì.
0: Vabbè, senti, io posso dirti una cosa, Chiara. Intanto, vabbè, con chi vai in vacanza? Almeno.
2: Vado con mio figlio, Andrea,
0: sì?
2: E
0: sì,
2: con mio marito Alessandro.
0: Mi fa piacere che ogni volta che chiedo a una donna di farmi la lista delle persone con cui vai in vacanza, il marito è sempre l'ultimo. No dai, salutameli, no, sto scherzando, salutameli, passate una bellissima vacanza e buon Ferragosto.
2: Grazie mille, buon Ferragosto anche a voi e a tutti quanti.
0: Ciao Chiara.
2: Ok, ciao,
0: ciao, bella mia.
2: Grazie.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Buon Ferragosto a tutti voi, Roby da
2: Ciao
1: Ventimiglia.
2: Roby.
1: Ma quale ferie?
2: Oh.
1: Si lavora sempre, sempre, sempre, sempre, sempre.
2: Sì, lo so e ancora lo so. Tu lo sai, Davide?
3: Lo so.
2: E lo ancora lo so, so. Però si lavora,
3: lo so,
2: si lavora.
3: Lo so.
2: Noi e i nostri figli, Pelosetti, stiamo lasciando le Dolomiti e ci godremo l'autostrada fino a Roma con la vostra musica. Oh, bene, assolutamente sì. Sei nel posto giusto, sentiamo.
4: Ciao, Brian.
2: Hey!
4: Sono Alessandra da Garda.
2: Ciao, Ale.
4: Ho quasi 9 anni e stasera ci sarà il palio delle contrade a Garda.
2: Ah.
4: E Rema, mio zio,
2: sì,
4: mio zio, un'amica di mio papà e
2: sì.
4: Mio papà. Ciao Brian.
2: Ciao, a grande. Che carino. C'è il palio a Garda, io non sapevo si facesse anche
3: lo
2: in quelle
3: so,
2: zone.
3: Lo so.
2: No, però, aspetta, fammi vedere, palio Garda, allora, non sapevo questa cosa. Palio delle contrade 2026, che fantastico, io non lo sapevo che esistesse anche in quelle zone. Bene, divertitevi.
3: Chissà cosa metteranno in palio.
2: È vero. Scusa, mi è partita una risata nervosa. Va bene, Radio 105, 105 Open Club per tenervi compagnia fino a mezzogiorno in questo caldissimo Ferragosto. Non preoccupatevi, non vi preoccupate. Noi qui abbiamo una selezione di skill radiofoniche, noi sommelier della radio. Dai, che tra poco sentiamo qualcuno al telefono. Oggi ve l'ho promesso, è così, è Ferragosto, quindi facciamo quello che c'è, pare.

0: Måneskin Supermodel, Radio 105 sempre con voi fino a mezzogiorno, il vostro brand di fiducia pronto per fare due chiacchiere, per sentire anche quello che combinate oggi nel giorno di Ferragosto. Buon Ferragosto a tutti. Come ho promesso, oggi avrei fatto un po' di telefonate. Al telefono con noi c'è Veronica. Veronica?
1: Sì, buongiorno.
0: Buongiorno. Grazie, come stai? Come va?
1: Bene, benissimo, siamo in viaggio per una gita fuori porta.
0: Ah, intanto da dove partite? Prima di dove sei tu?
1: Allora, noi stiamo partendo da Saranzano, in provincia di Gorizia.
0: Saranzano? No, ho capito bene?
1: Sì.
0: Saranzano.
1: Sì, sì,
0: gli abitanti di Saranzano sono chiamati anche i saranzanesi, immagino, no?
1: Sì, penso proprio di sì.
0: Cioè, ma come penso? Dovresti saperlo, scusami, sei di là, no?
1: Sì, sono di là, ma sono originaria del Lazio.
0: Ah, ok. Quindi partite dalla provincia di Gorizia, è corretto,
1: sì,
0: no?
1: Esatto, okay. Esatto.
0: Aspetta un attimo.
1: Lazio, quindi.
0: Ah, ok. Quindi partite dalla provincia di Gorizia, è corretto,
1: sì,
0: no?
1: Esatto,
0: okay.
1: Esatto.
0: Aspetta un attimo.

0: È andato da Vidino?
1: Sì.
0: Quindi un posto consigliato?
1: Molto consigliato.
0: Ok, ma cosa, sì. Poi lì a Ferragosto cosa fate? Cioè, nel senso, mangiate lì, pranzate lì, vi siete organizzati, che ne so, al sacco, grigliatina, ristorante, come funziona?
2: Allora, facciamo un trekking e poi pranzo al sacco, perché stasera invece facciamo la grigliata fuori.
0: Ah, che bello! Tanta gente? Siete in compagnia?
2: Sì, sono con il mio compagno e con mia sorella.
0: Fantastico, vabbè, allora divertitevi, mi raccomando. Come si chiama il tuo compagno? Come si chiama tua sorella, che li salutiamo?
2: Sì, Edoardo e Sabrina.
0: Ok, ciao Edoardo, ciao Sabrina. Senti, ma invece le ferie come si è organizzata, Veronica?
2: Allora, le ferie sono partite da ieri per 2 settimane.
0: Bello.
2: E tra pochi giorni scendiamo giù in famiglia dai miei nel Lazio, tutti quanti.
0: Ok, ma riuscite a fare anche un po' di mare?
2: Assolutamente, sì. Poi abbiamo anche il mare vicino casa, okay. Quindi siamo fortunati.
0: In che zone state? In che zone siete?
2: Allora, come mare andiamo sempre in provincia di Gorizia. Invece giù dai miei abbiamo Gaeta e Formia, Sperlonga.
0: Ok, bello. Ma mi spieghi, Davide, perché su Formia e Sperlonga non hai messo gli applausi mentre su Gorizia?
1: Non trovavo il tasto.
0: Sei veramente un paraculo. Va bene, Veronica, io ti ringrazio, ti mando un grandissimo abbraccio. Divertitevi, passate un buon Ferragosto.
2: Grazie.
0: Passa delle buone ferie, veramente, che ci vogliono, perché poi si lavora tutto l'anno, ci si fa il mazzo, ma queste 2 settimane almeno bisogna che siano il top, va bene?
2: Sì, esatto, grazie mille.
0: Ciao, ciao, buon Ferragosto.
2: Ciao
0: Veronica, ciao. È così, e comunque non ho ancora detto Gorizia, quindi... è una roba, è impressionante sta roba degli applausi, oh.

0: La lezione di oggi è farvi sentire anche meno soli in una giornata in cui magari state lavorando e non potete festeggiare Ferragosto. Nick da Alessandria scrive: io mi sto organizzando per fare un bel Ferragosto lavorativo, con la faccetta e la lacrimuccia. Non preoccuparti, dai, siamo insieme, cerchiamo di passare un po' di tempo insieme. Davidino, vogliamo sentire un vocale? Vai.
1: Ciao Brian, sono Luca.
0: Ciao Luca.
1: Pescara.
0: Sì.
1: Oggi invece la passerò a mettere musica, inizierò tra poco.
0: Bravo.
1: Quindi andrò avanti fino a stasera alle 8. Buon Ferragosto a tutte Radio 105.
0: Grazie.
1: E a te Brian.
0: Ciao.
1: Saluti da Pescara.
0: Ciao Luca, salutami la mia fantastica città. Parleremo di musica, lui passerà la serata a suonare, parleremo di musica all'inizio della prossima ora. L'importante è che voi restiate qui con noi. Vai col traffico.

0: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
1: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché?
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
3: ...105 Hits, è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre...

0: Radio 105.
1: Proud to be different.
2: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: costiera amalfitana, non da Puburta a Milana. Scusate, mi è venuta così. Seconda ora di 105 Open Club. Ciao a tutti da Brian, ciao a tutti, buon Ferragosto. Così abbiamo un'altra oretta insieme. Faremo un sacco di cose, giocheremo al Crucifer Brian di Ferragosto, puntata speciale, regaleremo un kit della radio, quindi preparatevi tra poco. Nel frattempo arriva un messaggio, credo che Davidino ti piacerà. Ciao, vai. Vi stiamo ascoltando dai Colli Senesi. Siamo gli amici di San Lorenzo Isontino. Gianluca, Alessia, Cesare, Emma, Marvi, Monica, Elisa, buon Ferragosto a tutti. Sei contento?
1: Applausi.
0: Non ho detto Gorizia, però.
1: Beh, San Lorenzo Isontino.
0: Hai ragione.
1: Applausi.
0: Va bene. San Lorenzo. Comunque, parliamo di musica. Quando si parla di musica, sicuramente quando si viaggia, la musica è importante, no? Nel senso, quando fai un viaggio, ad esempio, non so tu che categoria musicale ascolti quando fai un viaggio.
1: Io solitamente italiana.
0: Italiana? Quindi, sì. Ma roba che puoi cantare, canticchiare?
1: Sì.
0: Bravo, allora fai parte del 43% dei guidatori italiani che vuole una colonna sonora che tenga compagnia e consenta di cantare durante il viaggio. Il 22% invece predilige musica in auto molto rilassante. Io non so come facciano, io immagino la musica classica mentre stai viaggiando, forse per tenerti più calmo, no? Cioè, oddio, questa però... Sì, mi piace un sacco. Alza. Ecco qua, mentre state viaggiando, musica classica, tarara, tarara, ta. E poi il 22% opta per un sottofondo che non distolga la concentrazione alla guida, che secondo me la notte, soprattutto quando si viaggia, magari potrebbe succedere che ti venga sonno, è importante avere la musica che ti tenga sveglio, tipo questa, senti qua. Bello, mi piace. Il 13% invece preferisce canzoni toste per stare svegli e andare in macchina, amici, sì. Sto viaggiando da San Lorenzo Isontino a Milano con questa canzone. Vabbè, questo tendenzialmente. A livello invece sessuale, non sessuale, proprio preciso, secondo dati emersi, sono soprattutto gli uomini che prediligono sottofondo rilassante in modo da affrontare il traffico con più filosofia. Invece il gentil sesso alla guida preferisce una selezione che faccia cantare e che metta allegria, o possa fare anche un po' di twerking alla Bad Bunny, me lo immagino, mentre guidano tutti. Poi la parte Bad Bunny, le ragazze fuori di testa, tutte nude in macchina, una roba incredibile, le ho viste ai semafori di Milano, veramente, se vi capita di... No, sto ovviamente dicendo un sacco di cagate. Tra poco giochiamo, siamo pronti mentre pensiamo alla musica che vi possiamo far ascoltare mentre guidate. Arriva Ring My Bell.

to a Flame, Swedish House Mafia con The Weeknd. Era il 2021 e c'era questa canzone che è ancora molto molto bella. Qui in radio tra poco giocheremo, però prima siccome abbiamo parlato di musica, appena ho detto il nome, quel nome lì, la nostra Claudia al centralino è uscita dal letargo, una roba incredibile, e

0: le vogliamo mettere un'altra così velocemente, così solo per la nostra Claudia al centralino la facciamo. Vai, quando vuoi.
1: Café por la tarde, ya estamos en la calle, sal de tu balcón.
0: Vabbè, comunque fa ballare, devo dire. Aspetta, vi è partito il twerk. Non potete vedermi, ma immaginatemi. Vabbè, ci siamo divertiti, dai, l'abbiamo fatto così soltanto per la nostra Claudietta.
2: Aspetta un attimo, dai.
0: Un altro vuoi sentirla? Ma non posso, basta, devo giocare, dobbiamo giocare. Ma vuoi giocare, Davidino?
2: Ah, c'è il gioco, sì.
0: C'è il gioco,
2: ok,
0: scusami.
2: Sigla.
0: Che delirio, ragazzi.
3: Il cruciverba di Brian.
4: Beh, complimenti per la sigla, eh. Prossima volta, risveglio muscolare.
0: Giochiamo al Cruciver Brian. Regaliamo un kit di Radio 105. E oggi, che è Ferragosto, non potevamo esimerci dal farlo. Anche perché domani non giocheremo.
2: Tornerà. Come mai?
0: Perché Paolino mi ha fregato il kit della radio. Anche okay. Se è lì nei fiordi, capito? Lo so, ragazzi, tutto così sta radio. Comunque, giochiamo. Tra poco vi darò gli indizi. Regaleremo appunto un kit della radio a chiunque, a chi riuscirà a essere più veloce, la più veloce. Come funziona? Io vi dico di quante lettere è formata la parola misteriosa, vi dico la lettera iniziale, quella finale e poi la definizione. Detto ciò, vi prego, scrivete già adesso, in questo momento, 342 41 15 105 sul vostro smartphone, perché la velocità vi premierà. Se sarete più veloci, sarete in onda con me al telefono tra poco e vi regaleremo il gadget della radio. Siamo pronti? Andiamo con gli indizi? Dai! La parola misteriosa di oggi è formata da 10 lettere, ok? 10 lettere. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lettere. La devo contare per essere sicuro. Inizia con la V di...
2: Vicenza.
0: Ok, va bene, te la buono. Inizia con la V di Vicenza, la V di Vicenza. E finisce con la O di...
2: Di Otranto.
0: Ma dai, ma che...
2: Oh, che bella giornata.
0: Oh, finalmente. Quindi inizia con la V di Vicenza, finisce con la O di... Oh, che bella giornata. Ok. Definizione. Passatempo con la console. Inizia con la V, finisce con la O. 10 lettere, 3, 4, 2, 41, 15, 105.

0: gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Densteria Madonna, il nostro disco 105 Selection, sempre qui ad accompagnarvi con la buona musica, anche per farvi viaggiare. Magari in questo momento state raggiungendo qualche località per passare un buon Ferragosto, cosa che ci auguriamo ovviamente. Io sono Brian, saremo insieme fino alle 12 e sapete cosa possiamo fare? Una cosa molto molto bella, la cosa che state aspettando tutti con grande ansia: scoprire la parola misteriosa del Crucifer Brian.
1: Il Crucifer Brian!
0: Io non so se ve l'ho detto, ma soltanto una persona ce l'avrebbe fatta, sarebbe stata la più veloce. Pare che questa sia stata Gabriele. Pronto, Gabriele?
2: Sì, ciao a tutti.
0: Come stai? Tutto bene?
2: Tutto bene, bene, grazie.
0: Da dove ci chiami?
2: Io chiamo da San Cataldo, provincia di Caltanissetta.
0: Ah, oh, fantastico. Senti, gli abitanti di San Cataldo, come si chiamano?
2: San Cataldesi.
0: So, uno che finalmente sa, conosce la sua terra. Senti Gabriele, una cosa, Davidino poco fa mi ha presentato come Arturo, giusto? Tu l'hai sentito? Fuori onda, non so se quel cretinello qua ci hai fatto caso, ha detto tra poco ti passo in onda con Arturo, giusto? Hai sentito questa cosa?
2: Sì.
0: Ah, non hai detto niente però, non gli hai detto guarda che non si chiama Arturo, cioè tu non hai detto
2: no,
0: grazie.
2: Si chiama Totò, tu mi hai detto.
0: Perfetto, va bene.
3: Non so cosa stia succedendo.
0: Comunque, il nostro DJ Sciabola ci fa la regia incredibile. Incredibile.
3: Ok, dai, Gabriele, parliamo io e te.
0: Gabriele, ascolta, siamo dei cretinelli di agosto, chiamavo di Ferragosto. Senti, allora rimani là che adesso ti faccio sentire gli indizi e poi ci dai la soluzione, va bene?
2: Ok,
0: dai,
2: va bene.
0: Vai, Sciabola. Dai Davidino,
3: no, non vado.
0: Dai, muoviti. Oddio. La parola misteriosa è formata da 10 lettere. Inizia con la V di
3: va che roba
0: e finisce con la O di
3: oh, che bella giornata di
0: grazie
3: agosto.
0: Grazie, che sciabolino. La definizione è passatempo con la console. Dai, basta, ride. Oggi è così. Gabriele, qual è la soluzione?
2: Videogioco.
0: Aspetta, sentiamo il nostro notaio.
3: Aspetta, no. Dov'è notaio?
0: Dai.
4: Videogioco.
0: Esatto. Oh, però esulta, Gabriele. Mannaggia, noi stiamo ridendo. Come grazie. Dai, fantastico. Senti Gabriele, dove sei? In chiesa? Dove ti trovi in questo momento?
2: Io no, sono a casa ma ho la bambina che sta dormendo.
0: Amore, amore, quanti anni ha?
2: 8 mesi.
0: Otto. Senti, ascolta.
3: 12 mesi un anno.
0: Però io per policy aziendale non posso darti il kit della radio se non esulti spontaneamente. Purtroppo dovremmo svegliarla, mi dispiace. Quindi okay. Se sei pronto, adesso ti rimetto il momento vittoria. Quindi mi raccomando, oh Gabri, dai, Esatto! Yeah. Dai Davidino, metti la base vittoria.
2: Sì.
0: È sveglia?
2: No.
0: Ok, bene. Ti regalo il kit della radio. Vuoi salutare qualcuno, Gabri?
2: Ciao, no, saluto mia moglie che mi ascolta sempre.
0: Sì.
2: E niente, basta, i miei amici che mi sentono.
0: Va bene, Gabriele, ti ringraziamo.
2: Grazie a voi.
0: Come si chiama tua figlia? Scusami, perdonami.
2: Si chiama Ludovica.
0: Ludovica, salutiamo Ludovica, le mandiamo un bacio da tutta Radio 105. Buon Ferragosto, Gabri.
2: Grazie, un abbraccio.
0: Ciao, bello mio. Ciao.

0: Giovanotti Alfa, buon vento a Radio 105, e il buon vento arriva quando possiamo avere dei colleghi di un certo livello ospiti qui a 105 Open Club. Diamo il benvenuto e il buon Ferragosto a Gerry Romano.
1: Buongiorno. Wind of Change cantava qualcuno.
0: Sì, il vento del cambiamento.
1: Porca miseria.
0: Come stai, Gerry?
1: Bene, buon Ferragosto.
0: Ma che bello averti qui.
1: Grazie, un augurio supplementare anche a chi si chiama Assunta. Perché oggi è a Ferragosto, è la Madonna dell'Assunzione, quindi le assunte anche di fatto.
0: Speriamo che siano, abbiamo anche un posto di lavoro, intendi?
1: Esatto.
0: No, questo è importante.
2: Esatto, volevo dirlo io, mi è bracciato la battuta. Non è partita IVA, è assunta.
0: Ah, mamma
1: fa
0: mia!
1: Molto ridere,
0: mamma mia! Lui con Edoardo Mecca non deve fare più due ore di programma, no, perché è così, cioè tutto il tempo battute.
1: No, vengono le convulsioni.
0: Sì, sì, assolutamente. Sì, dei problemi incredibili. Senti, Gerry, allora, sì. Intanto volevo chiedere, sei qui con me, quindi vuol dire che il tuo Ferragosto
1: è di lavoro.
0: È così? Recupererai? Andrai in ferie prima o poi?
1: Vado in ferie il 12 settembre, ci vuole ancora un po' di tempo.
0: Il 12 settembre? Sì. Caspita, un mese manca.
1: Praticamente.
0: Non volevo infierire in questo modo.
1: Io da anni vado in ferie a settembre.
0: Che però,
1: così.
0: Posso dirti, strategicamente non è affatto male.
1: Ora si porta, come si suol dire. Quando cominciavo io negli anni 90 era una cosa assolutamente fuori schermo.
0: Fuori, non si poteva fare.
1: Lo facevo perché non avevo figli, non ne ho tuttora, okay. E poi perché non c'erano delle esigenze lavorative che magari mi consentivano di andare.
0: Ma
1: dopo.
0: Secondo me non è male andare in un periodo in cui, tipo in questo momento che stiamo parlando, l'Italia è, secondo me, è avvolta proprio da una coltre di persone, e quindi immagino spiagge super piene, il caldo, il delirio, tutti attaccati. I costi. Questa è la settimana che costa di più, in teoria, giusto?
1: Sì,
0: cioè tendenzialmente,
1: altissima
0: se facciamo stagione. Andrei da qualche parte oppure?
1: Io sì, ho dei miei itinerari consueti e quindi diciamo che il mare italiano è quello che prediligo sempre.
0: Sì, io sono stato a Lampedusa, come detto, una settimana fa sono tornato, guarda, mi sto spellando, non lo puoi vedere proprio ad occhio nudo e sto perdendo la mia abbronzatura.
1: Sei sempre bello.
0: Ti ringrazio. Che bello. Senti, Gerry, così io te la chiedo senza entrare nel merito, non vogliamo, anche perché le notizie nel mondo, che periodo è? Che cosa sta succedendo?
1: Allora, purtroppo il fronte bellico è sempre aperto da qualche parte.
0: Sì.
1: Le esternazioni di Trump tengono sempre desta l'attenzione di chi fa questo lavoro. Per fortuna negli ultimi giorni abbiamo delle soddisfazioni nello sport, sia nel nuoto agli europei parigini che agli europei di Birmingham di Atletica.
0: Addio.
1: Quindi tenendo conto che Kimi Antonelli e Yannick Sinner sono sempre là, che ogni tanto mettono giù la zampata.
0: Bellissimo, poi io da grande fan della Formula 1, quando mi dici Kimi, no? Mi attizzo, no? Tu di Yannick, immagino,
1: porca,
0: sei un grande fan.
1: Il mio idolo.
0: A proposito di Sinner, ma adesso i prossimi appuntamenti?
1: Allora, Yannick salta a Cincinnati, comincerà a fine mese con gli US Open. L'anno scorso arrivò in finale e quest'anno si spera che possa, toccando ferro, fare qualcosina di più.
0: C'è anche Alcaraz questa volta?
1: No.
0: Ma scusami, ma Carlito,
1: questo problema
0: che fine ha fatto?
1: È un problema. Loro stanno cercando, il suo staff sta cercando di recuperarlo senza metterlo a rischio, un po' come è successo con Yannick adesso.
0: Certo.
1: Ha avuto questo problema, diciamo, e si è dovuto far rivedere al J Medical. Diciamo che una volta il calendario, come nel calcio, era meno fitto.
0: Sì.
1: Il tennis era anche meno potente.
0: E si riusciva a riposare anche un pochino di
1: più. Praticamente sì. Quindi ora è meglio per una carriera a lungo termine.
0: Certo.
1: Non mettere a Sinner ha già fatto una sfilza di 1000 che ha vinto, poteva fare il record di tutti i 1000.
0: Sì.
1: Ma ha rinunciato, appunto.
0: C'è da dire
1: Canada.
0: Che ha messo da parte un bel po' di punti per rimanere primo ancora per un po', credo.
1: Infatti,
0: no?
1: Solo potrebbe perdere il primo posto soltanto, credo, in Cina. E però deve stare attento a Zverev.
0: Certo.
1: Perché Alcaraz anche sta perdendo diversi punti.
0: Poi, come sempre, cos'è? Ottobre-novembre ci sono le finals, no?
1: Sì.
0: Le ATP Finals, dove si fanno ancora a Torino? Si fanno.
1: Sì.
0: Beh, bello però sapere che Torino sia diventato un po' il posto, no?
1: Occhio che Milano vuol soffiare.
0: Ma Milano vi arriva subito con gli aperitivelli di qua e di là, mette fuori il cash e finita.
1: C'è già quello lì pronto a fare il business.
0: Davidino
1: sta già mettendo sui chioschi.
0: Guarda, non te lo dico, sono robe illegali pazzesche. C'è
1: illegali.
0: Robe cuci.
2: Non diciamo.
0: Non possiamo, non diciamo in radio, vabbè. Non...
1: In galera ti mandano.
0: No, lasciamo stare.
2: Non ancora.
0: No, per il momento
1: non ancora.
0: No. Per il momento no. Va bene, Gerry, io ti ringrazio per questa chiacchierata
1: lo
0: così. Un po' improvvisato.
2: Scusa, abbiamo la sigla sua. Sì.
3: Radio 105.
0: Ma lascia, non si può, 24. Non è vero, non è vero, non è vero, lascialo stare.
1: Mamma mia, cioè lo sbrang mi è... Aspetta, grazie per gli auguri di Ferragosto, altrettanto a te, Brian.
0: Grazie, Jerry. Come
1: no,
0: non va?
1: Come
0: è
1: scattato l'applauso?
0: Va bene, grazie Gerry Romano, buon Ferragosto.
1: Buona giornata, auguri.
0: Rimanete qui con noi fino a mezzogiorno perlomeno. Poi ci sarà Linda Pani che prenderà lo scettro, il timone di questa radio durante il giorno
1: ciao,
0: di Ferragosto.
1: Linda.
0: Saluti di Gerry.
1: Ciao Linda.
0: Ciao Linda. Adesso arriva Lose Myself.

0: adesso la dici in onda, adesso devi avere il coraggio, dopo aver parlato con Gerry Romano di tennis, devi avere il coraggio di dire quello che mi hai detto fuori onda, dillo. Non sapete cosa mi ha detto, ma che è veramente un cretinello.
1: No, che c'è quel famoso tennista che è in galera.
0: Mi hai detto fuori onda, dillo. Non sapete cosa mi ha detto, ma che è veramente un cretinello.
1: No, che c'è quel famoso tennista che...

0: Lady Gaga, Doci, Runway, Radio 105. Devo dire una cosa importante.
1: Anch'io dopo. La cosa? Cantante si lava molto, fa sempre tante doci.
0: Ma io... Ma io guarda veramente non so cosa devo fare con questo ragazzo. Sono contento, Davidio, di essere tornato con te in diretta. Ti
1: Anch'io.
0: Ringrazio. No, vero, finalmente, cioè, ci siamo rivisti,
1: certo,
0: in onda. Anche perché tu sei il regista di questo programma durante l'anno.
1: Yes.
0: Pronto perché, anzi pronti tutti voi, perché quest'anno, questa nuova stagione che inizierà poi a settembre, avrà tantissime novità, tante novità. Sì sì, 105 Pickup cambierà pelle, lo spoilerò adesso, è la prima volta che posso dirlo. Avremo un sacco di ospiti internazionali, saranno tutte interviste in inglese, che farò ovviamente io senza l'ausilio di intelligenza artificiale, quindi preparatevi. Primo ospite, la prima puntata sarà Bruno Mars. Poi avremo un sacco di giochi, regaleremo automobili in ogni puntata, perché noi abbiamo un nuovo appuntamento, solo noi riusciamo a farlo ogni weekend.
1: Neanche Papi non lo fa.
0: No niente, regaleremo automobili di, diciamo, importanti, Ferrari, Porsche, Lamborghini. In ogni puntata regaleremo un'auto, poi ospiti internazionali, ci saranno una nuova co-conduttrice che non posso spoilerare.
1: Linda,
0: non posso.
1: Fani, dai.
0: No. Mi dispiace per Linda, ma no.
1: Manola?
0: No, neanche Manola. Insomma, tante novità, ma non voglio spoilerare troppo. Mi raccomando, preparatevi perché il gioco nuovo sarà incredibile. Davide, pronto? Dovrei prepararmi una sigla.
1: So già come si chiama.
0: Come si chiama?
1: Gioco. Anzi, il gioco di Brian, perché tu vuoi tutto con Brian, il crescere Brian, Open Brian, Club Brian.
0: Sarebbe bello avere un programma che si chiamasse Open Brian.
1: Ma guarda, non ne sento il bisogno.
0: Vabbè,
1: però.
0: Comunque, niente, tante novità, preparatevi, ma...
1: Da quando?
0: Dal...
1: 4.
0: Sembre.
1: Sì.
0: Esattamente, da settembre. No, però adesso, a parte gli scherzi, non volevo spoilerare troppo, lo dico soltanto a voi che state ascoltando la radio a Ferragosto. Questa cosa non la dirò più da adesso in poi, fino a fine di agosto saremo in onda tutti i giorni dalle 10 alle 12. Ringrazio però tutti quelli che hanno scritto dei messaggi bellissimi oggi, perché adesso noi tendenzialmente io non leggo messaggi di complimenti, eccetera.
1: Ma
0: però,
1: che domani non li leggerai.
0: Però ne arrivano e sono molto contento quando ne arrivano, e vuol dire che insomma stiamo insieme anche quando non c'è il palinsesto, quello ufficiale settimanale, possiamo stare assieme. Poi oggi è sabato, tendenzialmente sabato è il mio giorno, perché è il giorno in cui c'è 105 Open Club, quindi mi sento a casa. Va bene, dopo questa cosa io vi direi che ascoltiamo un ghetto party.
1: Scusa?
0: Un ghetto party?
1: Oh yeah.
0: Che è un po' più in inglese, perché ghetto party mi sembra proprio, cioè, se lo dici un po' in inglese devi attaccare tutto. Ghetto party, Radio 105.

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: 105.
2: 105.
1: 105. Che storia.
3: Radio 105.
2: Che storia.

0: Buon Ferragosto allora.
1: Eh sì, buon Ferragosto a tutti. Andiamo però in chiusura di questa puntata di 105 Open Club speciale Ferragosto. Grazie mille a tutti per essere stati in onda con noi. Grazie mille a tutti quelli che hanno condiviso, che si stanno andando magari a divertire, o che stanno andando a lavorare, che stanno lavorando. Insomma, noi veramente arriviamo tutti. Questa è anche la forza della radio. Grazie mille al nostro Davidino in regia.
2: Grazie a te, Brian.
1: Grazie Davide, ci vediamo domani, eh. Siamo qui insieme domani.
2: Sì.
1: Siamo qua, che
2: siamo
1: dobbiamo
2: qua.
1: Fare?
2: Siamo qua
1: 7 su 7, come
2: sì,
1: sempre. Yes. Ringraziamo Claudia al centralino e ovviamente Francesca Pinna in redazione. Linda, ci sei? Guarda che tocca a te adesso, eh.
3: Adesso tocca a me, vero? Ciao Brian.
1: Ciao, buon Ferragosto, Linda.
2: Eccola qua.
3: Auguri, buon Ferragosto.
1: Allora,
3: buon Ferragosto.
1: Voglio fare una cosa, voglio raccontare cosa ho visto. Tu sei collegata in videochiamata da casa tua, dalla tua stanzetta,
3: sì,
1: con un pigiamino sexy, tutto in pizzo nero.
2: Guardala qua com'è.
3: Allora,
1: mamma
3: non è
1: mia.
3: Tutto in pizzo, solo un pochino. Pare vero, è più bello dei vestiti che ho per uscire con questo pigiama.
1: Esatto. Infatti,
3: per dire.
1: Infatti,
3: è un segnale.
1: Veramente.
3: Stai a casa, Linda, stai a casa.
1: Vabbè,
3: vai a letto.
1: Oh, ti lascio in compagnia dei nostri ascoltatori. Linda, mi raccomando, sarà sicuramente una puntata interessante di Ferragosto.
3: Me ne hai scaldati.
1: Dai, come sempre, come sempre. Ciao,
3: bravo.
1: Linda. Ciao a tutti,
3: ciao,
1: amici. Un saluto da Brian.

0: 105 Minds.
1: Eccoci. Ciao raga, come va? Tutto bene? Qua siamo quelli del Mindset nella versione estiva. Come state? Come sta andando? Buon Ferragosto a tutti. Mi sto immaginando che oggi sia una vacanza nella vacanza. Non so perché ho questa idea, che forse l'atmosfera che c'è anche qua a Milano, no? Che oggi è la città è un po' più vuota del solito, e mi fa venire in mente che anche che magari si gusta, o gusta tra virgolette, no? Visto che ieri abbiamo parlato di gustarsi l'estate a Milano, ecco, chi si gusta l'estate a Milano oggi però è un giorno in cui è proprio morbido, è proprio tranquilla. Cioè quasi non fa nulla. Il dolce far niente di Ferragosto esiste ancora? Per me veramente ci sono tantissime persone che si vivono un'alternativa a quella che invece è una giornata di festa. Quindi auguri a tutti, buon Ferragosto. Veramente questa è una puntata live che apre le porte anche a chi magari è connesso e ha voglia di chiacchierare, di raccontarci un po' come sta andando in questa giornata, cosa sta facendo. Ricordo quando abbiamo chiacchierato delle eclissi e vi abbiamo chiesto un po' cosa avete fatto delle eclissi, ma dicevamo anche ieri che le risposte sono state varie, ok? Quindi oggi non ci aspettiamo solo chi sta grigliando. Cos'è che si fa solitamente durante il Ferragosto?
2: Si griglia, si va al mare.
1: Ciao Anto, buongiorno. Si griglia, si va al mare. O passeggiata, comunque si fa un'attività.
2: Si fa un'attività.
1: Sì, e si fa un'attività magari con qualcuno, no? Con gli amici, eccetera. Sì, in effetti è questo. Però sono convinto che c'è qualcuno che fa qualcosa di alternativo. Tipo, io ho un amico che oggi è andato a lavarsi la macchina. Non vuol dire che sia una persona sola e disperata, vuol dire che oggi ha deciso di dedicarsi a se stesso. Non è male, eh? Oggi io mi sono gonfiato la piscinetta nel giardino, piccolina per Cesare, ma l'ho dovuta testare. Quindi ho messo l'acquetta e mi sono buttato dentro, ok? Quindi che sì, qualunque esso sia, buon Ferragosto a tutti, iniziamo. Vi lascio giusto il numero perché se siete connessi siamo contenti di sentirvi o comunque di leggere i vostri messaggi. Segnatelo 342 41 15 105. Arriva il primo pezzo che si chiama Animal delle Cats High.

0: 16 e 4 minuti, le cazzai qua su Radio 105. Sono Animal. Stavo pensando a mille cose insieme. Scusate, mi sono stoppato perché ci avete mandato un messaggio. Che bello, due messaggi sono arrivati. Che figata, ragazzi. Stiamo abbracciando Emanuela. Emanuela, ti vogliamo bene. Oggi hai fatto una spettacolare degustazione di vini a neve. Ok. Io spero che tu sia un pochino brilla, quel giusto, no? Quel giusto che ti fermi e fai: ah, che bello, sono brilla, che bello. Mi è capitato pochi giorni, poche settimane fa a Senigallia, io che non sono abituato a bere, devo dire che quella situazione lì, che non vai oltre, però sei proprio che... ah, tutto un po' leggero così, quindi immagino che sei così. Quindi baci Manuela, buon Ferragosto anche a te, buon Ferragosto e buon compleanno anche alla mamma di un ascoltatore o ascoltatrice che non si firma e non scrive neanche il nome della mamma, quindi comunque in rappresentanza, così diciamo, a Giulia, mamma Giulia, auguri a te e a tutte le altre mamme o comunque le persone che oggi stanno festeggiando. Noi ci stiamo tenendo compagnia qua sulla 105 col mindset. Ho tirato fuori alcune news, ma anche musicali. Per esempio, faccio sempre un po' fatica a pronunciare cat's eye, perché per me è così, cat's eye, eyeliner eye, sì, giusto, cat's eye, per me si pronuncia così. E poi sono andato a cercare la pronuncia su internet e sono andato a vedere un attimo cat's eye cosa. Loro sono un gruppo di Los Angeles multietnico che è stato selezionato nel 2023 da un format televisivo, appunto, che cercava di creare gruppi musicali, e mi hanno sottolineato che cat's eye è anche il tratto dell'eyeliner. Ma fai di sì con la testa perché lo conosci? Usufruisci?
1: No, non sono addicted, però ho sentito nominare, ho visto utilizzare.
0: Eh sì, gli occhi di gatto un po' allungati. E cat's eye è anche una forma di occhiali vintage 50-60, sempre in quella forma lì. Tant'è che poi sono andato a vedere sulle foto di queste ragazze cat's eye e anche loro utilizzano quel tipo di eyeliner e quel tipo di occhiali. Ok? Chicchetta musicale, andiamo! Un altro pezzo interessante, tra l'altro vi presento, si chiama Dance Dance Dance. Lui è Barry Can Swim, propone house, jazz, afro, elettronica. C'è veramente un bel mix in questo pezzo e poi nell'album che ci raccontiamo tra poco.

0: Dance, dance, dance. Per me vi è piaciuto sicuramente a Francesco e quelli che ci hanno scritto al 342 41 15 105. Bella Fra, che sei dove? In spiaggia ancora, sta ascoltando. Ma che è uno dei fedelissimi, Francesco, eh? È uno che spinge di brutto, è uno di quelli che ascolta 105 praticamente sempre con le cuffiette. Se spiaggia. Cioè, tu quando vai in spiaggia ascolti la radio? No, non mi capita. Magari la musica ti capita. Beh, ma per... A me capitava quando ero più giovane che mi mettevo lì al sole, perché capitava che mi stendevo al sole per ustionarmi, ok? Soprattutto la schiena, perché avevo ancora i foruncoli, volevo che si bruciassero di brutto. Mi scottavo la schiena come un pazzo. Certo, sono un folle io, Anto, non credere. E ascoltavo la musica. Sono un pazzo nella testa.
1: Sai che mi fanno molta paura gli occhi da pazzo che hai appena messo, che purtroppo non essendo in TV non gli ascoltatori non riescono.
0: Meno male che non c'è, anzi meno male che ci sono anche un po' di ascoltatori. Ho bevuto Alta Langa, Barbera Superiore, Barbaresco, Barolo e Moscato. Questa è la nostra amica Emanuela che si è andata a fare la degustazione di vini, ma d'altronde ci fa piacere sapere che alternative trovate rispetto al dirci che fa caldo, ok? Perché alla fine tutti quando li incontri, ah sì che fa caldo eccetera. E invece no, uno che arriva e dice: ma sai che oggi mi sono fatto una bella degustazione, sono tutta brilla. Uno deve spostare il pensiero, non pensare al caldo. Quindi che modo avete per sfuggire al caldo, ok? Che alternative state? Per esempio Nick Torielli, che poi sarà qua, viene molto prima in radio perché a casa non ha l'aria condizionata e quindi viene qua in radio per prendersi un po' d'aria condizionata. Ma ci sono un sacco di anche di persone, di coppiette, di pensionati che vanno ai centri commerciali, no? Quella è un'alternativa al caldo un po' mainstream, però sono contento di sapere anche la vostra. Per esempio i cani, vabbè te la racconto dopo, dai andiamo avanti con la musica. Era lì che erano dentro nella Lidl fortissimo. Ognuno ha la sua alternativa. Dai raga, ci siete? Alzate la mano, fate sentire la voce.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni. Keep you from running away. 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
2: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
3: Siete veramente perfetti.
4: Grazie, Octopus, di esistere.
1: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
5: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
0: Hey! 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: la 105 selection di questa settimana qui, anche qui nel proprio applauso pure doppio, anche cioè proprio sono gasato, il pubblico è gasato, okay. Pubblico sì. E in effetti spacca, madonna, qua spinge Madonna con Densetteria, appunto 105 selection della settimana. Salutiamo tra l'altro il Team Music da Zanotti, Franciosi, Jerry, Pollettini eccetera, perché ci spingono sempre, non tutte ma tanta buona musica. Sentiamo.
1: Buon pomeriggio a tutti, vi auguro buon Ferragosto e auguro buon Ferragosto anche alla mia famiglia che siamo qua alle Piane di Mocugno. Buona giornata a tutti.
0: Alle Piane di Mocugno. Tutta imballata. Bellissimo. Che bello pensare alla gente che sta passando il buon momento, soprattutto quando siete in famiglia, no? Riprendete, riassorbite un po', anche respirate un po' il calore di casa. Bellissimo. 16:26, stavamo parlando anche di come gestire il caldo in queste giornate, non tanto per parlare di caldo ma per pensare ad altro. Abbiamo accennato anche ai cani a Licata, in provincia d'Agrigento, hai visto, no? È andato virale quel video giorni fa dove dei cani sono stati ospitati, forse si sono introdotti un po' da soli all'interno di un supermercato, però alla fine poi anche il direttore, gli stessi clienti, no? Hanno deciso di offrire a questi cani accaldati un po' di refrigerio appunto con l'aria condizionata e dall'altra parte anche delle ciotole con i crocchini e con l'acqua. Quindi è stato un bel momento, da una parte è stato, ha strappato una lacrima, ok, un gesto anche di comunità interessante che si è preso cura di un animale, di un altro essere vivente, cioè di un altro ecosistema. Dall'altra parte invece si è riaperto un po' il discorso dei cani randagi in giro per la Sicilia, che è una delle regioni che penso ne abbia di più in giro. Io ho Clara è la mia cagnolona, lei arriva dalla Sicilia, da Ragusa, bella siciliana, fantastica Clara, tra l'altro la saluto, sembra un cavallo, e di cavallo tra poco ti parlo, perché c'è chi utilizza il cavallo invece che l'automobile, eh sì. Ti passo intanto però Stefano Pitasi, la traccia, il nuovo singolo.

0: Bello, mi è piaciuto anche questo pezzo, ce lo stiamo gustando qua su Radio 105 alle 16.33 in maniera molto tranquilla, ok? Non siamo tipo esagitati, no, una roba abbastanza morbida. Oggi ci vogliamo bene, siamo qua tranquilli, uniti, stiamo passando un po' di musica e stiamo anche leggendo un po' dei vostri messaggi, un po' quello che state facendo in questa giornata, no? C'è chi è in viaggio, si sta ascoltando, cullandosi con la nostra musica. Attenzione che tra poco vi passo l'ultimo pezzo di Tyla che è super interessante, quindi rimanete connessi, però sentiamo chi ci tofana.
1: Ciao Moco! Ciao! In Salento con la mia fidanzata, ti portiamo dei pasticciotti. Ciao Danilo,
0: oh,
1: l'idraulico.
0: Pasticciotti, ah, Danilo è lui. Ciao Danilo, buon viaggio con la tipa grande che vai in Salento. Chissà quanti giorni stai. Il pasticciotto salentino, quanto è famoso, forse è iconico, no? Allora, leggevo la storia. Che non la sapevo, cioè so cos'è il pasticciotto salentino, non rientra, ok. Nel 1745 a Galatina, all'interno della storica pasticceria Andrea Scalone, che si chiama adesso Andrea Scalone, il pasticciere Nicola Scalone, ok, cioè il nonno bisnonno, ha avanzato un po' di pasta dalle torte, ha deciso di non buttar via quello che era rimasto, no? E ha fatto un tortino, no? Che poi è diventato proprio un pasticcio, come l'ha chiamato. Sì, è un pasticcio, però mangiatelo. Sta di fatto che ha coinvolto di brutto i passanti. È diventata una tradizione passar di lì per i turisti e poi anche per i compaesani, che è diventata poi iconica. Tant'è che adesso, nei periodi di alta stagione, nella pasticceria lì, quella dove hanno creato tutto a Galatina, devi chiedere la prenotazione. Mamma mia, come spinge il pasticciotto salentino! Andiamo! Vi dicevo, vi faccio sentire un pezzo interessante

0: In effetti c'è chi si gusta la casa, si gusta il momento di stare a casa tranquillo da solo, a mettere anche a posto qualcosina, no? A fare quel classico, come faceva Steve Jobs, il puttering, cioè andare in casa e magari vedere cosa c'è da fare, ma anche no, anche non far niente, il permettersi il non fare nulla. Poi la cosa bella che ci avete sottolineato, ma la sto vivendo anch'io, mi fa piacere, è che in questo periodo finiscono domani sicuramente quelli di nuoto, quelli di atletica non lo so, però ci sono gli europei di nuoto, di atletica, di nuoto a Parigi e di atletica in UK a Birmingham, e quindi quella lì è un'altra dimensione forte, no? Perché click e sei dentro nella dimensione. Anzi, facciamo i complimenti a Massimo Stano, prepara un po' gli applausi. Abbiamo vinto maratona maschile stamattina e maratona femminile, oro! Massimo Stano, che era già fortissimo, e poi un'ottima Fiorini, cavoli che storia! Poi argento per Francesco Fortunato e bronzo per Cosi nella mezza maratona di marcia maschile, e argento per Miai nella mezza maratona di marcia femminile. Siamo veramente tosti. Ieri mi sono gustato anche, sicuramente l'avete fatto anche voi, la Battocletti che ha fatto i 10.000, che non so se te lo raccontavo l'altra volta a te, Anto, però tu hai mai visto uno scatto di Nadia Battocletti?
1: Sì.
0: Mai visto quello dei 10.000 di ieri?
1: Pazzesco.
0: Ma pazzesco?
1: Pazzesco.
0: Ma lei stessa nell'intervista fa: forse non mi rendo conto anch'io delle potenzialità che ho. Mamma mia, ma c'ha il turbo. Ma veramente vola, eh. E mi ha fatto piacere vedere quanta tecnica avessero utilizzato le avversarie per chiuderla un po' in una gabbia, e si vede, e l'ha detto dopo nell'intervista, ma io l'avevo visto proprio mentre correva, che a un certo punto le è salita la tigna e fa: mo te lo faccio vedere io, adesso volo.

0: 105 Mindset.
1: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Chi rende il tuo bucato super profumato? Fabuloso! Il detersivo lavatrice Fabuloso è a 2,49€, mentre i 9 ammorbidenti concentrati da un litro sono a 1,99€. E con due prodotti Fabuloso, di cui almeno un ammorbidente, in omaggio uno spray Fabuloso lavanda da 600 ml. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza!
2: ...105 Hits, è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.

0: ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
2: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
3: Siete veramente perfetti.
4: Grazie, Octopus, di esistere.
1: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo. 105.
5: 105.
6: 105.
1: Che storia.
0: Radio 105.
6: Che storia.

Siamo su Radio 105, 17.03 minuti, è un sabato 15 agosto anche per noi, buon Ferragosto a tutti. Questa è la seconda ora del Mindset nella sua versione estiva e salutiamo anche i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Sento, il primo pezzo che ci porterà poi fino alle 20, no, fino alle 20 quello è il classico, fino alle 18 quando arriverà poi Nick Torielli. Ho detto fino alle 20 perché solitamente, per chi ci conoscesse solo in questo momento, in questa zona di vacanza, nella vacanza quale Ferragosto, noi siamo presenti il weekend dalle 18 alle 20, come sempre, sport, musica e natura, e durante la versione estiva un po' anche di chiacchiere, no? Citavamo prima quel signore, ma di dov'è che è? Massimiliano Accetturro, 56 anni, di Rocchetta Sant'Antonio, che è un piccolo comune dei Monti Dauni in provincia di Foggia, ok? Questo signore, che fa il giardiniere di professione, ha deciso, ritornato a lavorare un po' in zona, che poi in zona si parla di Puglia, Campania e Basilicata, quindi non so come faccia, però ha deciso di utilizzare invece che l'automobile, il cavallo, anzi la cavalla. Si chiama Maya, una cavalla che fa parte della sua scuderia, no? Lui ha già 8 destrieri, ok? Ha già 8 cavalli attualmente nella sua villetta ed ha una storia, una tradizione familiare legata ai cavalli. Comunque uno con cavalli ci sa fare, ok? È un po' come avere il cane, ok? Quando è il cavallo. Anzi, se c'è qualcuno all'ascolto che ha un cavallo ci può dire che differenze ci sono, però è comunque badare a un altro essere vivente. Anche il cavallo per me ha piacere a uscire e trotterellare, cioè non lo vedo sfruttato in questo caso, è come portarlo fuori a fare una passeggiata. Però qua l'unica cosa che mi smuove un attimo è che questo signore Massimiliano lavora tra Puglia, Campania e Basilicata. Quanto lo fa andare questo cavallo? Per chilometri e chilometri. Attenzione, bisogna approfondire. L'idea era figa, però qua te lo immagini per andare a cavallo, tornare un po' alle vecchie tradizioni? Guarda che non è una brutta idea. Forse si può fare solo a Foggia e giù di lì, a Milano la vedo un po' difficile, però ci faccio una pensata, andiamo, dai. Dai raga che è Ferragosto! Arriva H dall'Inghilterra.

Che lui è The Killaroy qui su Radio 105 alle 17:10. Siamo quelli del Mindset sempre. Come sta andando il vostro Ferragosto? C'è anche Antonio qua con noi. Sai che stavo leggendo una cosa interessante su il fatto del sull'attività di andare in spiaggia, ok? Di posizionare l'ombrellone e di mettere due sdraio. E in effetti non avevo mai pensato che l'ombrellone con due sdraio sulla spiaggia sono un po' un esperimento di urbanistica. E in effetti c'è questo post che mi ha girato la Sara che in effetti ti fa entrare in un'altra dimensione piacevole così da immaginare. Poi non so dove porti, però te la leggo, no? Bastano un ombrellone e due sedie per fondare una città. Ok, arriviamo in spiaggia e senza rendercene conto in qualche modo ricominciamo da zero, perché inventiamo la proprietà privata stendendo un asciugamano. Tracciamo i confini con le ciabatte, le borse frigo, sai che le metti lì un po' anche leggermente distanti, no? Perché così almeno la gente può capire che non deve venire troppo vicino. Creiamo quartieri mettendoci accanto agli amici. Quando arrivano gli amici o comunque gli amici di spiaggia, se sei una consuetudine di andare nella stessa spiaggia, in effetti piano piano, e mi immagino quando arrivano gli amici di spiaggia, in effetti si girano le sdraio, si fa comunella, si crea proprio una socialità, no? Prima eri solo un palazzo, tipo, era solo un ombrellone, invece appunto diventano tanti, l'idea di città torna presente. Abbiamo un centro, la prima fila è una periferia, in effetti i posti davanti sono quelli più ambiti perché hai di fronte il mare, però è proprio vero che hai in centro una prima fila e una periferia, e costruiamo infrastrutture, produciamo traffico, discutiamo per il rumore e qualche volta trasformiamo una caletta sconosciuta in una destinazione straordinaria, che potrebbe essere intesa come un resort quella e non tanto una città, però bello. A un certo punto poi gli ombrelloni si chiudono, i confini scompaiono, le strade vengono cancellate dal vento o dalle persone educate che rimettono a posto e la proprietà privata torna a essere sabbia. In poche ore abbiamo costruito e distrutto una città.

0: 105 Mindset.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Fantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
4: 203, mio!
3: O ritrovarti
4: più uno
3: senza attaccanti,
4: più uno
3: per un rilancio in difesa andato male,
4: più uno.
3: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
4: Più uno.
5: Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, Smart TV Samsung 55 pollici mini LED AI scontato del 20%, tuo a 495,20€. Approfittane subito in negozi e online. MedioWorld.
6: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
7: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
6: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
8: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta, fette, 110 grammi, sono al prezzo di una a 3,99€. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.

0: Vattene subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio 105. Proud to be different.

Sono le 17:21 minuti, ci siamo ascoltati un sacco di musica qua su Radio 105. Come sta andando? Tyler Desk con Let's Go to Hell, l'ultimo pezzo nel flusso fino alle 18 di quello che è il mindset della versione estiva. Chiacchieravamo un po' anche con quelli che hanno allungato e allargato un po' il discorso degli europei di atletica e di nuoto, no? Prima accennavamo e salutavamo Stano, la Fiorini, tutti quelli che hanno vinto e stanno portando l'Italia. Oh, doppio medagliere, se siamo alle stelle, sia a Parigi sia in UK siamo comunque primi in classifica a livello di medaglieri, e dentro questo la lista delle medaglie vinte non potevamo non dire e non accennare anche a Gianmarco Gimbo Tamberi. Cavoli che ha fatto, perché al di là che è un po' il capitano di tutti, dall'altra parte fa un sacco di show, ok? E lo show all'interno di queste competizioni, vuoi un po' Usain Bolt, vuoi un po' Michael Jordan, cioè all'interno delle competizioni lo show fa sì che molte più persone interessate, cioè si interessano a quella disciplina più per lo show che per la disciplina stessa, ok? E poi magari si addentra nella disciplina che è appunto il salto in alto. Tamberi ha dedicato la vittoria, che non era aspettata, ha preso l'oro, no? Però l'hai seguita questa, te la racconto, faccio finta che non l'hai seguita, così magari. Lui è arrivato insieme a Matteo Scioli e a Ole Doroskuk, e avevano già assicurate le medaglie, ok? E l'idea del podio, da quello che sentivo anche dalla telecronaca, era il primo c'era l'ucraino, ok, Doroskuk, poi sarebbe arrivato Matteo Scioli e poi Gimbo. Sta di fatto che Scioli si è fatto male e si è ritirato dopo il primo 2.32, mi sembra, o 2.30. Doroskuk non è riuscito a fare il salto, eccetera, ed è arrivato Tamberi che da terza posizione è arrivato primo. Oro, boom, così! Mi piace molto che poi ha avuto modo di parlare alle telecamere, no? durante l'intervista finale, e ha sottolineato poi anche quello che aveva scritto sul braccio. E poi chiudiamo: trust your mind, trust your body, trust yourself. Fidati della tua mente, fidati del tuo corpo, fidati di te stesso.

c'è Peggy Gou insieme a Daira Star qui su Radio 105, Uomo nella traccia, che era 105 Selection settimana scorsa, no? Bella, ci fa ballare anche questa come tante altre di quelle che ci propone il Team Music. Questa è il mindset, Anto, cerco di rientrare un po' nel discorso del dolce far niente, perché in effetti nel corso del 105 Mindset durante l'anno sentiamo un sacco di esperti, un sacco di persone che ci introducono in alcuni discorsi, e c'è stato un giorno che è arrivato Lorenzo Marone che ci ha presentato il suo libro Manuale pratico di smarrimento, e in quel contesto cercava un po' di giustificare o perlomeno di non farci sentire in colpa nel momento in cui uno veramente non vuole far nulla, vuole stare, e utilizzava per ogni tipo di sensazione, atmosfera che uno si voleva creare, ecco, utilizzava l'associazione a un animale, e in questo caso il diritto a fermarsi, ok, ma in giapponese, ma proprio, lo associava al gatto, perché lui ogni mattina vedeva questo gatto che arrivava lì vicino a lui, no, non un gatto, non un suo gatto, si accomodava sul muretto del suo balcone, arrivava senza far rumore, con l'aria di chi aveva già capito tutto, però non aveva fretta, ok, si muoveva lento, tranquillo, da cerimonia, chiudeva gli occhi, poi li apriva, meditava, non dormiva, meditava. O fingeva di farlo, sembrava un monaco tibetano, diceva qua, e lui diceva: lo guardo e imparo il suo modo di stare, di non fare, di abitare il tempo, mentre io corro dietro alle giornate lui si ferma e basta. E quindi il gatto ci insegna un po' a fermarsi, perché dice il suo fermarsi non è un crollo, è una scelta, un'affermazione muta ma chiarissima: oggi non ho voglia di dimostrare nulla. Fermarsi e creare ma nella vita non è vuoto, è possibilità. È un modo elegante di dire al mondo: scusa, ma ora no, non c'ho voglia, lasciami stare.

C'è Dito nella piaga su Radio 105 Businessman, anche questa la stavo cantando, come un egoista. Siamo tutti comunque lì, siamo tutti nella cassa dritta, siamo in una dimensione in cui la musica comunque ce la vogliamo assorbire bene, eh. Vuoi che sia l'estate o no, questo è 105 Mindset, siamo sempre in volo fino alle 18, chiacchieravamo un po' dello sport, degli europei di atletica, della vittoria di Jimbo e di tutti gli altri, dello show anche che si crea poi dietro a tutto quello che è una disciplina fantastica, quindi l'atletica leggera in generale, però le interviste che poi ci sono dopo, sai, i vari atleti delle Olimpiadi quest'anno soprattutto l'ho notato, ma penso che sia una filosofia che un atleta deve avere sempre, e mi sembra che in qualche modo quando non vincono accettino il dolore, accettino il dispiacere in maniera consapevole. Cioè, sentire un ragazzo, una ragazza di 20 anni, 22 anni, ok, che arriva lì appunto in Inghilterra, agli europei, e sentire che è già fortunata ad essere lì, ok, mi ha fatto molto piacere, cioè non andare subito a dire ok, non ho preso il bronzo, l'oro, eccetera, ma comunque sono già fortunato, prima cosa. E seconda è, certo che sono dispiaciuta, ci mancherebbe, non è che faccio finta di essere contenta, non è che evito il dispiacere, ma in qualche modo cerco di accoglierlo, gestirlo, ok, lo dico perché nelle nostre chiacchiere con gli psicologi, eccetera, lo dicono sempre sta roba, no? Cerca di un attimo analizzare quel tipo di... poi vi dico un'altra bella frase che è: non c'è sconfitta per chi lotta, ok? Quindi legato questo è proprio nelle parole di Tamberi, che dice nell'intervista appunto a fine gara: voglio dire una cosa a chi sta vivendo delle difficoltà, continuate sempre, andate avanti, perché alla fine chi ci crede vince, ok? Sono frasi molto semplici, ma dette da Jimbo per esempio, che a livello pubblico comunque ha raccontato che ha passato un periodo un po' depresso, un po' giù di tono, che non aveva fiducia nella sua testa, nel suo corpo e in quello che sono le sue potenzialità. Ecco, sentire questa cosa è vero, ok? È la conferma, ci sveglia, ci dà qualche schiaffetto in più. E poi è vero che non c'è sconfitta per chi lotta bene si impegna. Molti si sono fatti aiutare per me dal mental coach, e di mental coach anche durante l'anno abbiamo chiacchierato molto. Una che ricordo bene è Nicoletta Romanazzi, che aveva scritto ha scritto più libri, ha aiutato più atleti anche ad affrontare partite importanti o comunque competizioni importanti, alcuni hanno vinto anche l'oro, ma ha seguito anche dei personaggi dello spettacolo a calcare dei palchi importanti, e diceva: sì, nel momento in cui tu riesci a capire che sei tu stesso la bussola, incominci veramente e desideri proprio di conoscerti meglio, perché una volta che ti conosci meglio sai gestirti meglio, e quindi sai che se parte Harry Styles con Dance No More parte anche il divertimento.

0: Club, notebook HP Intel Core i5 con 16 giga di RAM scontato del 20%, tuo a €679,20. Approfittane subito in negozi online. MedioWorld.
1: Puoi evitare il disagio del primo appuntamento?
2: Volevo che il nostro primo appuntamento fosse speciale.
3: Ok.
2: Il tuo sorriso mi abbaglia come...
3: Oh no!
2: Il sole che splende...
3: No, ti prego, no!
2: Non siamo arrivati neanche al ritornello.
1: Dimentica l'imbarazzo con Double Date di Tinder. Con Double Date puoi portare chi vuoi tu, così l'appuntamento cambia musica. Addio ai classici appuntamenti. Prova ora Double Date di Tinder.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
6: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
7: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
8: Siete veramente perfetti.
9: Grazie Octopus di esistere.
6: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
10: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
11: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
12: 105
13: Che storia!
14: Radio 105, che storia!

0: una giungla, mamma mia che pezzone, raga. My head is a jungle, jungle, dai, oh. La mia testa è una giungla, raga, bellissimo. La nostra è stata una giungla anche oggi, in questo sabato 15 agosto, Ferragosto anche per noi, perché abbiamo raccontato e chiacchierato di tante cose, quindi è veramente una giungla la nostra testa, piena di informazioni. Ora un bel respiro, lasciamo andare anche il programma, chiudendolo e lasciando spazio a Niccolò Torielli. Ringraziamo Antonio Suma alla regia.
1: Ciao!
0: Auguri, che adesso è due ore di super, super, come si chiama la puntata? 105 Super Summer?
1: Super Mega Summer.
0: Super
1: si chiama
0: super
1: 105 Summer. Summer. Moco, da 5 anni ha sempre il solito nome, 105 Summer.
0: Ciao raga, ci vediamo domani, ore 16, col Mindset. Non mollate, non molliamo, rimaniamo uniti, eh? Dai raga,
2: quindi
0: dai raga.
2: 105 Mindset. Radio 105, proud to be different.

0: compilation, ovvero 60 minuti, sì.
1: Ancora?
0: Ma certo che sì.
1: Ma perché Radio 105 e Radio Mediaset odia così tanto i suoi ascoltatori?
0: Tu pensavi di stare bello tranquillo al mare, invece...
1: No, no, a me non importa. Scusami. A me importa che dai risultati degli ultimi dati d'ascolti,
0: sì,
1: nei primi 5 classificati abbiamo 3 programmi,
0: sì,
1: e quindi il pubblico ci ama, cioè ama, no, no,
0: ah,
1: noi,
0: ah, ecco, ama...
1: no, Paolino e Marti, ama Radio 105.
0: Ah, ecco.
1: Perché Radio 105 risponde mettendo in onda Paolino e Martin,
0: vabbè,
1: e rovinando,
0: insomma,
1: l'estate di questi meravigliosi
0: a
1: ascoltatori?
0: A proposito, buona estate a tutti voi che state dall'altra parte della radio, pronti per cominciare 60 minuti di buona musica firmata Radio 105, in diretta dalla nostra spiaggia virtuale.
1: Sì.
0: Ormai per questa Summer Compilation abbiamo ribattezzato praticamente questo nuovo spazio che si chiama Ultima Spiaggia
1: punto exe.
0: Perché qualcosa di digitale dovevamo avere. Poi è il Largo Donegani, ma non è una roba che si trova così facilmente.
1: No, è il Largo Donegani, ma voi non la vedete perché abbiamo tipo il mantello dell'invisibilità.
0: Quello di Harry Potter.
1: HP.
0: Quello di Harry Potter.
1: HP. Beh, HP, scusa.
0: HP pare una stampante, è di Harry Potter. HP.
1: Lui non stampava le magie.
0: Harry Potter, no.
1: No, no, ok, Harry Potter.
0: Vabbè, insomma.
1: E quindi dall'esterno, senza invito, non lo potete vedere.
0: Ci vogliono tante, la mappa, vi mandiamo le cose, insomma. Ce n'è pian piano. E una cosa che facciamo sempre durante le Summer Compilation, in tutte le spiagge c'è il lupo di mare.
1: Sì.
0: Noi abbiamo il vecchio del cocco.
1: Beh, chiaro, abbiamo il vecchio del cocco. In questo momento ancora non si è fatto vedere, probabilmente è ancora sotto la panchina qua nel parco vicino che si riprende,
0: che dà dei suggerimenti
1: dalla no, cioè, ha fatto meditazione ieri notte.
0: Sì, certo.
1: Mi fa meditazione con le siringhe.
0: Ma basta. Allora, cominciamo, pronti per partire con Madonna. Questa è Densetteria.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore, la nostra summer compilation con i due soci Pauline e Martin, in questo clima di caldazza totale. Ancora buona estate a tutti voi che state dall'altra parte della radio, ovviamente. Primo blocco, poi cioè, ce ne saranno.
2: Caldazza, hai caldo tu dalla tua parte? Eh?
1: Io ciao.
2: Io qua sto per c'ho meno due.
1: Come?
2: C'ho meno due, ma non vedi che sono venuto col Moncler.
1: Possiamo scambiarci, ti prego, veramente.
2: Vabbè,
1: cioè,
2: ma non è un problema.
1: Io non lo so, è da quando è cominciata l'estate che sto sudando l'acqua del battesimo.
2: Il giubbino che indosso me lo tengo io, però. Sì, tu vieni di qua in costume.
1: Sì,
2: e stai a meno due.
1: Certo, non è
2: e voglio vedere i capezzolini, ci appendi i quadri.
1: Continuiamo con Karol G e Manu.
2: Ciao!
1: Ciao Manu, che stai viaggiando un po' nel mondo.

0: prima Karol G e Manu Chao, adesso Bosa con Magnetic. Oh, ridendo e scherzando
1: tra Manu G e
0: Manu G. No, no, è Karol G. È Karol G.
1: Allora, sono assieme, e Manu G. Abbiamo fatto una pausa.
0: Sì, questa è Bosa con Magnetic. Adesso dobbiamo fare la pausa, perché ridendo e scherzando, sì, siamo già arrivati praticamente alla fine del nostro primo blocco. Ma la Summer Compilation ritorna.
1: Assolutamente, perché quelli che vi odiano non vi mollano mai.
0: Esatto, saremo qui tra pochissimo, ovviamente, qui su Radio 105 con 105
1: Summer Compilation. Summer Compilation.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, pulitore a vapore portatile, garanzia 3 anni, a 19,99 euro. E scala pieghevole a 3 gradini, a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
6: Let's go! Da MediaWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato LG Fit & Max, scontato del 25%, tuo a 696,75 euro. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
7: Yuhu! C'è nessuno!
8: Yeah! Uno c'è! Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
9: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
10: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
11: Radio 105 Summer Compilation. Summer Compilation.
0: Riparte l'appuntamento della 105 Summer Compilation. Ancora ben ritrovati a tutti voi che state dall'altra parte della radio. Buona estate, ovviamente, dalla nostra spiaggia virtuale, scusa, della Summer Compilation.
1: Scusa, Sosa, ti fermo un attimo. Dimmi. Spiaggia virtuale vuol dire che facciamo i bagnini?
0: Non avevamo ancora trovato il nostro ruolo. Siamo i bagnini della spiaggia virtuale. Allora, io faccio Mitch.
1: Sì. Tu io faccio Matt.
0: Tu fai Matt.
1: Cioè, vuol dire che mi ci mette?
0: Mi ci mette, facciamo, va bene.
1: Chi è che dice? Mi ci metti io a salvare quella?
0: Sì.
1: Mi ci metti io a salvare quell'altra?
0: E io mi ci metto.
1: Tu salvi quelle con le
0: 100
1: con le boe dalla terza in su.
0: Io mi ci metto a pulire gli ombrelloni. Faccio l'uomo che sussurrava gli ombrelloni.
1: Perfetto, va.
0: Comincia il blocco numero 2. Ovviamente della Summer Compilation, lo facciamo con Das Blue. Questa è Girl.

0: Prima Jessie J con Happy, adesso Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola all'interno della Summer Compilation. Vi teniamo compagnia questi 60 minuti di buona musica firmata a Radio 105 con i due soci Pauline e Martin,
1: intervallati dai momenti in cui dobbiamo andare a salvare i nostri soci che hanno dei problemi nella spiaggia virtuale di Radio 105, denominata Ultima Spiaggia.exe.
0: Io ve lo dico, se mangiate, fate il bagno prima delle 3 ore, io non vi salvo, perché la mamma mi aveva insegnato che non si fa il bagno prima delle 3 ore.
1: Cos'hai i contro i pugliesi?
0: No,
1: la mattina fai colazione con lo strascinetto,
0: sì.
1: A pranzo con 3 ore di melanzane fritte.
0: Ma infatti in
1: bagno se sei pugliese il bagno non lo fai mai.
0: In Puglia?
1: Sì, il bagno non lo fai mai.
0: I bagni in mare non li fanno mai.
1: Ma li fanno di notte.
0: L'unica cosa. Continuiamo, lo facciamo con Harry Styles, questa è Dance No More.

Noemi con Tu cosa fai questa sera su Radio 105 all'interno della Summer Compilation. I due soci, Pauline e Martin, ancora ben ritrovati. 60 minuti di musica firmata Radio 105 e noi siamo qua un po' a disturbarvi, insomma, a tenervi un po' di compagnia all'interno della nostra spiaggia virtuale. Continuiamo e lo facciamo con Peggy Gou. Questa è Woman.

0: Questa era Dracula su Radio 105 all'interno della Summer Compilation, i 60 minuti di musica firmati Radio 105. Allora, una cosa che ancora non abbiamo fatto oggi all'interno della Summer Compilation, all'interno della nostra spiaggia virtuale di ultimaspiaggia.exe, sapete che tutte le spiagge nel Lupi di Mare noi abbiamo il vecchio del cocco.
1: Esatto, come c'era sull'isola, non mi ricordo il nome, c'era il vecchio delle tartarughe.
0: Certo, è vero.
1: Di Goku.
0: Il vecchio delle tartarughe, esatto, era quello di Goku, Goku, era il vecchio Goku, delle tartarughe, Goku. Ok.
1: E noi abbiamo il vecchio della nostra, dell'isola perduta, no?
0: Sì, sì, esatto. L'ultima spiaggia praticamente, spiaggia. Okay.
1: E oggi ci ha lasciato questo, prima di andarsene, poi ritornerà. Una donna tutta sola mangia il cocco e si consola. Come dire che il cocco è meglio delle banane.
0: Ma che proverbio è, va bene. Noi ci fermiamo, chiudiamo qua il blocco numero 2. Ce ne sarà un terzo tra poco, sempre qui su Radio 105, sempre con la 105
1: Summer Compilation. Summer Compilation
2: 105 Traffic.
3: La situazione su strade e autostrade. Sulla A10 verso Genova, tratto chiuso per incidente tra Varazze e Arenzano. A causa del tratto chiuso ci sono 3 km di coda tra Celle Ligure e Varazze. Sulla A30 verso Salerno, 1 km di coda per traffico.

0: Congestionato tra Castel San Giorgio e Salerno, code in uscita alla barriera di Salerno. Sulla A8 verso Milano rallentamenti per incidente tra Legnano e Origgio Ovest. Sulla statale 336 diramazione dell'aeroporto della Malpensa rallentamenti per incidente tra lo svincolo Legnano e il terminal 1 aeroporto Malpensa verso Milano. Prudenza e buon viaggio.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Le creme corpo fluide Natura Verde nel formato da 400 ml sono 2,99 euro e per una protezione delicata c'è la linea di detergenti intimi Intima Più, in formato da 500 ml è 3,49 euro e con due prodotti trattamento corpo Natura Verde o Intima Più, in omaggio un bagno doccia Natura Verde da 100 ml. Acqua e sapone, oltre la convenienza!
5: Samira, concentrati! È il riso sempre buono perché non scuoce mai! E inizia per F.
6: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
5: Brava Samira!
6: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
5: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
6: Riso Flora, non scuoce mai.
7: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
8: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
9: E un gelatino o uno stuzzichino?
8: Sì, e con 1,50 euro in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
10: Radio 105 Summer Compilation. Summer Compilation.
11: Questa è la 105 Summer Compilation. Comincia ufficialmente il blocco numero 3, l'ultimo blocco di oggi.
12: No, scusa, se c'è l'1, 2 e il 3 devi trovare un
11: trisam. No, no, quella è una categoria bella, una categoria molto carina e divertente.
12: Dipende, perché non piace a tutti. Dipende l'MMF o l'FFM.
11: Socio, non diamo per favore suggerimenti, che siamo in fascia protetta.
12: Chi sa, sa.
11: Sì, chi non sa è meglio che non cerchi.
12: Non cercate, tranquilli.
11: Va bene. Allora, l'ultimo blocco di oggi, cominciamo con Irama. Questa è Cabana.

0: Imposter. Prima era Madun Cabana, adesso Louis Tomlinson con Imposter.
1: Oh, beh, a proposito di Cabana,
0: sì,
1: di prima, nel prima del mio periodo blu, quindi 1980, sì,
0: sì.
1: Io frequentavo le spiagge di...
0: Tu nell'80 avevi 10 anni,
1: Mima,
0: scusami.
1: Frequentavo le spiagge di Mima.
0: A 10 anni, no, già Milano Marittima.
1: Negli anni 80, quindi
0: okay,
1: all'80, al 90,
0: sì, okay,
1: frequentavo le spiagge di Mima.
0: Di Milano Marittima, Milano Marittima, sì.
1: E il cabano era uno sberlone di quelli... no, a mano aperta, con la mano dorso, presente?
0: Sì, quello che
1: la
0: fa mano... male.
1: Tipo che ti do una sberla, dici aia, ti do un cabano, finisci per terra.
0: Sì, il cabano non è da dare.
1: Quindi cabana dici che sia la femmina del cabano?
0: Non credo che sia quella, non credo almeno.
1: Okay.
0: Siamo arrivati alla conclusione dell'odierna puntata della Summer Compilation, ricordandovi che poi, nei prossimi giorni, risbuccheremo fuori un po' come dei funghi.
1: Quando non ve lo possiamo dire, perché noi viviamo praticamente in tenda nell'isola, l'ultima...
0: L'ultima spiaggia
1: punto exe, e che è qua davanti al Largo Donegani, dove abbiamo la fontana salata, abbiamo tutti quanti i personaggi, la sabbia. Noi rimaniamo qua e quando 105 c'ha bisogno ci chiama e noi saliamo al primo piano a fare la Summer Compilation.
0: I capi chiamano e noi arriviamo.
1: Esatto.
0: Ci risentiamo alla prossima, sempre qui su Radio 105,
1: sempre dalla spiaggia punto exe,
0: da ultima spiaggia punto exe, sempre ovviamente con la 105
1: Summer Compilation.

0: Hanno menzionato Mi, ma chissà in quanti hanno fatto serata da quelle parti ieri sera a Ferragosto. Noi ci siamo puntuali, live 8 e un minuto su 105, un po' di news, il TGCOM.
1: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buongiorno da Gerry Romano. Esplosioni nella notte a Kiev. In Ucraina gli attacchi russi delle ultime ore hanno ucciso una persona e ne hanno ferita 7. In reazione raid contro Mosca, lanciati 600 droni, 3 feriti. Nello spazio aereo NATO della Romania, caccia spagnolo abbatte un drone. In Libano nuovi e pesanti bombardamenti israeliani. Si aggrava il bilancio dei precedenti raid, 11 vittime, e la conta più grave da quando gli accordi di giugno hanno portato a una tregua. Hezbollah minaccia, risponderemo agli attacchi. Scontri a Ceuta. La polizia marocchina carica coi lacrimogeni i migranti che si dirigevano verso la frontiera. Arrestati ed espulsi 111 irregolari. Calma tesa ai confini delle due exclavi spagnole, compresa Melilla. Imponenti i dispositivi di sicurezza. Almeno 47 morti per il sisma in Indonesia, magnitudo 7.7 al largo dell'isola di Flores, una seconda scossa di 6.9 gradi a Sumatra. 500 i turisti italiani bloccati nell'area, mancano i voli e la terra continua a tremare, rientrato l'allarme tsunami. Terremoto in Toscana alle 5.49, epicentro a Fos di Novo, ipocentro a 10 km, magnitudo 3.7, movimento tellurico avvertito nelle province di Massa Carrara, Lucca e La Spezia. Al momento non risultano danni né feriti. Agli europei pioggia di medaglie azzurre, nel triplo oro per Diaz, nella marcia oro con Stano e Fiorini, nuoto show, oro e argento di Martinenghi e Cerasuolo nei 50 rana, argento di Gastaldi nei 200 misti, bronzo di Curtis nei 50 stile, oro e argento di Esposito al corpo libero e alla trave. Questa è la breaking news di TGCOM 24.

0: 105.
1: Beh, lo faccio anch'io, ormai è tradizione. Scusa, cosa fai? Te ne privi. 8 e 3 minuti, buongiorno. Ci sono io, Dario Micolani, ad accompagnarvi in quello che potrebbe essere un po', per fare un parallelismo, il Santo Stefano dell'agosto, dell'estate, no? Perché il giorno dopo Ferragosto è un po' come il giorno dopo a Natale. Buongiorno, ci siamo 16 d'agosto 2026, grazie a lo zio Nebello e a Martin che ci hanno accompagnato nella Summer Compilation fino alle 8 e 4 adesso, in questo momento. Saluto dall'altra parte del vetro, come farebbe il mio collega, di cui sono orfano oggi, Edoardo Mecca, Davidino!
2: Ciao,
1: bravo,
2: Dario.
1: bravo. Ti dico anch'io bentornato ufficialmente dalle vacanze.
2: Grazie.
1: Perché è la prima volta che ci vediamo.
2: Non abituarti tanto, eh.
1: Vorrei dirti la stessa cosa. Non posso ancora per un po'. Com'è andata la vacanza? Lampedusa è sempre un sì per te,
2: sempre
1: giusto?
2: Sempre bellissimo.
1: Devo dire che tra te, Brian, tanti altri amici che ci sono stati, c'è quella voglia di provarlo almeno un'estate. È
2: sì,
1: tanto mare, è tanto relax.
2: Tanto mare, sì, secondo me un 5 giorni possono bastare.
1: Sapete qual è la cosa che mi fa volare sempre di più? Forse te l'ho scritto anche sul tuo post recap. È quando vedo quelle foto dove si cucina il pesce e lo sfonda automaticamente l'acqua del mare, sì, sulla barca. Vabbè,
2: scusa, abbiamo un insert di un'altra persona che era Lampedusa.
3: Grazie Lampedusa, buonanotte!
1: La zia che salutiamo al centralino. E già il fatto che ci ha scritto nel nostro computer, già il fatto che sveglia è una notizia.
2: È scatenatissima.
1: Scatenatissima. Buongiorno anche a te. E vediamo quanti siamo. Facciamo una sorta di appello al 342 41 15 105. Visto che comunque in tanti ieri avranno fatto festa, chi si è sfogato a pranzo con la grigliata, chi ha fatto la serata ieri sera, chi è andato a ballare, chi si è accorto proprio magari in questo momento che ha speso troppo, perché succede anche che ha speso troppo ieri. Vogliamo sapere tutto, il vostro 16 agosto, il vostro risveglio del 16 agosto in una frase, in un messaggio vocale, perché vogliamo metterci la voce, perché noi apprezziamo quando ci mettete la voce. Il mio collega farebbe il buongiornissimo caffè, quella frase che vi inviate, quella frase da boomer, quella vignetta su WhatsApp, insomma quello che volete voi. E allora vai, la scelgo come la sceglie lui, proprio gli ultimi secondi su aforismi.com. E spesso non c'entra nulla. Bisogna tenere un po' di estate anche nel bel mezzo dell'inverno. Così a cazzo. Chi l'ha scritta, Davidino?
2: Secondo me l'ha scritta Edoardo Mecca.
1: Allora, ci sei andato molto vicino. Perché l'ha scritta anonimo. E lui farebbe così. Beh, lo salutiamo, Edo, per oggi non c'è. In questo mese d'agosto ci alterniamo anche per darci una sorta di riposo ogni tanto, di reset biologico di cui parlavamo proprio l'altro giorno. Va bene, stiamo insieme per due ore fino alle 10. Tra l'altro ho una bella notizia che ci farà riflettere un po' anche sulle amicizie. Si parla anche di amicizie, magari con cui avete condiviso proprio la serata qualche ora fa, e di amicizie in generale poi nella vita. Questa è Radio 105, 342 41 15 105. Ci siete?

0: Buongiorno Dario, buongiorno Davidino. Presente, presente. Come sì. Sempre, posso timbrare il cartellino anch'io con Radio 105. Qua non si molla niente, Roberto Cascina San Tommaso. Buona giornata, ragazzi.
1: Eccolo lì, uno dei fedelissimi che c'è, nonostante tutto, nonostante insomma sia comunque una domenica 16 agosto, post Ferragosto. Lui c'è come tanti al 342 41 15 105. Ci mettiamo la voce come ha fatto il nostro Roberto. Voglio vedere un po' anche dalla vostra voce quanto vi siete scatenati, come direbbe la nostra zia al centralino ieri sera. E poi parliamo un po' di amici, amicizie, dicevo in apertura. Intanto tutto bene a 105 fino alle 10 con me, Dario Micolani, per quelli che si sono collegati in questo momento. Ma avete mai sentito parlare di Doorbell Friends, ovvero letteralmente gli amici da campanello? Quelli che possono arrivare a casa, suonare senza aver organizzato l'incontro con 3 settimane d'anticipo, come spesso si fa, purtroppo, ahimè, qui a Milano, che c'è l'agenda sempre piena, senza 10 telefonate e il calendario condiviso, loro si presentano e sono quegli amici di campanello che si mettono lì, stappano una birra, fai 2 chiacchiere, stanno un quarto d'ora a casa e non hai l'ansia di dire devo mettere a posto, devo fargli vedere la casa pulita, devo vestirmi, perché c'è quella confidenza lì che ti permette di viverti anche quella chiacchierata di un quarto d'ora in maniera autentica. È stata resa popolare qualche settimana fa, o comunque nel 2026, da un esperto di socialità, questo termine. Doorbell friends, proprio letteralmente, sono quei rapporti di amicizia autentici. Quegli amici che entrano, stappano una bottiglia di vino, come vi stavo dicendo, o anche niente, e si sta insieme a chiacchierare. Ci vedono nella parte non montata della nostra vita, si dice così, e proprio questa familiarità produce appartenenza, sicurezza e sostegno. Adesso ognuno di noi, secondo me, è venuto in testa almeno uno o due persone, due nomi di questi doorbell friend. Ne avete? Perché si dice che chi ha un doorbell friend ha un tesoro, perché sono sempre più rari, no? Adesso c'è sempre il dobbiamo assolutamente vederci, tu ti scrivi sulle chat, sui gruppi, su WhatsApp. Oh, promettiamoci di organizzare, eh? Oh, ma come sei messo, non so, la prima settimana di ottobre, ed è ancora agosto, perché fidatevi che succede, non sempre, ma succede. Quindi quando hai quel tipo di amicizia che senti suonare, oh, chi è? Ah, è lui, dai, vieni, su, entra. E ti fa anche piacere, no? E attenzione, perché secondo questo esperto di socialità non è necessariamente l'amico più antico o quello a cui raccontiamo ogni segreto, ma è una relazione ormai incorporata anche un po' a volte nella vita quotidiana. Ci si vede per 15 minuti, si fanno insieme anche delle commissioni, si divide una pizza in un martedì qualunque e quello è un doorbell friend. Ecco, pensateci se vi va, omaggiatelo anche facendomi il nome al 342 41 15 105, che magari qualcuno vi faccia una telefonata a sorpresa in questo post Ferragosto. Vedo pronto il disco Moving to the Sun, un altro dei dischi che ci accompagna in questa estate 2026, e allora sul volume.

0: vedi che Samurai J con Flamenco Paranoia lo ritroviamo qua live su Radio 105 nel nostro buongiorno 8:17, ma era anche sul palco del Red Valley. Se vi siete persi l'evento, andate a vedere insomma tutte le storie su Instagram, sulla pagina ufficiale di Radio 105.
1: Buongiorno ragazzi, sono la Isa di Genova, lo chef, e anche oggi come ieri sto andando al lavoro. Buongiorno.
0: Vero, vero. Un abbraccio a chi lavora, allora. Un abbraccio non solo a quelli che si stanno riprendendo dalla Valdoria.
2: Buongiorno Dario, buongiorno Davidino, Robile Agricolo da Piacenza.
0: Grande.
2: Oggi pomodori. Ciao, buon lavoro a chi lavora e buone feste a chi fa festa.
0: Bello, bello, buongiorno, siete tanti, vi sto leggendo ma vi sto ascoltando anche, continuate così, 342 41 15 105 e qualcuno sta già omaggiando anche il proprio doorbell friend, ovvero gli amici da campanello, quelli che si presentano a caso e tu quando lo fanno però sei contento. Torniamo tra poco.

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, friggitrice ad aria Philips con doppio cestello scontata del 30%, tua a 139,99€. Approfittane subito in negozi e online. MedioWorld.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Pronto? Pronto?
5: Su Disney Plus, un nuovo thriller imperdibile, The Sharks.
6: Los Angeles, 1981.
5: Quando arriva qualcuno di nuovo,
7: è un ragazzo nuovo, piaci?
5: Non sai mai.
6: C'è qualcosa che non va in lui.
5: Quali oscuri segreti si porterà dietro?
6: Alcuni di noi sono sopravvissuti al liceo, ma nessuno ne è uscito realmente vivo.
5: FX The Sharks, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
8: Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: 7. Un bel omaggio, se ci pensate, uno dei locali più famosi, storici, in quelli di New York, che l'ha anche un po' lanciata, Dansteria, l'ha omaggiata Madonna. Sto parlando del disco 105 Selection, ritrovato alle 8:24.
1: Scusami,
0: il disco... eccolo lì.
1: Sì, selezionato, sì.
0: Di colore giallo.
1: Giallo, colore bombetta.
0: Giusto, anche perché ormai noi, caro Davidino, non ci sentiamo bene se non diciamo certe cose.
1: Non diciamo ste puttanate, non ci sentiamo bene.
0: È vero, è come se ormai fa parte del nostro modus operandi. Per quel che insomma riguarda Tutto Bene a 105, per quelli che ci ascoltano nel fine settimana. Che poi oggi, poi tra poco potrebbe essere il nostro orario, quello della stagione vera.
1: Tra un paio di settimane
0: Tra l'altro 16 d'agosto, hai detto bene a dire tra un paio di settimane ricominciamo, perché è un po' quello che scatta nella testa. Quando scavalli la metà del mese, automaticamente dovrebbero anche calare un attimino le temperature tra un po' di giorni. Il calendario ti dice, oh guarda che tra poco settembre, lo vedi lì che ti guarda, e riparte un po' tutto. Però non voglio mettervi ansia per quelli che magari hanno così in programma di fare le ferie proprio da domani, non so, la terza settimana d'agosto, anche l'ultima, ci mancherebbe altro. Si parla un po' di come è andata ieri sera, dai, è una di quelle giornate, stavo facendo un parallelismo, dove sembra il Santo Stefano di dicembre, no? Dove hai dato tutto il giorno prima, che sia a tavola, che sia in discoteca, che sia in amicizia, che sia anche al lavoro, perché no? E dove si fa un po' il resoconto il giorno dopo, soprattutto noi che siamo live fino alle 10, anche questa mattinata. 16 d'agosto, ve lo ripeto, per quelli che magari hanno gli ultimi giorni da giocarsi di ferie, date tutto. E parlando di Dober Friends, ovvero quegli amici di cui abbiamo tutti forse un po' più bisogno, soprattutto da adulti, quegli amici che suonano al campanello così, senza motivo e senza programma, e quando lo fanno stanno a casa tua un quarto d'ora, una mezz'oretta, due chiacchiere, una birra, una pizza, non lo so, quello che volete, due chiacchiere comunque in generale, e state bene automaticamente. Ce lo dice questo articolo, ce lo dice questo esperto di socialità.
2: Ciao a tutti, ma deve essere sempre così, ragazzi. Cioè, un amico non può attendere. Ieri sera ero con un amico, Frank, appassionato. Abbiamo mangiato una pizza. Io ero cotto, ho detto, senti Frank, posso dormire da te? E lui, certo, non c'è problema. Così fanno gli amici. Buona continuazione.
0: Davide, lui è con la voce così. Se volete impostare anche voi la voce, 3 contro 2, 41, 15, 105. A parte gli scherzi, Davide, hai ragione, funziona proprio così il rapporto del

0: 8:32, buongiorno a quelli che sono arrivati adesso da poco. Uè, passato Ferragosto? Passato come? 342 41 15 105. Mi viene da parlare un po' come è scatenata la zia al centralino, che tra l'altro è pronta a selezionare i più reattivi. Non se la sente di chiamare Davide, dice: è troppo scatenata un attimo. Va bene, a parte gli scherzi, com'è andata la serata ieri? Com'è andata? Tra l'altro, partiamo da Davide. Tu, insomma, mi sarei giocato tutto su una bella grigliatona a pranzo, invece no.
1: No.
0: Eri in radio.
1: Sì, era in radio fino alle 2, però recupero questa sera.
0: Ah, vedi?
1: Me la faccio stasera.
0: La sposti?
1: Con la calma, sì.
0: Ma perché guardare il calendario?
1: Ma chi se ne frega?
0: Ma è comunque domenica.
1: La fame quando arriva, arriva. È un po' come il Natale.
0: Vero. Infatti, il parallelismo che facevamo è che, insomma, oggi sa un po' di Santo Stefano, no? Quando dai tutto in quel di Natale, hai i postumi il giorno dopo, ed è comunque festivo, perché comunque oggi è domenica. Un abbraccio sicuramente a tutti quelli che lavorano, a quelli che sono in viaggio. Se vi va ancora per qualche minuto, la vostra domenica, il vostro 16 d'agosto in una frase, in pochi secondi. Ricordiamo che i messaggi vocali devono essere almeno di 10 e non superiore ai 30 secondi, perché poi diventano podcast.
1: E abbassate magari il volume della radio, così si sente meglio, ragazzi.
0: Come ricordiamo di solito. E poi si parlava invece di questi rapporti di amicizia che purtroppo sono sempre più diventano sempre di più eventi da pianificare. In verità, l'amicizia con un amico così non è più un evento da produrre e organizzare con anticipo, quando hai un doorbell friend che ti suona il campanello, ma torna a essere una presenza spontanea e accessibile. E come dice questo esperto di socialità, Matt Reiter, ne abbiamo tutti forse bisogno, perché da adulti le amicizie rischiano di diventare una lunga attività amministrativa. Tra virgolette, il dobbiamo assolutamente vederci, e lo ripetiamo una volta almeno ogni due giorni sulle chat, e questo è vero. Poi non succede perché i calendari sono addirittura incompatibili, chi ha i bambini, chi fa tardi al lavoro, chi si arrende. Perché poi ascoltavo un reel, spesso incappo in questi reel motivazionali, ispirazionali, riflessivi sulla vita, che spesso siamo da soli a portare avanti un rapporto anche di amicizia. Adesso piango con questa base, sai che il mio crollo emotivo è facile, però è vero. Cioè, pensate a tutti i rapporti che avete, quelli veri, quelli autentici. Se smetti a volte di scrivere tu, di trovare tu l'occasione per vedere quella persona, spesso ti accorgi che eri da solo in quel rapporto. Adesso non voglio buttare tutto. È vero.
1: Ma è fatto a senso unico.
0: Eh sì. Quando smetti di fare tu il primo passo, ti rendi conto che forse sei solo tu a lottare per quell'amicizia là. Ma non ci pensiamo, perché c'è Baby K, soprattutto d'estate. E adesso, Tuca Macarena.

0: Questo è perfetto come disco anche viaggio, no? La colonna sonora che vi porta in giro per l'Italia anche in questa domenica 16 agosto. Buondì, vacanze finite, noi siamo appena partiti dalla Sicilia direzione Verona in macchina. Saluta mio marito Francesco che sta guidando con estrema pazienza, anche se il gatto miagola nel trasportino. Ma certo che vi salutiamo, ciao Annalisa, ciao a te Francesco. E dice fortuna che almeno il nostro bimbo Michele dorme, bravi, bravi. Non deve essere facile con un gatto che miagola, poverino insomma. Vi abbracciamo, abbracciamo tutti voi in tutta Italia e torniamo tra pochissimo. Tutto bene a 105.
1: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonno Nostromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonno Nostromo, 75 anni di bontà in una goccia.
2: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Quest'estate
5: è un dinosauro quello.
6: Oh mio Dio, correte!
4: Dal regista di It Follows.
7: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
8: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
9: Dobbiamo sopravvivere.
4: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
10: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
4: La fine di Oak Street. Al cinema.
11: Live from the Magic City. 105 Miami.
12: Con Radio 105. Vola a Miami.
13: Why don't you dance?
14: Fatti travolgere dalle incredibili atmosfere della Magic City.
12: Fatti esclusivi,
14: tendenze,
12: moda e lifestyle.
14: 105 Miami.
12: Ogni sera alle 21. The beat of Miami. Solo su Radio 105. 105.
15: Radio 105. Proud to be different.

0: amici, in compagnia, ha fatto chissà che cosa, ma ha preparato la testa, le valigie, il corpo per partire, per andare finalmente in ferie.
1: Buongiorno, Pietro da Genova, finalmente in ferie, destinazione Calabria, 1200 chilometri, ma tutti in vostra compagnia non peseranno per niente. Olè. Grazie 1105, un abbraccio a tutti, a chi è in ferie, a chi purtroppo lavora, e a tutti, tutti un grosso abbraccio. Ciao!
0: Grande, lui è solidale, vedi, dice un abbraccio a chi fa le vacanze, un abbraccio a chi lavora, un abbraccio a chi ha la testa già, purtroppo, lo possiamo dire, a settembre. Senti come suona male. Settembre. Io per esempio sono uno di quelli, forse che sta anche bene un po' nella routine, nella vita quotidiana. Non mi dispiace la ripartenza. Tu Davidino sei uno di quelli che settembre lo teme? Cioè va in ansia?
2: No, assolutamente no, l'unica cosa che mi manda un po' in ansia è il traffico.
0: Ah no, pensavo la sveglia presto, la domenica mattina.
2: Sì, stendiamo un velo pietoso.
0: Un pochino anche qui.
2: Sì, sono già in ansia per quello, ma questa è tutta un'altra storia.
0: Perché me l'hai fatto con la voce profonda così? Tra l'altro tornerà, vabbè, ma non ne parliamo, forse è meglio. Sta continuando a creare profili Instagram e non dirò chi, ma vi farò semplicemente la voce così. Chi vuole capire capisca. Qualcuno dice Ferragosto alla prova generale del Palio di Siena. Strepitoso, fantastico. Oggi accompagniamo i figli, Duccio e Volante, che con Ettore e Emma partono per il tratto di Francigena Bolsena, Roma, i boys neomaggiorenni, le girls quasi diciassettenni, baci, un abbraccio a tutta la carovana, a tutta la famiglia. Noi siamo live fino alle 10 e preparatevi perché tra un po' di minuti si va nel 1998.

0: Ehi, buongiorno, scassate, anch'io sono in ferie.
1: Uè.
0: Destinazione è S***a. Mamma mia, grande gas da corbetta.
1: L'abbiamo bippata la destinazione.
2: Sì, un noto supermercato.
1: Ah, ok. Come direbbe qualcuno, concedetemi un po' di paura. No, invece no. 8:51 per chi è in macchina e siete in tanti, aggiornamenti sul traffico. Preparatevi tra poco, 1998 si vola.
3: Tutto bene a 105. 105 Traffic.

0: La situazione su strade e autostrade. Sulla A10 verso Genova, tratto chiuso per incidente tra Varazze e Arenzano. Ci sono 4 km di coda per il tratto chiuso verso Genova tra Celle Ligure e Varazze. Sempre verso Genova, in entrambe le direzioni, code in uscita a Celle Ligure e verso Ventimiglia, in entrambe le direzioni, per lo stesso incidente, code in uscita a Celle Ligure. Sulla A4 verso Bologna, 1 chilometro di coda per incidente tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro. Sulla A30 verso Salerno, 1 chilometro di coda per traffico tra Castel San Giorgio e Salerno. Sulla statale 3 bis Tiberina, rallentamenti per un veicolo in avaria all'incrocio Canili verso l'incrocio Viterbo Terni. Prudenza e buon viaggio.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
4: Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Yeah, uno c'è!
8: Ma ho bevuto o c'è qualcuno?
7: Piacere, Calzolone!
8: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
7: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
9: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.

0: Mancano 2 minuti alle 9.
1: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buongiorno da Gerry Romano. Esplosioni nella notte a Kiev. In Ucraina gli attacchi russi delle ultime ore hanno ucciso una persona e ne hanno ferite almeno 7. In reazione raid contro Mosca. Lanciati 600 droni, 3 feriti. Nello spazio aereo NATO della Romania, caccia spagnolo abbatte un drone. Scontri a Ceuta, la polizia marocchina carica coi lacrimogeni i migranti che si dirigevano verso la frontiera. Arrestati ed espulsi 111 irregolari. Calma tesa ai confini delle due exclavi spagnole, compresa Melilla. Imponenti i dispositivi di sicurezza. In Libano nuovi e pesanti bombardamenti israeliani. Si aggrava il bilancio dei precedenti raid. 11 vittime. È la conta più grave da quando gli accordi di giugno hanno portato a una tregua. Hezbollah minaccia. Risponderemo agli attacchi. A Genova un 26enne accoltella la sorella minore durante una lite in cui le chiedeva soldi. Si barrica in camera e muore precipitando dalla finestra. Non è ancora chiaro se la caduta sia dovuta a un gesto volontario. La ragazza, trasportata all'ospedale, è in codice giallo. Dopo settimane di afa dominati dall'anticiclone africano, il quadro meteo sull'Italia si appresta a cambiare. Temporali e sferzata termica. La corrente atlantica irrompe contro il caldo rovente e inizia il controesodo post-ferragostano sulle autostrade. Bollino rosso oggi per il traffico verso le città. Agli europei pioggia di medaglie azzurre, nel triplo oro per Diaz, nella marcia oro con Stano e Fiorini, nuoto show, oro e argento di Martinenghi e Cerasuolo nei 50 rana, argento di Gastaldi nei 200 misti, bronzo di Curtis nei 50 stile, oro e argento di Esposito al corpo libero e alla trave. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: Animal, disco che apre la nostra seconda ora insieme per quel che riguarda questa domenica. Buongiorno, sono Dario Micolani, per quelli che si sono messi magari in macchina proprio da poco, buon viaggio, buon inizio di ferie, dai che è arrivato quel momento lì, o comunque qualcuno invece si fa la domenica di festa. Il post Ferragosto, ne abbiamo parlato per un po' in questa prima oretta, dove abbiamo parlato anche di Dorber Friend, quegli amici che magari proprio oggi si presentano a caso, suonano al campanello e vi mangiate una pizza insieme. Siete fortunati se ne avete e li avete ricordati magari insieme a me in questa prima oretta. Ma ho detto anche che avremmo fatto un tuffo nel 1998. Prima chi c'è?
1: Buongiorno, oggi 16 agosto si festeggia San Rocco. Auguri a tutti i Rocco.
2: Sono Rocco Siffredi.
0: Auguri a tutti i Rocco, effettivamente è vero.
1: Buongiorno.
0: 16 agosto, buongiorno, San Rocco. E auguri a tutti i Rocco, soprattutto a quel Rocco lì che porta in alto l'orgoglio italiano, no, a parte gli scherzi. Dalle parti della Puglia, per esempio Salento, io sono proprio vicino a Otranto come origini, si fanno grandi feste a San Rocco, quindi in generale fateci sapere anche come lo festeggiate, se lo festeggiate, dipende poi dai vari patroni dei paesi, eccetera, eccetera, santi patroni. Va bene, 1998, perché dico che facciamo un viaggio nel passato, anche un po' nostalgico, anche un po' emozionale? Perché abbiamo preso questa bella e buona abitudine da un po' di giorni a questa parte, ormai possiamo dire anche da qualche settimana, di creare un mixato proprio di quell'anno, di quell'estate o comunque di quell'anno. Oggi abbiamo scelto il 1998 grazie alla collaborazione del buon Davidino. Io ho chiesto un po' che cosa ha selezionato, ma mi godrò anche l'effetto sorpresa. E quindi grazie a voi al 342 41 15 105, se arrivate con i vostri ricordi di quello che vi è successo, di quello che avete fatto, di quello che ricordate anche in generale in Italia, noi poi mentre ci emozioniamo con la musica vi leggiamo, vi ascoltiamo, vi mettiamo in diretta. Succede tutto questo. 1998, pensate anche all'estate, dai, agosto 1998, cosa avete fatto, a che punto della vostra vita eravate? Vi aspettiamo, adesso ci prepariamo con Olivia Dean. It's funny.

0: abbiamo beccato una bella annata, non solo per quel che riguarda la musica, ma per quel che riguarda anche i vostri ricordi. 1998, inizio da qualcuno, ristrutturavo la casa dei miei nonni e sarebbe diventata la mia e della mia famiglia. Stefi, ciao Stefi. Qualcuno dice, non ce la faccio, ma che bella estate. Quella lì, vediamo che cosa ci riserva la musica e soprattutto il mixatino di Davidino.
1: Il mixatino di Davidino.
0: Questa non me l'aspettavo. Ciao Linda. È pur sempre tutto bene a 105. Oh yes. Su quel benedetto volume. Buongiorno.

0: Sì.
1: Buongiorno a tutti. Agosto 98, sì. Ero al secondo mese di botta, cioè vuol dire Naia, Orcenico superiore, Bersaglieri, 11° reggimento.

0: Febbraio 98 nasceva il mio bambino, wow. Per cui la prima estate da mamma.
1: Bello.
0: Ciao, baci, Corina da Genova.
2: E la ballavi questa? Poi sei sposato Giove. Buongiorno. Wella, wella, wella.

C'è Luca da Acqui Terme che dice: uè, nel 98 facevo il porcellone. Ta ta ta ta ta ta ta. E nel 98 Lorenzo aveva 8 anni. Beh, beh, beh, beh. Eri sicuramente felice, Lori.

0: Questa bella e buona abitudine che abbiamo all'inizio della nostra seconda ora insieme. Grazie a Davidino per oggi, grazie a tutti i vostri messaggi. Torniamo domani sempre con
1: il mixatino di Davidino.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Let's go! Da MediaWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Oppo Reno 15F 256 giga scontato del 5%, tuo a 350,55 euro. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
3: Tipico del primo appuntamento. Silenzi imbarazzanti. Odioso, vero? Con Double Date di Tinder niente più silenzi imbarazzanti. Con Double Date di Tinder porta con te chi ti conosce meglio, così avrai sempre qualcuno pronto a rompere il ghiaccio. Addio ai classici appuntamenti. Prova ora Double Date di Tinder.
4: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
5: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
6: Arredissima.
7: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

0: Disco 105 Selection. A proposito di buone abitudini, lo sapete che suoniamo la miglior musica italiana ed internazionale. Lo facciamo in questa settimana con Madonna, Dance Teria. 9:27, buongiorno, buon post Ferragosto, buona domenica, ancora una mezz'oretta ce la prendiamo tutta. E abbiamo un'altra buona abitudine, adesso basta dire così e me lo devo dire da solo, però effettivamente la radio è anche questo, no? Quando ti dà degli appuntamenti che poi ti aspetti. È vero che ad agosto si sta insieme circa 3 settimane, però per chi c'è già dai primi di agosto se lo aspetta questo appuntamento. Come direbbe il mio collega, anche se sono orfano oggi, di Edoardo Mecca, ma ritornerà domani, Indovinello! L'ha detto ieri Davidino, sì.
1: Sì.
0: Non ti sei sentito? L'ha detto ieri?
1: Sì, assolutamente.
0: Immaginavo. Che cos'è? È un po' una settimana enigmistica che ti mette alla prova, che ti tiene il cervello allenato. Abbiamo scelto per questa settimana di farvi semplicemente appunto un quiz, un indovinello. Pensateci bene, ragionate, perché spesso sembra ovvia la soluzione, ma non lo è. Al 342 41 15 105, la più veloce che arriverà con la soluzione, poi entrerà in diretta selezionata dalla nostra zia al centralino e riceverà il nostro kit di gadget. Quindi vedi, potrebbe essere anche un regalo in ritardo di Ferragosto.
1: Ed un vinello,
0: perché lo sappiamo che potrebbe essere quel quiz dove ci abbinate un bel vinello. Allora, questo è nuovo anche per te Davide, credo, quindi ragionaci anche tu. Alle 9:28 vi siete presi un bel caffè e sentite qua. Tre persone entrano in un bar. Vedi, siamo a tema col caffè. Ognuna ordina un caffè. Il barista prepara però soltanto 2 caffè, ma tutti e 3 bevono. Come mai? Tre persone entrano in un bar. Ognuna ordina un caffè. Il barista prepara soltanto 2 caffè, ma tutti e 3 riescono a bere. Com'è possibile? Qualcuno vedo che si sta già scatenando via WhatsApp, che pensa di essere il professorone con la soluzione. Però vi aspetto. 3 persone entrano in un bar, ognuna ordina un caffè, il barista ne prepara soltanto 2, ma tutti e 3 bevono. Com'è possibile? 342 41 15 105, la più veloce entra in diretta con noi. Ma

0: Life is simple.
1: Life is simple. Woo! E vabbè, ci sta, cosa fai? Non lo fai, non lo balli, non lo canti. Questo inno anche un po' alla vita, al ballare, alla dance, move your body. Qui su Radio 105 alle 9:35, mentre si gioca con l'Indo Vinello, quel quiz, quel test. Questa è la mia risata registrata, che vi mette un po' alla prova, che vi fa ragionare e vi fa anche inviare soluzioni assurde. Secondo me anche un po' arrabbiare in certi casi, perché sembra ovvia ma poi non lo è la soluzione. Tre persone entrano in un bar, ognuna ordina un caffè, il barista prepara però soltanto due caffè, ma tutti e tre bevono. Com'è possibile? Ce lo spiega, a parole sue, Daniela da Lodi. Ciao Daniela, buongiorno.
2: Ciao, ciao, buongiorno.
1: Come stai?
2: Sto bene, grazie.
1: A Ferragosto che cosa hai fatto?
2: Allora, sono tornata, sono stata 4 giorni a Londra, sono tornata ieri da 3 giorni del lago e domani notte parto per un'isola greca bellissima.
1: Ah, sempre in movimento, modalità teletrasporto proprio, brava, brava, brava.
2: Sì, modalità ferie godute proprio a mille.
1: Bravissima, così ti vogliamo. E nonostante sì, la stanchezza dei viaggi, hai la mente lucida per dirci la soluzione. Qual è?
2: Per me è il barista.
1: La terza persona era il barista che giustamente aveva il caffè lì pronto.
2: Esatto.
1: Allora sì, intanto ti facciamo capire che può andare bene. Però in verità c'era anche un'altra soluzione e nessuno credo l'abbia scritta, quindi forse era quella più difficile. Che uno dei tre praticamente aveva già il caffè quando era fuori, ha incontrato i due amici, è entrato dentro, ma il caffè ce l'aveva già, capito? Era questa l'altra soluzione.
2: Molto complessa, certo.
1: Va bene,
2: più contorta.
1: Saluta chi vuoi, saluta chi vuoi.
2: Allora, saluto tutte le persone che mi stanno ascoltando e mio marito che è di fianco a me, che ho instradato verso Radio 105 da quando siamo insieme.
1: Bravo, da quanti anni quindi?
2: 13.
1: Beh, continuate così,
2: sì,
1: visto che quest'anno abbiamo festeggiato
2: sì,
1: il 50esimo, facciamo il 60esimo
2: esatto,
1: tutti insieme. Vi abbracciamo, vi auguriamo buone vacanze, vi arriveranno i nostri gadget.
2: Un abbraccio, grazie.
1: Ciao Dani.
2: Grazie, buona giornata, ciao ciao.
1: Ciao ciao ciao ciao.
3: Tutto bene? A 105.
4: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
3: Quest'estate
4: è un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
7: Siamo nel passato.
8: Ora che facciamo?
9: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
10: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
11: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Mamma sita.
2: Il suono del party pop e reggaeton più famoso d'Italia ti aspetta su Radio 105 per farti ballare la musica della tua estate.
13: Te gusta mamma sita.
14: Più ballati,
2: hip hop,
14: R&B,
2: dance,
14: reggaeton,
2: mumbaton.
13: Este es el Mamacita Radio Show.

0: D'ora alle 10 state ascoltando un disco di Sombra, che dico sempre che è perfetto per viaggiare, per quelli che sono in macchina, per quelli che stanno raggiungendo la loro destinazione questo 16 d'agosto. Buongiorno ancora da parte mia, sono Dario Micolani, mi porto avanti, nel senso vi dico che alle 10 ci sarà Brian anche oggi, giusto Davidino?
1: Esattamente, sì, è qua fuori.
0: Ok, quindi mi prendo qualche minuto ancora per accompagnarvi e per dirvi, a proposito di Londra che citava prima la nostra amica Daniela, la vincitrice del nostro Indovinello di oggi, che c'è un po' di panico perché c'è l'idea di limitare la possibilità di bere in piedi al pub, e sappiamo benissimo che fa parte un po' della tradizione di Londra, tant'è che è dovuto intervenire dalle ferie tra l'altro persino il primo ministro a mettere in guardia i consigli comunali. Tra l'altro lui insomma frequentava assiduamente i pub di Manchester per bere pinte di birra, ma non è questo il punto, bensì il fatto che bere in piedi nei pub in Gran Bretagna, come dicevo prima, è una tradizione, soprattutto dopo il lavoro. Ci avete mai fatto caso? Nei pub in Gran Bretagna, come dicevo prima, è una tradizione, soprattutto dopo il lavoro. Ci avete mai fatto caso quando siete andati al

promuovere la presenza di un maggior numero di posti a sedere nei locali che servono bevande alcoliche, affinché insomma le persone possano sedersi, godersi un drink e ordinare magari anche del cibo con servizio al tavolo. Quindi, in poche parole, incentivare al servizio al tavolo, anziché privilegiare ampi spazi aperti attorno al bancone, poi destinati a riempirsi, a volte anche troppo. Però, quando fa parte di una tradizione, come fai a questi inglesi a dire: ragazzi, da oggi sappiate che dopo le 16, dopo le 17, o comunque in generale, non ci sarà più questa abitudine di bere in piedi al bancone le birre. Si tornerebbe un po' come forse è stato durante il Covid, però senza una vera e propria motivazione. Oh, inglesi, fatevi forza, soprattutto dateci tutto in questi ultimi mesi, in queste ultime settimane, prima di questo provvedimento, di questa proposta, che potrebbe poi essere confermata. Vabbè, se è intervenuto anche il primo ministro, vuol dire che la cosa è molto sentita da quelle parti. Soprattutto voi che andate in viaggio magari in quest'estate, in questo agosto, proprio a Londra, fatevi una bella birretta, mandateci una foto, fatecelo sapere e respirate la tradizione di quel posto. Perché poi quando si va in giro nelle varie destinazioni è proprio quello il bello, respirare la tradizione. È come se vai in Puglia e non mi mangi una frisella, non mi mangi un pasticciotto alla crema. Perché dico Puglia? Perché comunque un po' di origini ce li ho. Vai con Jovanotti, Ar-

0: 105 Traffic.
1: La situazione su strade e autostrade: sulla A10 verso Genova 3 km di coda per incidente tra Celle Ligure e Varazze, sulla A14 verso Bologna 4 km di coda per incidente tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro, sulla A30 verso Salerno 1 km di coda per traffico tra Castel San Giorgio e Salerno, sulla statale 100

0: 95 sul Citana, tratto chiuso per incidente all'incrocio Giba. Prudenza e buon viaggio.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
4: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
5: Siete veramente perfetti.
6: Grazie Octopus di esistere.
3: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
7: Fantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe
8: 203, mio!
7: O ritrovarti
8: più uno
7: senza attaccanti
8: più uno
7: per un rilancio in difesa andato male
8: più uno.
7: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
8: più uno.
9: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta di semola Boiello, 500 grammi, è a 79 centesimi. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
10: Hai caricato le valigie?
11: No.
10: Hai controllato il traffico?
11: No.
10: Hai fatto il pieno?
11: No.
10: Perfetto, partiamo!
11: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
10: Ma hai prenotato?
11: No!
12: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
13: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
12: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: 105.
2: 105.
3: 105.
1: Che storia.
4: Radio 105.
3: Che storia.

0: per quelli che sono bravi a tradurre, per quelli che sanno bene l'inglese, è pieno di doppi sensi questo testo, eh? 1981, disco 105, che storia, Grace Jones, Pull Up to the Bumper. Bello però, bel viaggio. Come direbbe il nostro Mocco, un bel viaggio che ci porta quasi alle 10 in questa mattinata. Dico così, cito i colleghi perché vedo già pronto Brian, perché il mese d'agosto è così, insomma ci trovate un po' qua, un po' di là. Per esempio domani torna sicuramente Edoardo Mecca dalle 8, puntuale preciso, ma io non so ancora, vi farò sapere in che orario sarò live, perché ovviamente ci sono anche un po' di necessità varie da coprire, dovute anche alle feste, anche ai voli, ai rientri, casini vari che si creano anche in vacanza, e lo sapete bene magari anche voi, ce l'avete raccontato anche in questi giorni via WhatsApp. Che dire, grazie per queste due ore, grazie al buon Davidino dall'altra parte.
1: Grazie a te, prestissimo.
0: Tu rimani qua, grazie, yes, per il mixatino, ci siamo anche emozionati in quel viaggio targato 1998. Oh, buon risveglio per quelli che sono arrivati da poco, buona giornata, buona domenica, ci si risente sicuramente domani, poi vi faccio sapere a che ora. Da Dario Micolani è tutto, arriva Brian, ciao!

0: Club su Radio 105, il vostro appuntamento ormai fisso dalle 10 alle 12 per tutto il mese di agosto, non si molla niente. Oggi 16 agosto 2026, si può dire Ferragosto, l'abbiamo archiviato, Ferragosto ce lo siamo levati dalle balle. Questo vuol dire soltanto una cosa, che Natale è dietro l'angolo. Un attimo, l'ho detto anche l'altro giorno quando c'era Pippo, oggi non c'è Pippo, intanto io mi presento, sono Brian, ciao a tutti, per quelli che magari non mi conoscono, che non sono abituati ad ascoltarmi in questo orario, un palinsesto estivo ovviamente diverso da quello a cui siete abituati durante l'anno. Normalmente a quest'ora trovate Tony Ross, 105 Friends insieme a Manola, e invece adesso vi beccate me fino a fine agosto. Volevo salutare il nostro regista Davidino, ciao Davide.
1: Ciao, buongiorno.
0: Ben ritrovato Davide.
1: Anche a te.
0: Ferragosto un po' così, un po' mezzo lavorativo, un po'...
1: Sì, un po' lavoro, un po' una festicciola,
0: dai,
1: molto easy.
0: Dai, ci siamo fatti una roba, una...
1: Sì.
0: Ci siamo visti, bello, dai, meno male. Ci sta anche fare delle cose tranquille, anche perché con 46.000 gradi a Milano, voglio dire, l'unica cosa che puoi fare è cercare o ci bevi sopra. In qualche modo bisogna anche distrarsi. Comunque, finalmente 16 agosto che ci porta verso la seconda parte dell'anno, anche se non è esattamente metà, però si sa, quando arriva Ferragosto vuol dire che le ferie, bene o male, no? Chi le ha già fatte, chi le sta facendo, chi le finirà tra poco, o chi invece magari strategicamente deciso di partire a settembre o magari a ottobre, sai che ci sono quelli che lo fanno. Poi c'è chi come noi magari rimane qui durante questo periodo, ma posso dirvi, va bene lo stesso, per fortuna qui in studio c'è l'aria condizionata, non ci possiamo lamentare.
2: Bellissimo,
0: era più bello quando eravamo lì al mare, che poi vabbè, l'abbiamo detto anche ieri, io e Davide abbiamo avuto un paio di giorni in cui ci siamo incrociati, no? Lampedusa, sì. C'eri anche tu, l'abbiamo detto anche ieri, comunque siamo stati in... Quanto è bello andare in barca, eh?
1: Sei andato in barca ogni giorno.
0: Io farei la dire se prendesse, cosa che non, no, perché da quelle parti non prendeva assolutamente, ma se prendesse sarebbe bello fare una bella diretta barcarola.
1: Vediamo che tu ti sei candidato come sindaco di Lampedusa.
0: Assolutamente sì,
1: dirlo.
0: Vota Brian, vota il tuo sì. No, non è vero, non c'entra niente. Va bene amici, comunque il nostro numero è sempre quello 342 41 15 105. Parliamo di un po' di cose. Oggi è una giornata mondiale, secondo me interessante, può aprire un po' l'argomento, ne parliamo tra poco, no spoiler, arriva però Dance, Dance, Dance.

0: Però torniamo qui a 105 Open Club col vostro Brian di fiducia. Come procede? Come state? State bene? Arrivano un po' di messaggi. Saluto tutti i nostri ascoltatori, quelli fedeli che non mollano anche oggi, sempre qui con noi, anche se è domenica, anche se è una giornata tendenzialmente di festa. Però insomma, tanti tanti ci scrivono, è sempre bello avervi lì, bello sentire che ci siete. Ecco, allora, poco fa ho anticipato che qualcuno scrive: ma qual è la giornata mondiale di cosa? Ecco, giornata mondiale oggi è la giornata mondiale della montagna russa, delle montagne russe, che è un po' la regina dei parchi divertimento, no? La giornata mondiale delle montagne russe, che, se devo essere onesto, io non è che voglio festeggiare, non sono un grande amante delle montagne russe, anzi sono proprio io al massimo col brucomela, ecco, sono proprio l'antiadrenalina. Tu, Davidino, come sei? Sei amante delle montagne russe, dell'adrenalina?
1: Assolutamente no.
0: Anche tu? Ma anche il brucomela? No, il brucomela no.
1: Sì.
0: Allora, quelle un po' più tranquille le faccio
1: anch'io.
0: Però quando sono stato ad esempio a Gardaland, non so, quando siamo andati a Mangio, non mi ricordo, me la sono un po' fatta, non sono andato, sono un po' lanti, ecco.
1: Sì, vabbè. Sì, anche a me non piace.
0: Cos'è che ti piace fare ai parchi divertimenti? A me niente.
1: Anche a me, difatti non ci vado mai. Bravo,
0: infatti. Io sono il reggiborse preferito del mio gruppo. Cioè, se vado con un gruppo di persone, sono quello che tiene gli zaini per far fare le giostre agli altri.
1: Comunque, scusami, carina, quella torre che vai su lentamente, dopo ti fa cadere.
0: Non mi ricordo come si chiama. Sì, è carina, ma io non la faccio. Cioè, manco se mi paghi la faccio quella. No. Comunque, giornata mondiale delle montagne russe, che festeggia il brevetto, il primo brevetto ufficiale concesso negli Stati Uniti, la Marcus Adna Thompson, nel 1898. Se ci pensate, comunque, oh, bella antica, 1898, cioè doveva ancora arrivare il 1900, e nasce appunto il brevetto per queste montagne russe. Io non so voi come, se siete degli amanti, se vi piace, se non vi piace, non è che non faremo l'argomento sulle montagne russe, però in realtà, se vi va, scrivete al 342 41 15 105. Anzi, sai cosa facciamo, Davidino? Stavo pensando, fammi vedere. Vai. Se lo riesco a trovare. Ah, ecco, le montagne russe più alte al mondo, così le spulciamo, vediamo dove si trovano, magari c'è anche in Italia, non lo so. Adesso faccio una rapida ricerca e poi ve le racconto. Qui nel frattempo scriveteci, così raccogliamo un po' di messaggi. So già che qualcuno vi prenderà in giro: fifone, cosa ci vuole le montagne russe? Ho capito, per me l'adrenalina è fare la radio. Si può fare questa imitazione, questo programma? Non so se si può fare.

Myself, Radio 105. Sì, abbiamo aperto il discorso montagne russe. Oggi è la giornata mondiale delle montagne russe, ok? Che è il giorno dopo Ferragosto. Non lo sapevo, l'abbiamo scoperto oggi grazie alla nostra Saretta in redazione per questa puntata. Arrivano un po' di messaggi al 342 41 15 105. Io ho dichiarato appunto che non sono un grande amante, anzi sono proprio un fifone, un po' come il nostro Davidino. Siamo due fifoni, ecco. Di certo io e te, Davidino, ci facciamo due birre magari mentre gli altri fanno le montagne russe. Molto molto meglio. Allora, Matteo scrive da Verona: Brian, io invece vivo per le montagne russe, più sono alte, veloci, assurde e più sono contento. Quando vado in un parco la prima cosa che cerco è quella che fa più paura. Ecco, ok, beato te, divertiti. Giulia dalla provincia di Varese scrive: Brian, sono con te, io faccio quella spavalda mentre sono in coda, poi appena si abbassano le protezioni mi pento di tutte le scelte fatte nella mia vita. Infatti, perché quel momento in cui tu ti siedi e la protezione proprio, no, in automatico si blocca, no, cioè non proprio, non, mi viene paura. Poi ogni tanto ho visto dei video in cui alcune attrazioni si bloccano e devono evacuare le persone dalla scaletta di emergenza. Chiaramente le montagne russe sono studiate in modo tale che se succede qualcosa tu puoi evacuarla, no? Cioè, quindi è tutto fatto bene, però un pochino di paurella sinceramente mi viene. Una volta sono salito su una montagna russa convintissimo, tutto gasato. Alla prima discesa ho chiuso gli occhi e li ho riaperti praticamente quando eravamo già tornati alla stazione. Mai più. Ale, vedi, comunque non siamo soli, caro Davidino, non siamo assolutamente soli. Comunque, quando si parla di montagne russe, prima l'ho anticipato, ci sono quelle più alte al mondo che hanno delle varie altezze. Allora, al sesto posto c'è la Fury 325, pensate, 99 metri, si trova in North Carolina. Poi c'è la Red Force, 112 metri, in Spagna. Poi The Tower of Terror 2, già il nome è una garanzia, 115 metri, si trova in Australia. Poi a Parigi il Superman Escape from Krypton, 126 metri, c'è la foto qui, me la sto facendo addosso. Si trova a Valencia, però in California, Valencia in California. E poi al secondo posto di questa top 6 c'è il Top Drill Dragster, 130 metri in Ohio. E al primo posto, la più alta al mondo, così dice questo sito, c'è il Kingda K, 139 metri di altezza, e si trova a Jackson in New Jersey. Ragazzi, che vedevo di, se vi piace il terrore, l'altezza, cavoli vostri, io sono contento. Certo, 139 metri su, a fare su e giù, con magari ti si ripropone tutto il panino, io sinceramente no. Sara scrive: a me piacciono tantissimo, la parte più bella per me è proprio quel secondo prima della discesa, quando sei in cima e pensi: ma chi me l'ha fatto fare? Poi è tutto divertimento, scrive Sara da Cesenatico. Va bene, questo è l'altro 105 Open Club. Oggi si parlerà di un sacco di cose, l'importante è rimanere con

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

La vita è una montagna russa, dai, si parlava della giornata mondiale delle montagne russe e oggi così abbiamo voluto celebrarla in qualche modo. Leggo giusto un messaggio di Martina che scrive: io ero terrorizzata, poi degli amici mi hanno trascinata su una delle più grosse del parco di montagne russe, sono scesa urlando mai più. Me la immagino così, no? L'ho un po'... 10 minuti dopo ero di nuovo in fila. Perché c'è anche quella roba lì. C'è anche quell'effetto lì. Comunque, amici, ci prendiamo una pausa e torniamo tra poco.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Let's go! Da MediaWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV Samsung 55 pollici mini LED AI scontato del 20%, tuo a 495,20 euro. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
3: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
4: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
3: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
4: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
3: È buonissima!
4: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
3: E per risotti cremosi?
4: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
5: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità Nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità Nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
6: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
7: E un gelatino o uno stuzzichino?
6: Sì, e con 1,50 euro in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
8: 105 in the club.
9: Hey, you're listening to 105 in the club.
10: In the club.
11: Ogni sera su Radio 105 apre il club più esclusivo d'Italia.
12: 105 in the club. La musica dei party più famosi.
11: I DJ set dei migliori DJ della scena internazionale.
12: 105 in the club. 105 in the club.
11: Il mondo del clubbing ti aspetta ogni sera alle 23,
12: solo su Radio 105.

0: Dance No More, Harry Styles, Radio 105, ciao a tutti da Brian, buongiorno, benvenuti, come va, come procede questa giornata? Spero bene, una domenica abbastanza tranquilla da queste parti, anche se abbiamo parlato di montagne russe, appunto perché oggi si celebra, non sapevamo, la giornata mondiale delle montagne russe, e niente, questo era giusto per darvi un piccolo input. Non so, ma la gente va ai parchi divertimento l'estate? Penso di sì, dai, anche con 30-40 gradi. Tendenzialmente, ecco, l'arietta quando siete sulle montagne russe di certo non manca. Stavo guardando invece una cosa, perché io sono stato in vacanza praticamente da fine luglio fino al 10 di agosto, no? Tendenzialmente ogni anno vado in vacanza in quel periodo. So che però per tante persone le vacanze partono dalla settimana di Ferragosto, no? Ce ne accorgiamo perché nella città di Milano, vabbè, oggi, ieri e l'altro ieri c'era proprio il vuoto cosmico.
1: Ma che bello è Milano vuota.
0: Allora, sì, per te che hai la macchina, sì. Magari tu sei venuto in macchina,
1: sì.
0: Quindi parcheggi praticamente, puoi parcheggiare sul tetto della RAI, cioè dove ti pare veramente, sì. Ecco, per me che vengo a piedi o con questo caldo tendenzialmente prendo una bici o un monopattino elettrico, non lo so, cioè è un po' triste, perché durante l'anno questa città è veramente super piena. Io la settimana scorsa ho accompagnato un paio di amici, una coppia di amici che passava di qua perché doveva andare in Croazia, insomma ha fatto scalo, ci siamo visti per salutarci eccetera, gli ho fatto fare un giro per Milano, sono amici di Pescara. Il fatto della città, ho detto, allora ragazzi, mi dispiace dirvelo, ma normalmente qui c'è gente. Abbiamo fatto un giro, siamo partiti dalla radio, siamo andati su via Monte Napoleone, la Scala, poi la Galleria Vittorio Emanuele, Duomo, San Babila, insomma il giro quello del centro, no, dei negozi. Ecco, lì un pochino di gente c'era, non c'era un italiano manco a pagarlo, ma manco proprio, erano tutti stranieri, te ne accorgevi da come erano vestiti in primis e poi dai colori ovviamente, no, molto più, no.
1: E anche da come camminavano, visto che vanno a passo Duomo.
0: Perfetto, grazie mille Davidino, buonanotte, ciao. No. Niente, quindi è strano, ho messo un sacco di mani avanti, ho detto ragazzi, normalmente Milano è molto più attiva e questo succede in tutte le grandi città che magari non hanno il mare, è un po' strano, però il periodo di Ferragosto, quindi 15, 16, 17, è quello un po' più, no, dove la gente va e dove tutta la gente si concentra in alcune località. Ci sono alcune attrazioni, anzi località invece, dove dopo Ferragosto potrebbe essere interessante andarci proprio per evitare, no, tantissima gente, per beccare un po' di fresco. E tra poco ne parliamo proprio qui a 105 Open Club, ma prima arriva lui, Air King, a me piace un sacchissimo la musica che fa Bruno Mars, ultimo disco spettacolare, questo singolo si chiama On My Soul e vi entra dritto.

0: Gaia, bossa nostra, sempre qui a 105. Come procede questa giornata? Spero che sia una giornata fantastica, perlomeno qua ce la stiamo godendo in radio con l'aria condizionata. Poco fa parlavamo di ferie, di momenti strategici anche per andare via, no? Appunto il periodo Ferragosto, che è quello più inflazionato, quello in cui le località turistiche sono più piene, e ce ne siamo accorti, me ne sono accorto anch'io quando sono stato a Lampedusa. Caspita, ancora prima di Ferragosto quest'anno era strapieno, sembrava di stare sull'isola durante il mese di Ferragosto. Tu l'hai visto anche tu, Davide?
1: Due anni fa che ci sono stato non c'era così tanta gente.
0: È vero, ma anch'io, infatti possiamo confermarlo, ma ne abbiamo parlato anche in questa settimana passata. Stavo guardando un attimino alcune mete dove il vero spettacolo comincia proprio dopo Ferragosto, però prima volevo leggere il messaggio di Simone dalla provincia di Bergamo, che scrive: Brian, io ormai le ferie le faccio quasi sempre a settembre, spendo meno, trovo molta meno gente e soprattutto non devo combattere per mezzo metro quadrato di spiaggia. Agosto lo lascio volentieri agli altri. Ed effettivamente Simone non ha tutti i torti, però anche lì, ragazzi, cioè, dipende dalle esigenze lavorative. Tanti uffici chiudono ad agosto, quando vai in ferie ad agosto. Un po' di consigli per andare in ferie magari in questo periodo, magari possono essere delle buone alternative dopo Ferragosto. Ad esempio Scozia, c'è gente che va in Scozia, non mi ricordo, un amico mio ha detto vado in Scozia, ma non mi ricordo chi. Highlands, la brughiera si tinge di viola, così scrive il titolo di questa località. Tra fine agosto e settembre le Highlands scozzesi si trasformano in un oceano di porpora grazie alla fioritura di una pianta particolare, un fiore che ricopre tutti i pendii e le colline, quindi deve essere bello. Pensate, ragazze, alle vostre foto Instagram, oh my god. E poi Alentejo in Portogallo, una notte sotto il cielo più buio d'Europa. Il 28 agosto la luna piena sarà protagonista di questa eclissi lunare parziale, e quindi può essere un buon modo per andare lì e farsi anche lì una bella foto per Instagram. Che bello. Poi c'è Zeeland, Paesi Bassi, il mare luminescente. Mi piace che usano questi termini molto turistici. Un paese molto interessante. C'è questo fenomeno raro: nelle calde notti di fine agosto trasforma alcune coste europee, tra cui quelle appunto di cui stiamo parlando, in scenari quasi magici. La fioritura del plankton capace di far brillare il mare d'azzurro. Questa cosa è incredibile. E ci sono tante altre località che possiamo in qualche modo esplorare in questo periodo, come ad esempio in Francia a Mont Saint-Michel. Michel si era in francese, non lo so, Michel sarà. E poi in Sudafrica si può andare, oppure addirittura in Danimarca. Ecco, la Danimarca torna protagonista. Io ogni volta che sento Danimarca penso a Valeria, che salutiamo sempre con molto piacere. Va bene, dai, ci sono ecco, questo è un suono di Valeria che però non sento con molto piacere, non è esattamente il suono più piacevole di Valeria, ma va bene così. Viajando por el mundo, quello che facciamo qui a 105.

0: players too. La voglio ringraziare il nostro Davidino perché mi ha portato un pasticcino di mandorle preso direttamente dalle vacanze. Fortunatamente sono pasticcini di mandorle che si conservano perché sono confezionati singolarmente, eh? Oh, ma quanto sono buoni!
1: Devastanti.
0: No, c'era ancora uno lì, ho detto me lo tengo per dopo perché altrimenti veramente mi vado a compromettere il pranzo. Tornando alle località che abbiamo nominato anche poco fa, si parlava delle Highlands scozzesi. Marco scrive: ci sono stato anch'io nelle Highlands scozzesi a settembre qualche anno fa e confermo, paesaggi assurdi, però portatevi qualcosa per la pioggia perché nello stesso pomeriggio ho visto praticamente quattro stagioni. È grande classico di queste zone effettivamente, Marco. E poi ecco, Elisa scrive: il mare che si illumina nei Paesi Bassi mi ha appena fatto venire voglia di prenotare un volo senza sapere nemmeno quanto costi. Non sapevo neanche esistesse un fenomeno del genere in Europa, nemmeno io, ed è quello che facciamo, cerchiamo di scoprire cose che non sappiamo. Andrea scrive: per me il momento migliore per partire è proprio dopo Ferragosto, dal 20 in poi inizi già a respirare, soprattutto nelle località di mare, e spesso trovi anche un tempo spettacolare. Effettivamente sì, io stavo pensando, però non credo che riuscirò a farlo, di andare 4-5 giorni, tornare al mare, a Lampedusa, tornarci
1: di nuovo
0: tra settembre e ottobre,
1: ma basta,
0: lo so, però caspita, sai cos'è, ogni anno le vacanze le faccio prima di agosto e quando poi arriva agosto che sei qua tutti i giorni con la temperatura altissima, le città vuote eccetera, vedi che sono tutti al mare, perché se apri Instagram sono tutti al mare, sono tutti in vacanza e
1: ma
0: tu sei
1: l'unico. Ma tua ragazza in Spagna, scusa.
0: Ma no, no. Ma va bene,
1: ma chi se ne frega,
0: ma chi se ne frega, ma, chi se... ma vamos Davidinos. E poi Marta scrive: Brian, io quest'anno parto il 2 settembre e tutti mi stanno dicendo ma vai in vacanza così tardi? Per me invece è perfetto, quando loro saranno tutti tornati al lavoro io starò partendo, ed è quello ed è per questo che io non voglio anticiparle, ma devo farlo per forza perché i miei doveri di radiofonico, della sommelier della radiofonia, mi fanno tornare in questo periodo, che bello. È così, ma non lamentiamoci, pensiamo che tra un po' sarà sempre meglio.

0: businessman, dito nella piaga. Ecco, quello che è il nostro Davidino, un vero businessman.
1: Sì, una volta.
0: No, con questi dovremmo aprirci una pasticceria che fa solo queste robe qua, questi pasticcini di mandorla che mi hai fatto mangiare. Sarebbe una bomba, secondo me.
1: Sì.
0: C'è un sacco di soldi. Siamo dei businessman e mentre noi pensiamo al business qui a 105, godiamoci l'estate che è meglio.
2: Traffic.
3: La situazione su strade e autostrade. Sulla A23 verso il confine di Stato, 1 chilometro di coda in uscita per traffico alla barriera di Ugovizza. Sulla A1 verso Milano, 1 chilometro di coda per un veicolo in avaria tra Capua e Caianello. Sulla statale 106 Ionica, rallentamenti per incidente all'incrocio Lido Azzurro verso Taranto. Sulla statale 24 del Monginevro, corsia chiusa per incidente all'incrocio Cesana Torinese. Prudenza e buon viaggio.
4: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Pronto? Pronto?
7: Su Disney Plus, un nuovo thriller imperdibile, The Sharks.
6: Los Angeles, 1981.
7: Quando arriva qualcuno di nuovo,
8: un ragazzo nuovo piaci?
7: Non sai mai.
6: C'è qualcosa che non va in lui.
7: Quali oscuri segreti si porterà dietro?
6: Alcuni di noi sono sopravvissuti al liceo, ma nessuno ne è uscito realmente vivo.
7: FX The Sharks, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
9: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi patatine tortilla da 300 grammi a 1,29 euro e guacamole classico piccante da 150 grammi a 2,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
11: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
12: Vanessa Incontrada.
13: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
12: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, a settembre, su Canale 5.
14: 105.
0: 105.
14: 105. Che storia.
2: Radio 105.
14: Che storia.

0: su Radio 105, le 11 in punto.
1: Radio 105, proud to be different.

0: E vabbè, il titolo del disco di Brash, Da Dio, è perfetto per l'inizio di questa seconda ora di questo programma, che è un programma che va bene da Dio! Un po' strana questa dichiarazione. 105 Open Club, seconda ora con Brian, con il nostro Davidino in regia, con tutta la squadra di 105, con la nostra Saretta in redazione, insomma, con tutti voi che ci ascoltate. Abbiamo parlato un po' di mete. Mi piace la domenica fare un po' così un excursus, guardarci intorno, no? Capire come funzionano le vacanze, se non funzionano, e tutti quegli argomenti. Ad esempio, tra poco, magari possiamo parlarne anche adesso, perché si parla sempre delle mete, quelle bellissime, dove andare in vacanza, però secondo me quando ci va troppa gente in un posto, l'abbiamo detto anche prima, il posto un po' si rovina, non credi? Da
1: sì, diciamo che se c'è un posto incontaminato come magari poteva essere Lampedusa anni fa, adesso cioè, diventa molto più turistico.
0: Diventa più turistico, si rovinano. Allora, io non ho notato un mare peggiore, ad esempio.
1: Assolutamente no.
0: Cioè, quello no. Però la qualità della vita, cioè farsi un giro in centro, andare a mangiare, prenotare.
1: Devi avere molta pazienza.
0: Ad esempio, i ristoranti, hai dovuto prenotare. Cioè, l'azienda.
1: Sempre.
0: Cioè, scusa, ha prenotato un mese prima.
1: La scatenatissima, sì, anche mesi prima.
0: Mesi prima. Sì, sì. Quindi, comunque, quando le mete diventano così troppo frequentate, in alcuni casi ti puoi anche un po' stressare. Poi secondo me gente che frequenta l'isola come me ad esempio da 4 anni sa muoversi anche in condizioni più complicate. Però io mi metto nei panni di chi arriva per la prima volta in una condizione del genere. Secondo me poi non so quanto ci ritorni, ma non parlo soltanto di quell'isola, io parlo in generale di tutte le mete. Ad esempio sono stato a Barcellona l'anno scorso d'estate. Oh caspita, Barcellona è stata, cioè è proprio presa d'assalto dall'overtourism, ma tanta di quella gente, boh, io a un certo punto ho detto voglio andarmene, c'è troppa gente. Quindi ecco, pro e contro di frequentare dei posti. Qua c'è una piccolissima così classifichetta di le attrazioni turistiche più deludenti d'Europa secondo il Telegraph. Il Telegraph comunque è un editoriale abbastanza importante. Vediamo tra poco cosa dice il Telegraph su queste località, però per quanto riguarda l'Italia, cioè c'è una classifica, noi parleremo soltanto delle località italiane che sono entrate in questa classifica del Telegraph. Vi dico soltanto un posto così, che al primo posto, ve lo dico subito, c'è il balcone di Giulietta a Verona, famosissimo, si paga anche per entrare. Ecco, è stato penalizzato dal Telegraph proprio per questo overtourism.

0: Ecco, come dicevo, subito arriva Federica da vicino l'Islanda. Indovina che città è?
1: Padova.
0: Esattamente, Federica da Padova scrive: Brian, sulla casa di Giulietta sono d'accordissimo. Ci sono stata l'anno scorso. Talmente tanta gente che alla fine entri, fai due foto e scappi. Molto più bella Verona fuori da quel cortile, secondo me. Allora, è una sicuramente attrazione importante, che poi non è quella dove c'è la tettina di Giulietta che è tutta consumata perché devi mettere la mano sopra, che porta fortuna. Se non sbaglio, quella lì. Ci sono stato tanti anni fa ed era gratuito l'ingresso. Adesso credo si paghi proprio un ticket per entrare. Quindi, in questa classifica del Telegraph delle attrazioni turistiche più deludenti, secondo il Telegraph, ripeto, non siamo noi, è il Telegraph a scriverlo. Primo posto c'è Giulietta. All'ottavo di questa classifica internazionale c'è si colloca il giro in gondola di Venezia. Esatto, un'esperienza dal forte richiamo romantico che, tra canali però congestionati e tariffe elevate, spesso perde la sua magia. Io voglio ammetterlo, non ho mai fatto un giro in gondola a Venezia. Tu l'hai mai fatto, Davide?
1: No, neanch'io mai.
0: Mai fatto un giro in gondola. Accanto all'Italia, questa classifica include alcuni nomi importanti, tipo Leicester Square a Londra, la Blue Lagoon islandese, il Manneken Pis di... non so neanche dirlo, Manneken Pis, di Bruxelles, e persino la Gioconda del Louvre, spesso ammirata solo da lontano e in mezzo alla folla. Infatti, Marco scrive, la Gioconda, sono stato a vedere la Gioconda, sono entrato al Louvre con aspettative altissime e alla fine l'ho vista tra 200 telefoni alzati davanti a me. Il resto del museo però è clamoroso. Quindi sì, effettivamente alcune attrazioni possono essere quelle super inflazionate, poi però vi guardate intorno, ci sono tantissime belle cose da vedere. Ecco, diciamo, non è tutto oro ciò che luccica, però intorno si può trovare un bel tesoro. Ecco, queste sono alcune cose. Io su alcune sono abbastanza d'accordo, a dire la verità. Poi c'è la Sirenetta di Copenaghen, ad esempio. Io ci sono stato. Tu arrivi lì, hai tutte le aspettative del mondo, c'è questa statuina un po' sfigatella messa lì in un angolo. Poi ti giri intorno, Copenaghen è stupenda. Però effettivamente la Sirenetta a Copenaghen, devo dire, niente di che.

105 Open Club, sempre qui con voi a Radio 105. Leggo giusto un messaggio. Io aggiungo una delusione personale, scrive Andrea. La sirenetta di Copenaghen, quindi proprio si conferma questa cosa. Carina, però dopo averla vista pensi, ok, adesso Copenaghen invece è bellissima. Quindi mi dà ragione, ogni tanto ho ragione anch'io.

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
2: Vanessa Incontrada.
3: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
2: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, a settembre, su Canale 5.
4: Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale, su Radio 105.

0: Madonna, che bello dirlo così un po' in inglese. Qui a 105 Open Club con Brian, tutto in inglese, no? Con questa pronuncia. Sì, per un momento vorrei mettere in stand-by discorso vacanze, o meglio, mete delle vacanze, perché si parlerà di vacanze. Mi piace rispolverarlo, perché ogni tanto lì bisogna togliergli un po' di polvere, un po' come quando mettete il vostro oggetto tecnologico sulla scrivania o magari su, che ne so, una mensola. Ecco, torna a trovarci qui a 105 Open Club il Nostradamus della tecnologia, Antonio Monaco.
1: Troppo buono.
0: Antonio Monaco,
1: ciao a tutti.
0: Anto, intanto voglio farti una presentazione: giornalista di tecnologia, esperto, storico, fondatore di siti incredibili acquistati da grandi gruppi editoriali. Insomma, sei un king della tecnologia, anche detto 5 tacche su Instagram. Tutto, è corretto?
1: Anche detto. È correttissimo. Brian,
0: che presentazione,
1: perfetto. Mamma mia,
0: Anto,
1: bellissimo.
0: Senti, prima di parlare di oggetti tecnologici che troviamo magari sotto l'ombrellone, insomma, magari ci dai qualche curiosità, volevo sapere se sei andato in vacanza.
1: Ma sono andato, purtroppo, già un, no, non ancora lontano ricordo, ma lo ricordo, mi sono divertito, sono stato bene, mi sono portato anche, come al solito, la mia tecnologia, e come ogni anno ho fatto anche gli aggiornamenti firmware sotto l'ombrellone, che sai bene che sono la mia specialità.
0: Sì, lo so, lo so, esatto. Però dove sei stato in vacanza?
1: Guarda, quest'anno sono stato in Sardegna, sono stato vicino a Porto Rotondo, luogo molto molto molto carino, mare fantastico, quindi io cercavo il mare fantastico e ti dico, la Sardegna, ma ci sono tanti altri posti, andavo anche all'Isola d'Elba, però quest'anno la Sardegna davvero ha meritato.
0: Senti, ma la senti la base che ti ha messo Davidino? Senti qua. C'è una roba proprio estiva, capito? Da cocktail e tecnologia, da tecnologia
1: da
0: e dai kiri, capito? Cioè proprio
1: da
0: così.
1: Da splash
0: nell'acqua. Senti Antonio, allora facciamo così, tra poco torniamo qui con te e ci dai qualche consiglio, magari quello che hai visto intorno a te, questi gadget tecnologici dell'estate.
1: Ho visto e cosa ho portato anche con me.
0: Bravo.
1: Perché con me non esce solo il bagaglio normale, ma c'è anche sempre un po' di piccolo bagaglio tech che viene in vacanza con me.
0: Allora, finché prende il telefono, lancia tu il disco, si chiama Earrings.
1: Adesso partiamo con un bel po' di musica, si passa, no, sì, ascoltiamo Earrings.
0: Va benissimo, Antonio, Earrings.
1: Faccio altro.

0: Eccoci qua, bentornati a Radio 105. Parliamo di tecnologia, lo facciamo con il nostro Antonio Monaco. Antonio?
1: Eccomi.
0: Ormai è uno speaker, siamo uno speaker mancato.
1: Ormai, dopo questo lancio, ormai posso considerarmi parte del Gotha radiofonico.
0: Lancio
1: dai.
0: Dalla finestra. Vabbè, senti, parliamo di oggetti tecnologici, di cosa ci parli oggi?
1: Sì, allora ti parlo di quello che si deve mettere in valigia, di quello che ho messo anche in valigia quest'anno. Allora, quello che non deve mancare in una valigia quando si parte per le vacanze in questo momento è un tracker tipo AirTag o anche altri, perché ovviamente ritrovare la nostra valigia, sapere sempre dov'è il nostro zaino è diventato una cosa fondamentale. Io ti dico, ne avevo uno o due all'inizio, adesso ho svariati, non ricordo nemmeno più dove li ho messi, quindi ogni tanto vado sulla mia applicazioncina, vedo tutti i miei svariati AirTag dove sono. Però ti dico, sono diventato una cosa fondamentale per sapere quando siamo su un aereo, che la nostra valigia stia viaggiando con noi, ci abbia raggiunto, magari ce la fregano, quindi sappiamo subito magari dove poterla cercare di rintracciare. Quindi questa è una cosa che in valigia non deve assolutamente mancare.
0: Okay.
1: Un'altra cosa che quest'anno veramente mi ha davvero sorpreso per quanto riguarda l'utilizzo sono gli occhiali smart. Ecco, quello
0: ce li ho,
1: è una cosa, ma guarda, ormai io ne sto vedendo sempre di più in giro. Sono un oggetto un po' particolare, perché dai, quando li indossi e guardi, parli con qualcuno, quel qualcuno quando si accorge che fa anche foto, quell'oggetto che c'hai sugli occhi cambia un pochettino. Però
0: a me fa un po' strano quando qualcuno ce li ha, c'ho un pochino di paranoia. Io
1: ti guarda un po' strano, esattamente. Però diciamo, guardiamola dal lato opposto, cioè da come la possiamo utilizzare veramente al meglio. E quindi è la soggettiva, quindi vedere quello che stiamo guardando in qualsiasi momento, abbiamo un panorama stupendo, possiamo catturarlo. Ecco, io ti dico, torno con giga di video registrati con questi occhiali, tra l'altro ad una qualità ormai davvero
0: elevatissima.
1: Li ho li ho tirato anche da sole, quindi perfettamente
0: ideali per
1: l'estate. Ti dico, quello è un gadget sul quale per chi viaggia e vede tanti posti direi di puntare, perché davvero ti cambia un po' il modo in cui vedi i posti in cui
0: Antonio,
1: ti trovi.
0: Antonio,
1: quindi
0: dimmene una ultimo, vai, un altro.
1: Allora, un altro direi sicuramente, quest'anno abbiamo visto tanti ventilatori portatili, ormai ce ne sono anche di tecnologici che fanno cose anche diverse da soffiare solo aria, ma anche delle piastre refrigeranti. Quindi io ho portato con me anche uno di quelli e ti dico che mi ha salvato davvero.
0: Ma il ventilatorino, quello portatile, quello piccolino?
1: Quello piccolino ce n'è uno di una determinata, di un determinato brand.
0: Ma dillo, chi se ne frega, dillo, dai.
1: Ninja, la Sabalenka, tra l'altro, l'ha usato anche durante. Cioè, praticamente ha questa sia un vaporizzatore, un nebulizzatore di acqua fresca, invece anche una piastra che si refrigera e te la puoi passare sulla fronte, sul collo.
0: Mamma mia, ragazzi,
1: qualcosa di fantastico. E poi, ultimissimo, concedimelo, un power bank da almeno 20.000 mAh.
0: Per forza!
1: Per ricaricare tutte queste cose, se no non servono a niente.
0: Guarda, Antonio, tu sei il power bank della mia vita. Tu mi ricarichi. Allora, Antonio, senti, io ti ringrazio come sempre. Tu
1: grazie,
0: torni
1: te,
0: per quest'estate, in questa versione summer di 105 Open Club, anche domenica prossima e domenica dopo. Quindi ti aspettiamo con altre.
1: Ce ne sono di chicche da parlare.
0: Dai.
1: A presto.
0: Grazie, Antonio Monaco, 5 Tacche, seguitelo.
1: Ciao,
0: che bello, che bello. Mi sento già più tecnologico, c'è proprio, ecco, una cosa che io non ho portato in vacanza è stato proprio il power bank. Ce l'avevo, ma non l'ho portato perché ho detto, vabbè, ma se si scarica alla peggio, sapete che faccio? Un bel tuffo in mare.

Wasted, Anna, Radio 105, belli belli, siamo nel mondo della tecnologia. È arrivato qualche messaggio per il nostro Antonio, insomma, mi fa piacere. Aspetta, Stefano scrive: io ho comprato una mini cassa Bluetooth impermeabile, ormai viene in vacanza con me ogni estate. Ovviamente volume civile, prima che mi odino tutti quelli dell'ombrellone accanto. Ecco, infatti appena ho letto cassa Bluetooth mi è venuto un pochino di brividozzo. Cerchiamo di non rompere le palle al vicino. Io dico sempre, poi voi potete fare quello che volete, l'importante è che non scassate una minchia al vicino. Ok? Questa secondo me deve essere la regola aurea per qualunque cosa. Tu puoi fare quello che vuoi, ma non rompere le palle a chi ti sta a fianco. Il mio gadget tecnologico da spiaggia sono le cuffie, rigorosamente cuffie. Mi metto sotto l'ombrellone, podcast o musica, e per un'ora non esiste più nessuno. La mia ragazza non ha gadget tecnologici, nel senso che, a parte lo smartphone e le cuffie, però ho notato che ha letto tantissimo. Ha letto due libri in due settimane, due libri, è stata bravissima. Io invece ho fatto un sacco di parole crociate, infatti le sto portando come gioco. Oggi non giocheremo, parentesi, giochiamo poi, da domani riprende il Cruciverb Brian, non vi preoccupate, e niente, andiamo avanti. Davidino, non c'è più tempo? Ma torniamo tra poco, non è un problema, va bad.

Sempre riguardo la tecnologia, arriva un messaggio: custodia impermeabile per lo smartphone. Dopo averne fatto cadere uno sulla sabbia bagnata qualche anno fa, ormai il telefono in spiaggia lo tratto come materiale radioattivo. Allora, io l'ho utilizzata l'anno scorso, ho comprato una custodia un po' farlocca per fare le foto sott'acqua, solo che era talmente farlocca che praticamente le foto sì, le facevo, ma facevano abbastanza cagare. Ci prendiamo una pausa e torniamo tra poco.

0: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
0: Live from the Magic City. 105 Miami. Con Radio 105. Vola a Miami.
9: Why don't you dance?
10: Fatti travolgere dalle incredibili atmosfere della Magic City.
0: Parti esclusivi,
10: tendenze,
0: moda e lifestyle.
10: 105 Miami.
0: Ogni sera alle 21. The beat of Miami. Solo su Radio 105.
11: Hey! 105.
0: Hey! Radio 105. Proud to be different.

0: Lo sapevo che ne avremmo parlato qui a Radio 105, prima o poi sarebbe successo, e dovevamo aspettare il giorno dopo Ferragosto per farlo, perché abbiamo parlato di vacanze, abbiamo parlato di gadget tecnologici, di mete, di quelle dell'overtourism, insomma di tutti gli argomenti che tendenzialmente sono gli argomenti estivi. Però poi ce n'è uno, ne parlavo anche con Lauretta, la nostra redattrice, qualche giorno fa: i buoni propositi. Sappiamo benissimo che quando arriva settembre il nostro cervello adesso è tarato per quel periodo, e quando si parla di buoni propositi, quali sono quelli più diffusi? Ad esempio, tu, Davidino, hai un buon proposito per settembre?
1: Ma diciamo fare più sport.
0: Ecco, bravo, questo è proprio il primo in classifica. Dopo essermi scofanato mezza Lampedusa, io devo dire che ho messo su una bella panzetta divertente, e il mio fiato è quello di, non me ne vogliate, un signore anziano di 96 anni. Quindi forse qualcosa devo fare. Al primo posto c'è allenarsi, restare in forma come primo buon proposito. Un altro buon proposito è passeggiare all'alba o al tramonto. Secondo me passeggiare in generale è una cosa buona, a prescindere. Certo, evitiamo magari di farlo nelle ore più calde in questo periodo, però da settembre, dai, se può fa. E poi riscoprire il piacere della lettura. Ecco, leggere è importante. Io mi è arrivato un libro in questo periodo, però da settembre, dai, se può fa. E poi riscoprire il piacere della lettura. Ecco, leggere è importante. Io mi è arrivato

angolo, magari c'è la mia ragazza che è di fronte a me e per 5 minuti ognuno si fa i cavolacci suoi. Io lo trovo veramente triste, però può succedere, so che succede anche a voi. E secondo me trovare un impegno che ti permetta di stare lontano dallo smartphone non è male, ed è assurdo doverlo dire, ma purtroppo è diventato un po' una dipendenza per tanti di noi. Ecco, nessun moralismo, è così. Quindi buoni propositi, sì, ce ne sono. Riusciremo poi a farcela? Ecco, probabilmente no, però questa è la storia positiva e triste dei buoni propositi.

Animal Radio 105 col vostro brand di fiducia. Amici, non vi preoccupate, non vi preoccupate. So che vi dispiace perché questo programma tra poco terminerà per oggi, ma tranquilli, non vi preoccupate perché il palinsesto estivo qui a 105 continua.

0: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Fai brillare le tue stoviglie con il potere sgrassante di Svelto. Approfitta dell'offerta imperdibile per avere una pulizia impeccabile. Due pezzi del detersivo piatti a mano concentrato Titanium sono 2,79€, mentre i formati ricarica sono 2,49€. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà, in una goccia.
4: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online.

0: Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Hai caricato le valigie?
2: No.
1: Hai controllato il traffico?
2: No.
1: Hai fatto il pieno?
2: No.
1: Perfetto. Partiamo.
2: Con oltre 1.000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G super ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
1: Ma hai prenotato?
2: No!
3: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
4: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
3: Brava Samira!
4: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
3: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
4: Riso Flora non scuoce mai.
5: 105.
6: 105.
5: 105. Che storia!
7: Radio 105.
5: Che storia!

0: Che disco, che disco! I Queen, il nostro disco 105, che storia, bello quanto mi piace, mamma mia, sono proprio gasato, mi gasa, peccato che siamo arrivati alla fine perché con un disco del genere avrei fatto altre 3 ore di programma. Salutiamo il nostro Davidino in regia.
1: Grazie a te, a presto, ciao!
0: Grazie Davidino, non ci sei tu domani mattina, vero?
1: No, non ci sono.
0: Ok, vabbè, ma ci rincontreremo.
1: Martedì mattina.
0: Vabbè, ma tanto questo è il palinsesto estivo, è un po' così, poi ci ritroveremo ovviamente quando ricomincerà il palinsesto nel weekend, come è giusto, yes, che sia. E poi ringraziamo la nostra Saretta in redazione, il nostro centralino. Amici, che vedevo di qua, si continua dalle 10 alle 12 tutti i giorni, sarò la vostra garanzia in questa fascia oraria. Un saluto da Brian, il vostro pavone pavoneggiante, e vi si vuole bene, passate una buona giornata, mi raccomando, una buona domenica, e ricordatevi che adesso che Ferragosto se n'è andato, Natale è dietro l'angolo. Ciao.

0: Non vi lasciamo punti di riferimento perché qui si continua, manca un minuto a mezzogiorno, noi ci siamo e ci sono anche le news del TGCOM 24.
1: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buongiorno da Gerry Romano. Clamoroso furto al Museo Regionale di Messina. Allarmi elusi, trafugati dipinti inestimabili di Antonello da Messina. Sparite tre delle cinque tavole del Polittico di San Gregorio e la tavoletta bifronte con la Madonna e il Cristo in Pietà. Quest'ultima asportata da una teca blindata. Ad Amendolara, nel Cosentino, 46enne uccisa nella notte. Ricercato il compagno, un albanese di 42 anni. La picchiata è abbandonata fuori dall'ospedale. I medici le hanno subito prestato soccorso, ma a causa della gravità delle lesioni la donna è morta. Il caldo estremo costa all'Italia una manovra di bilancio. L'UE brucia 180 miliardi, l'1% del PIL. Studio della banca etica Triodos. I fattori, l'aggravio di spesa per l'uso degli impianti di refrigerazione, la siccità che secca i fiumi e ostacola i trasporti, incendi e pressione sul sistema sanitario. Esplosioni nella notte a Kiev. In Ucraina gli ultimi attacchi del Cremlino hanno ucciso una persona e ne hanno ferita 7. In reazione raid contro Mosca, lanciati 600 droni, un morto e 3 feriti. Nei cieli della Romania caccia spagnolo abbatte un drone, secondo la NATO è russo. In Libano nuovi e pesanti bombardamenti israeliani. Si aggrava il bilancio dei precedenti raid. 11 vittime. È la conta più grave da quando gli accordi di giugno hanno portato a una tregua. Il ministro Katz preannuncia ulteriori attacchi. Hezbollah minaccia: reagiremo adeguatamente. Negli USA i Dem cambiano il calendario delle primarie e puntano sull'elettorato nero. Ieri l'annuncio. Si partirà dal South Carolina, non più da Iowa e New Hampshire. A maggioranza bianca. Obiettivo: mobilitare gli afroamericani per lanciare un candidato dal più ampio consenso. Questa è la breaking news di TGCOM 24.

0: Oggi va così. Buongiorno e buona domenica. Domenica 16 di agosto. Buongiorno a tutti quanti. Comincia il programma Tutto Bene a 105, però in realtà nella sua parte 2, perché la parte 1 è andata in onda questa mattina dalle 8 alle 10 con il buon Dario Micolaus in arte, ma sono in arte Dario Micolani, e dalle 10 alle 12 vi ha tenuto compagnia invece Brian, che vi ha scaldati come sempre, anche se in realtà scaldarsi, insomma, in questo periodo non è che serva più di tanto perché siamo già caldi. Mentre adesso avete un paio d'ore insieme a me, da mezzogiorno alle 14. Io sono la vostra Linda Pani. Buongiorno a tutti, buona domenica. Domenica post Ferragosto, chissà se c'è qualcuno di sopravvissuto. Magari qualcuno ha fatto festa ieri sera e si sta svegliando adesso. In quel caso buongiorno, ben svegliati, buon caffettino. Magari c'è chi invece è in viaggio da un pezzo, magari c'è chi sta lavorando. Insomma, abbiamo tutta la mattinata, insomma, per scoprirlo insieme a colui che è in regia, ovvero il nostro Davidino.
1: Ciao Linda!
0: Ciao Davidino, ciao. Non vedo l'ora di annunciarti e di salutarti solo per sentire il cambio base sotto, perché mi gasa tantissimo, cioè più che visto, ho sentito, perché nelle basi insomma
1: si
0: vede. Vabbè, comunque sì, insomma il senso è quello. Saluto anche la Lauretta in redazione, la zia scatenatissimissima, centralino, pronta perché dopo anche si giocherà. Magari qualcuno che ha ascoltato in questi giorni lo sa che ad un certo punto si gioca, e invece per chi non lo sapesse, sappiatelo. Chi suona?
2: Grazie Milano, scatenatissimi!
0: Lo aspettavo il contributo audio della zia al centralino. Grande la zia scatenatissimissima. Va bene, allora abbiamo, come detto, due ore insieme davanti, quindi insomma siamo belli caldi, pronti per cominciare. Intanto, se ci siete, battete un colpo al 342 41 15 105, così intanto capisco quanta gente c'è all'ascolto e non so quanti di voi magari siano in fase di spostamento. Insomma, già ieri abbiamo visto che tante angurie stavano viaggiando, un po' di salsicce stavano mangiando e un po' di condizionatori invece erano a casa, invece tanti cetrioli erano ancora a lavoro anche nella giornata di Ferragosto. Pensa a chi ha acceso la radio, non ha ascoltato ieri e sta sentendo me che nomino queste cose a caso. Sappiate che è tutto giusto, è tutto bene a 105, quindi non vi preoccupate, è un grande contenitore dove accadono un sacco di cose. Io ovviamente chiedo sempre scusa in anticipo, perché comunque posso sparare un po' di cavolate, il caldo di certo non aiuta. Quindi se ci siete, intanto battete un colpo così capiamo quanta gente c'è, e poi sappiate che come sempre vi interpellerò per sapere un po' di cosine.

0: Chi c'è?
1: Ciao Radio 105, sono Luca. Oggi
0: ciao Luca.
1: Sto tornando con la mia famiglia dal Trentino. Ciao, ciao, ciao.
0: Ciao, ciao, buon viaggio, buon rientro. Beh, in tanti stanno tornando, eh. Per esempio ci sono anche Tita e Ivan verso Milano che stanno tornando dalle ferie. Per prima cosa dicono: andremo a riprendere Gianni, il nostro porcellino d'India, che sarà arrabbiatissimo. Effettivamente, se l'avete lasciato lì solo soletto mentre voi eravate in ferie, sarà nero. Allora, poi abbiamo anche Luca da Trieste, presentissimo. Un altro presente che dicevo: potevo mancare nel tuo giorno di palinsesto estivo? Assolutamente no, bravo che ti sei collegato qui su Radio 105. E qualcuno invece come, aspetta che sono in tanti, Giusy, Daniele, Grace e Nicolò sono in direzione Monfalcone a mangiare la pizza con la family. Buona domenica, grandi ragazzi, buon viaggio. Allora, bene, so che qualcuno appunto è all'ascolto, quindi intanto buongiorno a tutti voi. Io questa mattina vorrei creare una sorta di serie TV, ok? Una sorta di sitcom. Vedo Davidino che già è preoccupato, perché quando ho queste idee qua c'è sempre da preoccuparsi. Voglio creare questa sitcom, questa fiction di un gruppo di amici in vacanza, ok? Che siamo tutti noi, quindi io che sono da questa parte del microfono, Davidino, e ovviamente tutti voi che siete dall'altra parte della radio. E ovviamente se facciamo questa mega vacanza ci sono delle caratteristiche che ovviamente delineano un po' i modi di fare dei vari personaggi. Allora, siccome io ho una teoria, cioè che in un gruppo di amici che va, o in un gruppo di persone che va in vacanza, ci sono proprio dei personaggi delineati, dobbiamo capire tutti insieme chi è chi. Allora, vi faccio un esempio che diventa più semplice. Allora, in ogni gruppo che si rispetti in vacanza c'è quello che io chiamo il padre di famiglia, cioè quello che organizza tutto, tiene in mano tutto il plan degli orari, degli spostamenti, quello che tiene tutto sotto controllo, che decide dove si va, quando, come e perché. Quindi l'organizzatore, il padre di famiglia. Poi c'è la principessa, che è quella che si concede tutti i vizi, non bada a spese e quindi semplicemente fa. Poi c'è lo spaesato. In ogni gruppo di vacanzieri che si rispetti c'è sempre quello che non sa che succede, come, dove, quando, cioè che è praticamente l'opposto del padre di famiglia. Poi c'è anche il malato, perché c'è sempre quella persona che in un gruppo di gente che va in vacanza si ammala puntualmente ogni volta. Poi ringrazio la Lauretta in redazione che mi ha fornito anche una notizia che riguarda i compagni di viaggio da evitare. E secondo me anche qui ci sono i personaggi da cui possiamo prendere insomma ispirazione. C'è per esempio il ritardatario, quello che è sempre in ritardo, tipo dobbiamo uscire alle X ore, e se sempre lui da aspettare perché non ce la fa, non ce la fa, è sempre in ritardo. Oppure che ne so, il maratoneta. Ecco, io sono per esempio maratoneta, quello che dice sempre non è lontano, possiamo camminare, e puntualmente magari ci sono da fare i chilometri, capito? E allora tu là hai la gente che suda, che dice ma mannaggia noi che abbiamo deciso di andare a piedi, perché c'è quella persona sempre che propone di andare a piedi. Poi c'è il reporter o il social, quello che fa sempre foto dappertutto e che praticamente è il, diciamo, l'addetto a documentare tutta la vacanza. Insomma, avete capito, in base ad una caratteristica io vorrei sapere voi che tipo siete, che personaggio siete in vacanza. Al 342 41 15 105 ricostruiamo tutta la rosa di personaggi. Poi partiamo tutti insieme in questa domenica 16 di agosto e facciamo una bella vacanza all together, ok? Quindi che personaggio siete in vacanza? Ce ne sono miliardi, potete anche inventarli voi, capito?
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

disco di Purple Disco Machine con Sophie and the Giants, Hypnotized, qui su Radio 105. Allora, ci siamo trasformati in una grande sitcom, in una grande fiction, dove ognuno di noi è un personaggio specifico in vacanza. Tipo, Federica e Giacomo dicono: con mio marito faccio la principessa, cioè quella che spende, e lui il maratoneta, cioè quello che vuole sempre andare a piedi, sottovalutando molto spesso le distanze, e il padre di famiglia, cioè quello che organizza tutto. Quando sono con amici faccio io il padre di famiglia, quindi io organizzo. Ah, hai capito, quindi quando è col moroso, cioè scusa, col marito, allora si lascia che organizzi tutto lui. Quando il marito non c'è, organizza lei, mi sembra più che giusto. Va bene, al 342 41 15 105. E voi, che personaggio siete in vacanza? Torniamo fra pochissimo.

0: Pantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
1: 203, mio!
0: O ritrovarti
1: più uno
0: senza attaccanti,
1: più uno
0: per un rilancio in difesa andato male,
1: più uno.
0: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di Fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
1: Più uno.
2: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
3: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
2: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità Nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità Nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
7: Radio 105. Proud to be different.

0: Che bello questo disco, gli One Republic con Invincible qui su Radio 105. Allora, all'interno del contenitore di Tutto Bene a 105 questa mattina ci siamo trasformati in una mega sitcom, ok? Dove siamo tutti insieme, dove siamo tutti idealmente in vacanza, perché magari tanti di voi stanno tornando, magari qualcuno ci sta andando, quindi fate mente locale e pensate a che tipo di persona siete in vacanza, perché in base a questo noi creeremo dei personaggi. Per esempio c'è il padre di famiglia, che è quello che organizza tutto, lo spaesato, che è quello che non sa manco dove si va, la principessa che compra tutto, poi c'è il maratoneta, che è quello che vuole sempre andare a piedi, il ritardatario, insomma ce ne sono veramente tanti di personaggi che potreste essere. Quindi fate un attimo mente locale e ditemi al 342 41 15 105 voi chi siete. Chi c'è?
1: Ciao, eccoci qua, siamo Florine. Nicole, io sono il papà, quello che organizza tutto, okay. Separato. Poi abbiamo Nicole la spaesata, quella che non si ricorda mai niente, non sa dov'è. E abbiamo la principessa, quella che vuole tutto, spende tutto. Ciao, saluto, siamo in direzione Lido di Camaiore.
0: Grandi ragazzi, buon viaggio. La domanda è: la principessa che spende tutto, di chi sono i soldi che spende? Allora, sono stato in vacanza con una ragazza che era insieme reporter, ovvero che faceva foto e video di continuo, principessa, cioè spendeva tutto, e malata, un incubo. Beh sì, diciamo che se una persona è insieme reporter, principessa e malata, diciamo che non è proprio la compagna di viaggio, cioè proprio più indicata. Qualcuno aggiunge un altro personaggio, bravi, mi piace quando siete creativi, dice: io sono decisamente l'ispettore gadget, ho sempre tutto, se hai bisogno di un fazzoletto lo chiedi a me, la borraccia ce l'ho, vuoi una penna? Me la chiedi, la settimana enigmistica ne ho comprate tre, il contro è che ogni volta si paga la penale della valigia. E effettivamente se hai tutta questa roba, effettivamente in più poi arriva trac il cetriolone da quella parte lì, quindi no, però sacri gli ispettori gadget. Quindi se siete ispettori gadget che hanno sempre un sacco di cose in borsa e hanno tutto, perfetti, potete far parte della comitiva che parte per queste vacanze di Tutto Bene a 105. Poi abbiamo come protagonista insomma i personaggi che hai indicato, qualcuno dice: io sono il malato, perché non ascolto quando mi dicono: vuoi che ti metto la crema? E io: no, ma va, fa niente. Tac, insolazione e febbre. Eccola, infatti. 342 41 15 105 e voi che personaggio siete in vacanza? Così creiamo tutta la sitcom del caso di questa domenica.

0: sono Matt Giotto da Vigone. Siamo andati in Trentino e stiamo tornando. Mm-hmm. Io durante la vacanza ero quello che mi occupava di capire in che strada dovevamo andare, quindi ho chiesto un navigatore umano. Ciao!
1: Grande, tu navigatore umano. Ma sai che non sei l'unico, perché anche Raffaele da Pesaro dice: io sono sempre quello che fa le indicazioni, sono praticamente il navigatore perché gli altri non sanno guardarle. Quindi altro personaggio in vacanza sbloccato, abbiamo capito che è il navigatore. Quindi altri navigatori all'ascolto, fatevi avanti così eleggeremo quello più giusto. Chi ha suonato?
2: No, io volevo solamente dire al ragazzo che ci ha mandato l'audio che ha fatto 30, ha fatto anche Trentino.
1: Guarda, io non so chi tra me e te sia peggio. Abbiamo preso chiaramente la Edomechite, cioè, perché sennò non si spiegano tutte queste freddure. Brr, che freddo ci voleva proprio con queste giornate molto calde. Allora, Michele D'Anesso dice: io in vacanza sono Bradipo Lucertola, cioè solo sole e ritmi lentissimi. Vero, c'è anche questo personaggio, quello che vuole semplicemente fare le cose con calma e abbronzarsi. C'è anche lui in vacanza. Poi saluto anche Monica, oggi alla scoperta di nuovi luoghi. Dice: ciao, mio marito è quello iperattivo, si sveglia presto e deve sempre andare alla scoperta di nuovi posti. Io mi adeguo abbastanza, anche se non è quella più precisa, quindi quella che organizza. Diciamo che siamo un po' un mix perfetto per i battibecchi e le decisioni da prendere. Ok, chi c'è?
3: Io in un gruppo di persone in vacanza sono quello che c'ha sonno. Va bene comunque?
1: Ciao, certo.
3: Nello da Lucca.
1: Certo, quello che ha sonno è il Bradipo, quindi ci sta anche questo personaggio qui.
2: Nello di nome, Campa di cognome.
1: Davidino, placchi immediatamente la sua voglia di dire battutacce, la prego, perché sennò qua è un casino, eh. No, anzi, ti prego Davidino, continua perché mi fa troppo ridere.
2: No, non ne ho.
1: Nello campanello, è stato molto divertente. Va bene, 342 41 15 105, ne stanno arrivando anche altri. Quindi mi raccomando, raccontatemi che personaggio siete in vacanza. Così costruiamo, diciamo, tutta la rete di personaggi di questa grande sitcom che abbiamo costruito stamattina su Radio 105. E poi partiamo tutti insieme.

0: Bello il mood di questo disco, Anotre con Emily Warren, Silver Lines su Radio 105. Laura ed Enzo dicono: ciao Linda e Davidino, noi in vacanza chiamavamo nostro figlio Piatto perché lo vedevamo soltanto durante i pasti. Mi ha fatto molto ridere. Anche questo è un bel personaggio da aggiungere alla lista di personaggi della nostra sitcom, quello che si palesa solo durante i pasti, quindi Piatto. Beh, io e te, Davidino, probabilmente saremmo anche questo. Va bene, continuate così al 342 41 15 105. Ci fermiamo per una piccolissima ma isimissimissimissima pausa. Fra poco che vi leggiamo, eh?
1: Tutto bene a 105. Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo, tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
3: Quest'estate
4: è un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
7: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
10: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Mamma sita.
12: Il suono del party hip hop e reggaeton più famoso d'Italia ti aspetta su Radio 105 per farti ballare la musica della tua estate.
13: Te gusta, mamma sita.
14: I beat più ballati,
12: hip hop,
14: R&B,
12: dance,
14: reggaeton,
12: mumbaton.
13: Este es el Mamacita Radio Show.

0: Il disco di Peggy Goo con Ayra Starr, Woman, qui su Radio 105. Allora, che personaggio siete voi quando siete in vacanza all'interno di un gruppo di persone? Stiamo cercando di capirlo proprio per creare tutta una sitcom, una serie TV di questo programma, quindi Tutto bene a 105 parte 2, che parte in vacanza con tutti noi, e capire chi è chi. Allora, qualcuno ci dice: io invece in vacanza entro in modalità Bradi, poi non serve dire altro se non guai a chi mi scassa la santa pace. Buona domenica, baci da Venezia. Baci a te. Poi abbiamo, mi verrebbe in mente anche l'autista, quando vai con la tua macchina, quando magari in 5 persone non tutti vogliono andare nello stesso posto e poi li devi recuperare tutti. Santi anche gli autisti. Chi ha suonato?
1: Ciao Radio 105, io quando sono in vacanza sono la facchina, sono ecco. Quella che porta le valigie, l'ombrellone, i borsoni, l'acqua, le creme solari, tutto quello ecco. Che serve.
2: E tutte cose.
1: Ciao, buone vacanze a tutti.
0: Grande, grazie.
3: Aspetta,
0: grazie.
3: Che c'è la parte B.
0: Ah, c'è la parte B.
4: 105, io sono il marito della facchina.
0: Ecco. Ciao ragazzi. E beh, anche la facchina ci sta. Guarda, anche Luca Raspinetta, Marengo, provincia di Alessandria, dice: io guido l'auto, porto le valigie e mi piace mangiare bene tanto. Quindi anche lui facchino. Poi c'è anche la fisioterapista che dice: io dispenso arnica, curo contratture, applico tape alle articolazioni sofferenti, e anche insieme ad un'altra persona, ecco, che dice: mia moglie, Michael da Sestri Levante, è la farmacista, quindi porta medicine per ogni evenienza, manca solo l'apocalisse zombie. Io invece sono lo stratega, organizzo i biglietti, il percorso, l'hotel, tutto io, insomma. Ciao ragazzi, ciao Michael, ciao a te. Effettivamente anche la persona farmacia è fondamentale all'interno di un gruppo di persone che vanno in vacanza, perché se qualcuno va in blanco almeno sei a posto. Blanco, perché adesso c'è il disco di Blanco.

0: Love Me Not, Raven Lee, qua su Radio 105. Allora, per tutti gli autisti, personaggi autisti all'ascolto, abbiamo delle buone notizie, ovvero che sono arrivate le news sulle principali strade e autostrade italiane. Quindi andiamo! Tutto bene a 105.
1: Tutto bene a 105. 105, traffic.
2: La situazione su strade e autostrade. Sulla A23 verso il confine di Stato, per traffico 3 km di code in uscita alla barriera di Ugovizza. Sulla A14 verso Bologna 3 km di coda per incidente tra Bitonto e Molfetta, 5 km di coda per incidente tra Andria e Canosa, proseguendo 3 km di coda per incidente tra Vasto Sud e Vasto Nord. Più avanti, sempre verso Bologna, 2 km di coda per incidente tra Pescara Sud e Pescara Nord. Sulla statale 80 del Gran Sasso d'Italia, code per incidente all'incrocio Montorio-Alvomano verso l'incrocio L'Aquila, statale 17 dell'Appennino Abruzzese. Prudenza e buon viaggio.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
3: Davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e riprendere

0: partire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Puoi evitare il disagio del primo appuntamento?
5: Volevo che il nostro primo appuntamento fosse speciale.
6: Ok.
5: Il tuo sorriso mi abbaglia come...
6: Oh no!
5: Il sole che splende...
6: No, ti prego, no!
5: Non siamo arrivati neanche al ritornello!
4: Dimentica l'imbarazzo con Double Date di Tinder. Con Double Date puoi portare chi vuoi tu, così l'appuntamento cambia musica. Addio ai classici appuntamenti. Prova ora Double Date di Tinder.
7: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
8: Vanessa Incontrada.
9: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
8: Erika, una detective per caso. Prima assoluta a settembre su Canale 5.
10: 105.
11: 105.
10: 105. Che storia.
12: Radio 105.
13: Che storia.

0: E ci siamo ancora qui, abbiamo un'ora ancora insieme, manca un minuto alle 13.
1: Sei bella, Sari.
0: Grazie.
2: Radio 105, proud to be different.

0: My Soul, il disco di Bruno. Il disco di Bruno Mars. Il disco di Bruno Mars che apre la seconda ora di tutto. Di tutto bene a 105.
1: Stia composta l'indomare.
0: Tutto bene col punto di domanda. Oddio, io ho cercato di rimanere seria. Adesso scusa, dai, facciamo un po' di radio verità adesso.
1: No, no,
0: Ciccio,
1: non serve, non abbiamo tempo, vai.
0: No, no, Ciccio Pasticcio, abbiamo un sacco di tempo. Allora, dovete sapere che Davidino in regia è una compagnia straordinaria. Oltre ad essere tecnicamente molto bravo, è anche umanamente una persona meravigliosa che ti strappa sempre una risata nel fuori onda. Solo che nel fuori onda diciamo che ha strappato dei versi che non è che facessero proprio ridere, erano versi diciamo di un certo tipo, molto sexy, diciamo così. E quindi vabbè, la conseguenza è che
1: no,
0: ci si ride sopra.
1: Te li ho fatti in cuffia, non è che...
0: No, no, no, ma adesso li farai in onda, un altro po', Ciccio, vedi come te li faccio fare in onda, quindi occhio a quello che fai, smettila, smettila, Davidino, perché mi distrai. Io cerco di rimanere concentrata, posizionata su quello che devo fare, quello che devo dire, ma se tu mi fai nel fuori onda, io come posso disannunciare il disco seriamente? Va bene, ragazzi, c'è il caldo, c'è aria di festa, è domenica, ci sono le ferie, ci sono 40 gradi e cominciamo a svalvolare tutti quanti, cioè quei pochi neuroni che ho dentro il cervello stanno evaporando, quindi vi chiedo scusa, ma ho anche la risata molto facile. Comunque si apre la seconda ora di Tutto Bene, punto di domanda a 105, e nella prima parte insomma ho cercato di creare una sitcom, quindi una fiction di un gruppo di tuttobenisti, di 105isti in vacanza, cercando di capire ognuno di voi che personaggio è, che tipo di personaggio è. Giuseppe da Ginevra dice: io sono quello che vuole sempre andare in discoteca, fare cose illecite e cercare lo spicy, piccante, diciamo così. E chiaramente tu sei allora il festaiolo, cioè quello che vuole sempre fare festa. Ovviamente in ogni gruppo in vacanza che si rispetti c'è anche quel personaggio lì, la quota di quello che vuole fare sempre festa, è giustissimo. Luna dalla Sicilia dice: io sono ovviamente la princess, quindi la principessa, quella che si trova tutto pronto, che vuole spendere senza problemi, quindi grande Luna. E poi avevamo anche un altro messaggio, eccolo qua, quello di non si firma. Vabbè, nei ruoli di vacanza io sono ufficialmente la previdente ossessiva. Giro sempre con una busta con cambio completo e scarpe extra perché sono quella del non si sa mai. E poi puntualmente non uso mai nulla. Ma sai che penso che tu non sia l'unica. Vedo che Davidino annuisce. Non fa versi ma soltanto annuisce adesso.

0: Linda, io ciao. Sono Massimo di Roma.
1: Ciao
0: io
1: Massimo.
0: Sono quello che non si impiccia, fa organizzare tutto agli altri, così sì. Se succede qualche cosa o fa male qualcosa non mi vanno di niente. Ciao.
1: Grande, grande Massimo, però la prossima volta quando fai un audio abbassa
2: il volume, gentile,
1: esatto,
2: grazie.
1: Leggermente il volume della radio, perché sennò non riusciamo a sentirvi bene con tutte le vostre storie. Però mi ha fatto molto sorridere, verissimo, verissimo, quindi grande Massimo. Luca da Trieste dice: ciao Linda, in vacanza mia moglie magna e io bevo. Ecco, anche lì è tutta una questione di equilibri, giustamente. Carolina dice invece: io in vacanza sono come Dora l'esploratrice. Però uno pensa, sì, perché va alla ricerca di nuovi posti. No, no, no, è perché ha la continua ricerca di un ciringhito. Che comunque. Io aggiungerei un altro personaggio all'interno di questa sitcom di tutti noi insieme in vacanza, che è quello del pirata. Io un pochino mi sento così, soprattutto nei posti di mare, perché mi piace andare ad esplorare, andare a cercare le grotte, gli scogli, buttarmi, fare le escursioni in barca, tutte queste cose qua. E mi piace tipo idealmente andare alla conquista dei territori. E secondo me sono tanti, ti ritorna quella parte bambina che è dentro di te, di andare un po' alla scoperta e alla conquista. E a proposito di invece bambini, c'è Simona che manda un messaggio e ci chiede aiuto. Ciao, sono Simona, è da 5 ore che viaggiamo, i bimbi non ne possono più, di tu loro di stare buoni, di fare i bravi, magari ascoltano. Buona giornata, intanto buona giornata a voi e buon viaggio. Allora bimbi, io non so il vostro nome, però la vostra mamma Simona non ce la fa più, quindi andatele incontro, fate i bravi, fate i buoni, dai che manca poco, che fra poco arrivate a casa e poi potete fare tutti i capricci che volete. No, sto scherzando ovviamente. Vabbè, io che istigo i bambini a fare i capricci, molto bene. No, fate i bravi, tenete duro. Anzi, ascoltate la radio, Radio 105 vi accompagna anche in questa domenica, in queste giornate di vacanza, in questo agosto, in tutti i vostri spostamenti. Let's go!

Il disco di Miley Cyrus, Easy Lover, e per tutti i lovers dei gatti ho una buona notizia per voi. Ringrazio la Lauretta in redazione che me l'ha fornita, perché arriva giusta giusta per chi si volesse candidare. Praticamente è disponibile la vacanza gratis su un'isola greca in cambio di assistenza ai gatti randagi. Allora, sostanzialmente le candidature si aprono a settembre 2026 e se si rispecchiano i requisiti, quindi bisogna essere maggiorenni, bisogna amare i gatti, eccetera, eccetera, si può avere la possibilità all'interno di un resort, insomma, con l'iniziativa organizzata da un ONG in prima linea, quindi tutto ovviamente super organizzato, si ha la possibilità appunto di pernottare nell'isola di Siros. Voi potete insomma occuparvi dei gatti, quindi da loro da mangiare, da bere, cambiare insomma la sabbia, disinfettare le gabbiette, star loro, con loro, oppure che ne so, comunque curarli se c'è qualche cosina, da farmaci se hanno bisogno, eccetera eccetera. Potete stare dietro ai gatti, quindi per me è tipo il paradiso. Ovviamente il volo, il traghetto e i pasti sono a carico del volontario. Quello che offre l'iniziativa è il pernottamento. Ci sono un minimo di ore della giornata da dedicare ai micini, però per chi volesse insomma un pochino di scoperta, un pochino di vacanza, un pochino di relax e anche un po' di pet therapy, sia da donare sia da ricevere, questa potrebbe essere la vacanza per voi. Le candidature aprono a settembre 2026.

0: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Questa settimana da Aldi tante offerte, come straccetti di pollo da 350 grammi 100% carne italiana a 2,79 euro e uva Red Globe coltivate in Italia a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Pronto.
4: Su Disney Plus, un nuovo thriller imperdibile. The Sharks.
3: Los Angeles, 1981.
4: Quando arriva qualcuno di nuovo.
5: Al ragazzo nuovo piaci?
4: Non sai mai.
3: C'è qualcosa che non va in lui.
4: Quali oscuri segreti si porterà dietro?
3: Alcuni di noi sono sopravvissuti al liceo, ma nessuno ne è uscito realmente vivo.
4: FX The Sharks, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
6: Yeah, uno c'è!
7: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
6: Piacere! Calzolone!
7: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
6: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
8: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.

0: Spinge, spinge il nostro disco 105 Selection, quello di Madonna, Dance Theria, qui su Radio 105. Quindi il disco selezionato questa settimana, evidenziato di colore
1: giallo,
0: color Radio 105, color
1: bombetta.
0: Bravissimo, quanto sei preparato.
1: Grazie.
0: Davidino. Preparati tutti quanti a proposito di dischi, perché adesso è arrivato il momento di giocare. Praticamente si tratta di una canzone recitata. Quindi io prenderò il testo di una canzone che conoscete per forza e lo reciterò con una base diversa, quindi non è cantato, con una metrica diversa più o meno. E voi, se avete il testo in testa, dovete riconoscere la canzone, ok? Al 342 41 15 105, telefono alla mano, perché dovete essere i più veloci a indicare titolo e artista. Mi raccomando, devono esserci entrambe le cose, sia il titolo che l'artista. Così la nostra zia, scatenatissimissimissima al centralino, selezionerà appunto il più veloce che verrà in diretta con noi e così vincerà quello che è in palio oggi, cioè l'onore, la gloria, la mia stima e un saluto al telefono in onda, dove ci auguriamo una buona estate. Quindi gioco semplicissimo, però ovviamente proprio per questo dovete essere più veloci. Oggi in teoria potrebbe essere difficile, però in pratica anche facile. Quindi gioco di velocità anche oggi. Siete pronti? Telefoni alla mano e andiamo. Prego maestro. Sta cadendo una stella. È solo un punto nel cielo, ma la più bella è già a terra a fianco a me. Ho espresso già il desiderio. Sta ballando come se il mondo la guardasse. Muove quel bacino come se ballasse. Principessa del quartiere, sembra una velina. Sei diversa, sei speciale, tu sei salentina. Dimmi cosa succede se tra un secondo scappiamo via senza guardare più indietro e la tua bocca diventa la mia. Quando cammino per strada sento l'estate che è già nell'aria, le nostre ombre sopra la sabbia e almeno fino al mattino. Che canzone è? 342 41 15 105, titolo e artista. Mi raccomando, devono esserci entrambi. Vediamo se l'avete capita. Diciamo che quel salentina potrebbe in teoria risvegliare qualche ricordo. Vediamo, vediamo.

0: Il disco di Jack Harlow, Loving on Me, qui su Radio 105. Allora, abbiamo giocato alla canzone recitata, quindi a quella del testo in testa. E diciamo che oggi è stata, diciamo, forse un po' più difficilina rispetto al solito, perché tanti di voi hanno sbagliato. Qualcuno ha indovinato, però tanti hanno sbagliato. Vediamo se ha fatto giusto il più veloce, che ha il telefono con noi, Alberto da Vimodrone. Buongiorno.
1: Ciao, buongiorno Linda, buongiorno a tutti.
0: Ciao Alberto, che voce squillante, che bello, come stai?
1: Grazie, grazie, sto molto bene, grazie. Stiamo andando in ferie, in realtà siamo in viaggio, sono qui con mia moglie Elena. E quindi mentre eravamo in macchina abbiamo giocato, speriamo di averci
0: bravi.
1: Preso.
0: Bravi, bravi, allora qual era il titolo e l'artista della canzone recitata di oggi? Vai.
1: Mambo Salentino di Alessandro Moroso e Bundabash.
0: Bravo, eccola qua. Eccola qua, e era questo pezzo qui. Siete stati molto bravi. Ma l'hai indovinata tu o l'ha indovinata lei?
1: Entrambi, allora, diciamo che forse è stato un po' più io, però lei ha confermato, quindi ho avuto l'ok.
0: Hai avuto l'ok, hai avuto il supporto.
1: Sì, l'uomo gatto della situazione.
0: Ok, ok, ok, bravi ragazzi. Quindi avete le ferie che iniziano oggi, dove state andando di bello?
1: Allora, stiamo andando in Calabria, siamo in compagnia del nostro amico peloso, quattro zampe Pepe, un corgi.
0: Amore.
1: Niente, le ferie non sono partite oggi, è una settimana che siamo già in ferie, però questa invece è la settimana che spendiamo in giro per la Calabria.
0: Perfetto, va bene, allora Calabria, vabbè, stupenda ragazzi, divertitevi, passatevela perché è veramente terra meravigliosa. Quindi buone ferie, fai un saluto se vuoi, così ci salutiamo per bene, oltre a tua moglie Elena che saluto anch'io e al tuo amico Peloso. Certo. Se vuoi fare un saluto, una dedica, così poi vi lascio al viaggio.
1: Certo, allora saluto tutti quelli che mi conoscono, la mia famiglia, i miei fratelli, Viola e Daniele e i suoceri.
0: Bravo, bravo, il saluto ai suoceri, furbo, furbo, sgamatissimo, grande Alberto. Ciao ragazzi, buone
1: ciao,
0: vacanze
1: ciao.
0: E buona Calabria. Bravissimi, un
1: grazie,
0: bacione.
1: Ciao,
0: ciao. Ciao.
2: Tutto bene? A 105.

Alex Warren, Fever Dream, qui su Radio 105, in diretta anche oggi, in questa domenica 16 di agosto. Voglio ringraziare tutti quanti per aver partecipato al gioco, grazie mille, e tanti di voi hanno sbagliato, tanti hanno indovinato, resta il fatto che comunque siete bravissimi, pur di vincere l'onore, la gloria e la mia stima. Va bene, ci fermiamo per una piccola pausa, raga, ve lo assicuro, promesso, è veramente piccolissima, torniamo fra poco. Ehi, andiamo!

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: 105 in the club.
2: Hey, you're listening to 105 in the club.
3: Ogni sera su Radio 105 apre il club più esclusivo d'Italia.
1: 105 in the club. La musica dei party più famosi.
3: I DJ set dei migliori DJ della scena internazionale.

0: Disco di Kanye West con Ty Dolla Sign, Burn, qui su Radio 105. Tutto bene a 105 nella sua parte 2, che sta quasi giungendo al termine, quindi ancora una manciata di minuti ci separano dalle 14, momento in cui ci dovremmo salutare per forza di cose in questa domenica 16 di agosto, che vi vede insomma protagonisti specialmente più che altro di spostamenti. Da quello che ho capito stamattina, insomma, la gran parte di voi che sono collegate in questo momento è perché si stanno muovendo, stanno o rientrando dalle ferie o stanno andando, quindi auguro ad ognuno di voi delle buone vacanze e, se non siete in vacanza, comunque un buon proseguimento di agosto, dai, che fra poco usciamo anche dalla morsa del caldo. E io intanto in questo spazio volevo ringraziare Davidino e tutti i tecnici che si sono tornati in questi giorni. Io la prossima settimana non ci sono, tornerò quella dopo, però volevo ringraziarti per questo weekend insieme, Davidino, perché
1: grazie
0: io
1: a te, tesoro mio.
0: No, io rido tantissimo, cioè io ti voglio proprio bene, io ti voglio proprio bene, sei bravo, sei buono e niente, ogni cosa diventa ino perché la fa Davidino. E niente, non è scontato, insomma, siete tutti speciali voi tecnici, quindi volevo insomma ringraziare tutti quanti in questo spazio e niente, quindi vi voglio bene. E a te, Davidino, e io c'ho forse un po' di preferenzina, hai capito?

0: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
1: E un gelatino o uno stuzzichino?
0: Sì, e con 1,50€ in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
5: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
4: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
5: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
4: È buonissima!
5: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
4: E per risotti cremosi?
5: Anche con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
6: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos SPA.

0: Ricordi, che ricordi questo disco? Ero giovanissima. Call Me Maybe qui su Radio 105. Il disco 105, che storia, che chiude queste due ore insieme anche di questo appuntamento firmato domenica 16 di agosto. Allora, niente, io faccio tutti i saluti istituzionali del caso, quindi saluto Davidino in regia.
1: Ciao,
0: ciao Davidino, grazie mille.
1: Grazie a te.
0: Saluto e ringrazio anche la Lauretta in redazione, la zia al centralino e tutti voi che chiaramente state dall'altra parte della radio e che il programma lo fate praticamente insieme a me, perché in questi giorni soprattutto ci teniamo compagnia a vicenda in questo post Ferragosto, poi tutt'al più. Va bene, allora io vi do appuntamento non a domani, non alla prossima settimana, perché prossima settimana mi prendo un attimino di pausa anch'io, così mi ricarico per tornare poi prontissima lunedì 24, è il 24 lunedì, aspettate che controllo, sì, da lunedì 24 domenica 30 agosto. Quindi vi auguro un buonissimo proseguimento, vi ringrazio tantissimo, tutto bene a 105 parte 2, torna fra, vabbè avete capito, non la settimana prossima, quella dopo. Ciao a tutti, grazie mille, baci.

puntata di 105 Summer Compilation. Benvenuti amici dal sottoscritto, sono Dario Spada. Benvenuti a tutti quelli che accendono la radio anche oggi cercando un po' di leggerezza, un po' di musica e trovano me. E quindi insomma mi dispiace molto per voi. No, non è vero, questa è la Summer Compilation, è quell'appuntamento estivo della radio in cui diciamo che le chiacchiere vengono ridotte all'osso e soprattutto facciamo ascoltare la musica più bella degli ultimi anni di Radio 105. Tra l'altro questo, ricordiamolo, è anche un anno importante questo 2026, perché è l'anno dei 50 anni di Radio 105, per cui abbiamo in qualche modo festeggiato lungamente, uno di quei compleanni che si festeggiano per diversi giorni, nel nostro caso diversi mesi, e lo facciamo anche quest'estate, insomma, in tutte le nostre trasmissioni. A proposito di trasmissioni, ci tengo subito a salutare tutti i miei colleghi, chiaramente, che vi stanno tenendo compagnia proprio nel mese di agosto. Vi ricordo anche che noi ritorneremo ad ascoltarci ufficialmente con 105 Music & Cars dal 31 di agosto, quindi lunedì 31 agosto si torna con qualche piccola novità, evidentemente. Salutiamo ancora tutti i fancarsisti, quelli un po' più affezionati al programma, però in generale tutti voi ascoltatori di Radio 105. E poi, piccolo spoiler che mi sento di poter fare già adesso, io torno in onda già dal 24 di agosto alle 8 del mattino. Non vedo l'ora. Molto bene, ma non perdiamoci in chiacchiere, l'appuntamento è quello estivo della musica di Radio 105, quindi cominciamo subito con Harry Styles, Dance No More, poi Lady Gaga, Ariana Grande, Rain On Me. Chiudiamo questo trio con Anna, Why Girl Wasted.

appena ascoltata Anna qui in 105 Summer Compilation con Dario Spada. Ancora buon agosto a tutti quanti, buone vacanze se le state facendo, buon ricordo di vacanze se le avete fatte, buon lavoro nel caso in cui voi anche oggi stiate lavorando, perché succede anche questo. Del resto noi siamo qui, sì è vero che siamo qui e non ci siamo, però in fondo questo prevede che comunque ci sia stato un lavoro dietro, no? Saluto anche tutti i miei colleghi e programmatori musicali di questa radio che hanno selezionato i dischi che state ascoltando, i dischi come quelli di Ugel, Imael Angel e Ultranate, Moving to the Sun, prossimo ad arrivare tra pochissimo, poi Alessio e Katy Perry, When I'm Gone, qui nella Summer Compilation.

0: When I'm Gone, quando me ne sarò andato, voi festeggerete probabilmente, ma arriveranno altri appuntamenti della Summer Compilation con il sottoscritto. Allora, noi a questo punto facciamo un po' di pubblicità e torneremo ancora con la musica di Radio 105. Quindi il consiglio è, qualsiasi cosa voi stiate facendo, rimanete con noi, che insomma non si sbaglia mai. Summer Compilation.
1: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM scontato del 20%. Tuo a 679,20 euro. Approfittane subito in negozio e online. MedioWorld.
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
6: Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Hai mai gustato la burrata al basilico? Che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile. Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
8: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità Nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità Nascoste, su Rete 4 alle 21.30.

0: Ne subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio 105 Summer Compilation. Summer Compilation.
2: We are back.
3: Mi sentivo un attimo Mazzoli a Miami. E invece no, sono Dario Spada e sono qui a Milano per raccontarvi la musica che stiamo per ascoltare nella Summer Compilation. Dici, perché ve la racconto? Perché c'è una narrazione, capito? Tipo l'Odissea di Omero. Sì, crede che, vabbè. Detto questo, Jungle, The Wave. E poi Fabio Rovazzi, Arisa, Nino D'Angelo, Costiera Amalfitana. Chiudiamo con The Weeknd e Anita, Sao Paolo.

Sao Paolo, che sarebbe San Paolo. The Weeknd con Anitta, prima c'erano Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo, prima ancora i Jungle con un pezzo incredibile, The Wave. Dunque, nella Summer Compilation, lo dico per quelli che stessero ascoltando per la prima volta e quindi non è mai capitato di incrociarci nel nostro percorso estivo, io non solo sono annunciatore, proprio il vecchio classico annunciatore dei dischi, mi trasformo anche in bartender. Nelle puntate precedenti, ho dato dei cocktail leggermente alcolici, non troppo, perché insomma, io lo dico sempre, bisogna bere responsabilmente. In queste puntate che arriveranno da qui in poi, volevo anche accontentare tutti quelli che non bevono alcol, e sono sempre di più, e quindi volevo proporvi dei cocktail analcolici. Prima però, Sunburn, My Body Isn't Ready, e poi Tiesto, Odd Mob, Good Boys, Won't Be Possible, chiudiamo il trio con Baby K, Tuca Macarena.

0: Pena Baby K in 105 Summer Compilation con Dario Spada, ma visto che siamo già in confidenza, ormai sono passati un po' di minuti da quando abbiamo cominciato, potete chiamarmi Darietto. Tanto io, insomma, vengo chiamato Darietto da chiunque, nonostante, diciamo, ultimamente non sia proprio un Darietto, sia più un Darione, ma questo è un altro discorso, lo affronteremo a tempo debito. Nel frattempo, potere del bartender analcolico. Vieni a me, mi trasformo e vi do un cocktail. Quindi prendete carta e penna, oppure mettete il telefonino vicino agli altoparlanti della radio e registrate, perché adesso vi do la ricetta per un cocktail a base di basilico, pesca e pepe rosa. Quindi vi servono 60 ml di succo o nettare di pesca bianca, 20 ml di succo di limone, 10 ml di sciroppo di miele, 4 foglie di basilico, soda molto fredda, ci tengo a precisare, insomma, io con la mia conoscenza pazzesca non sto leggendo, no, e 3-4 grani di pepe rosa. E poi chiaramente ghiaccio, quindi pestate delicatamente il basilico con il succo di limone e lo sciroppo di miele. Aggiungete il succo di pesca e il ghiaccio, mescolate e completate con la soda. Potete guarnire con basilico e pepe rosa leggermente schiacciato. Adesso però ho parlato fin troppo, quindi arrivano Malcolm Todd con Earrings, prima i Kungs con The Knox People, prima ancora MGK, Wiz Khalifa, Girl Next Door. Summer Compilation.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Malcolm Todd, ve lo raccontavo qualche puntata precedente, in realtà lui è un artista molto giovane, del 2003 di Los Angeles. Questo brano qua in particolare è del 2024, ma grazie a TikTok, diciamo, è diventato un po' il fenomeno del momento, entrando addirittura in classifica altissimo. Appena ascoltato appunto Malcolm Todd con Earrings. A questo punto noi facciamo una breve pausa dalla musica, ma torniamo tra pochissimo. Summer Compilation.
1: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore, costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Tretta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Pantallenatore, dico proprio a te, che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle Isole Faroe.
5: 203, mio!
4: O ritrovarti
5: più uno
4: senza attaccanti,
5: più uno
4: per un rilancio in difesa andato male,
5: più uno.
4: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di Fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
5: Più uno.
6: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il Maxibon Nestlé classico o pistacchio, 6 gelati, 554 grammi, è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
8: Vanessa Incontrada.
9: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
8: Erika, una detective per caso. Prima assoluta a settembre su Canale 5.
10: Live from the Magic City, 105 Miami.
8: Prima assoluta a settembre su Canale 5.
10: Live from the Magic City, 105.

scelta in maniera oculata. Mi piace ogni tanto buttare lì delle parole di cui nemmeno io conosco bene il significato, però insomma fa figo. Dici, ma quando mai? Vabbè, fate finta di niente. Achille Lauro. Ecco, diciamo che andiamo su una certezza. La città degli angeli e poi Lola Young, Dealer.

di Lola Young chiude questa puntata insieme a me, insieme a Dario Spada, della Summer Compilation. Ahimè, mi verrebbe da dire. Io rimarrei con voi altre 5, 6, 7... Vabbè, ci sentiamo presto, amici. Mi raccomando, ancora buona estate a tutti. Rimanete su Radio 105. Ciao!

0: Sheeran da parte nostra. Chi siamo? Chi siamo?
1: Chi siamo? Bella domanda. È passato così tanto tempo che quasi non me lo ricordo. Vabbè, ci siamo sentiti un paio di giorni fa.
0: L'altro ieri, sì, venerdì.
1: Sabato di Ferragosto in relax. E adesso ci ritroviamo in questa domenica 16 agosto, un'oretta insieme. Lucilla Agosti e Alessandrone. Buona estate, buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, io relax ieri proprio non la definirei una giornata di relax. Io ci ho dato a ieri.
1: Ci hai dato, hai visto?
0: Ho ballato, ho magnato, a bordo piscina, parrucche, mi sono divertita come una matta.
1: Ma ragazzi, se per caso siete come quelli di casa Abis, dove lei dice oggi te la scordi, voi rispondetegli: quella gli ha dato, allora voglio darci anch'io, capito? Pensate a Lucilla che gli ha dato, beata te, come si dice. Vabbè, scherzi a parte, amici, come va? Come state? Come... Allora, siamo in un momento in cui abbiamo superato la metà d'agosto, e questo è facile. Significa però che quelli che hanno spostato le vacanze alla fine dell'estate, quindi verso
0: si stanno avvicinando finalmente a quel momento lì.
1: Sì, perché non ci sono solo quelli che sono in vacanza in questo momento, ci sono anche quelli che stanno aspettando,
0: Tra l'altro, in questa domenica probabilmente anche tanti che hanno turni, no? E quindi turnisti, supermercati che sono sempre aperti, negozi che comunque magari non chiudono, soprattutto nei posti di vacanza, no? Quando si chiude nelle località estive.
1: Sì, volevo salutare quelli che lavorano nei palchi delle piazze estive, che smontano e rimontano palchi in continuazione sotto sto sole cocente, sto caldo agostano che fortunatamente è migliore di quello di luglio.
0: Lo accetti di più?
1: Sì, lo accetto di più. Io ormai da qualche anno soffro luglio e agosto meno. Agosto sto meglio.
0: Ma è anche vero. Però hai notato che stanno già iniziando ad accorciarsi le giornate. Io adesso, guarda, mai come ieri me ne sono accorta.
1: Sì, guarda, qui sono da poco passate le 3, è già buio.
0: No, non è vero. Va bene, dai, una bella infilata di tre pezzi, uno di seguito all'altro.
1: Allora, Tyla, Is It Love, a seguire i Coldplay con i BTS, My Universe. E poi per chiudere,
0: ditene la piaga, questo è Businessman.

0: Businessman, dito nella piaga su Radio 105 a chiudere la prima tripletta di questa domenica 16 di agosto. Ancora ben ritrovati a tutti da parte di Lucilla e Sansone. State ascoltando la 105 Summer Compilation, significa un sacco di musica e ogni tanto noi che entriamo a raccontarvi cosa sentiamo.
1: Sì, che vi facciamo sentire le nostre voci, vi ricordiamo che vi teniamo sempre compagnia, che vi pensiamo, che siamo con voi, che Radio 105 è la vostra radio, anche la vostra radio dell'estate ovviamente.
0: Esattamente, allora chi abbiamo adesso?
1: Madonna, Sabrina Carpenter, questa è la loro Bring Your Love e poi andiamo dritti.
0: C'è Rita Ora con All Natural. Summer Compilation. Sabrina.

0: Natural, questa è Rita Ora in questo pomeriggio caldo, domenica 16 di agosto 2026. Noi siamo qui a tenervi compagnia e a farvi ascoltare la più bella musica di questa estate, di questi mesi estivi.
1: Esattamente, mentre proviamo a immaginare che cosa possiate star facendo, al di là di chi è in macchina e gira per lavoro, secondo me c'è anche qualcuno che giustamente d'estate se la prende un po' alla spagnola, cioè pranza tardi, quindi in questo momento è a pranzo.
0: Sai cosa ti dico? Che mi hai aperto proprio un file e magari c'è qualcuno che si è svegliato da poco e sta facendo colazione.
1: Eh sì, dopo che ha fatto serata ieri sera.
0: Ha fatto serata, magari no, veramente sono tornati all'alba questa mattina, perché no? Oppure lavoro grosso, certo. E oggi domenica di riposo.
1: Un bel caffè freddo per riprendersi e via.
2: Los Angeles, 1981. La vita di un gruppo di studenti privilegiati viene stravolta dall'arrivo di un serial killer. Non più solo ricchezze, feste ed eccessi, ma paura e sospetti. Arriva su Disney Plus The Shards, la nuova serie tratta dal romanzo Le Schegge di Brit Easton Ellis e firmata da Ryan Murphy. Tra i cinque protagonisti emergono Homer Gere, figlio di Richard Gere, e Kala Gerber, figlia di Cindy Crawford. Un thriller psicologico intenso dove niente è come sembra. The Shards, disponibile in esclusiva su Disney Plus nella sezione Hulu.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Per un sorriso smagliante, prova Oral-B. Il dentifricio Oral-B 3D White Bianco Perla nel formato tripacco è a 2,99€. E per completare l'igiene orale c'è la linea di spazzolini elettrici Oral-B. La variante IO2 è a 49,90€ e le testine di ricambio Oral-B Ultimate sono a 19,99€. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
8: Yeah, uno c'è!
9: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
8: Piacere, calciolone!
10: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
11: Radio 105 Summer Compilation. Summer Compilation.
1: Buon pomeriggio amici, allora ben ritrovati da Lucilla Agosti e Alessansone. Riprende la carrellata musicale che all'interno delle 105 Summer Compilation vi fa ascoltare la musica più forte di Radio 105. Intanto buon pomeriggio a tutti da Lucilla Agosti e Alessansone. Eccoci
0: buon
1: qua.
0: Pomeriggio, siamo qui insieme a voi, la musica una di seguito all'altra che vi fa da colonna sonora di quest'estate, di queste giornate estive. Zerb insieme a 24K Golden, questa è la loro Fast Friends, la seconda.
1: La seconda, ragazzi, è antidroga, la canzone è uscita da poco, in realtà ormai sì, da qualche settimana, però insomma che vede insieme Emma con Fabri Fibre. A seguire
0: andiamo con Rosalia, sfortunata nella sua data, di una delle sue date italiane a Milano, perché non è stata poco bene. Questa è Lilm, insieme tutte e tre, un, due, tre.

0: Rosalia, l'abbiamo ascoltata qui nella nostra 105 compilation, summer compilation, perché estate, perché Radio 105 ha le Lucille con voi.
1: Esattamente, qualcuno diceva Rosalia nella sua data italiana si è sentita male e non ha potuto portare a termine il concerto. Bad Bunny, è successo quello che è successo, insomma, il concerto è interrotto prima della metà per il maltempo, quindi...
0: Per diciamo... le famose causa di forza maggiore, no? Perché nel senso Rosalia, se non avesse mollato, probabilmente si sarebbe liquefatta sul palco.
1: Avrebbe mollato in un altro modo.
0: Esatto.
1: Va bene, no, non vogliamo fare della facile ironia perché siamo troppo bravi e sbaraglieremo la concorrenza. Va bene, altri tre brani, uno di seguito all'altro. Partiamo dall'ultimo che ascolterete, che è Drop Dead di Olivia Rodrigo. Poco prima ascolteremo invece Chaperone con Pink Pony Club. E come apriamo?
0: Apriamo con Martin Garrix, fresco fresco insieme a The Sheeran, Repeat It.

0: Drop Dead.
1: Lei si chiama Olivia Rodrigo Drop Dead, che abbiamo ascoltato adesso freschi freschi di questo pomeriggio che si avvicina sempre di più alle 16, come dico io, come amo dire io quando siamo insieme in questa summer compilation, Ale, nell'ora di pomeriggio ci si avvicina all'ora della merenda.
2: L'ora della merenda, l'ora del gelato, l'ora del cucomero.
1: Sarà che sono piena di figli io, ma...
2: Sì, per molti è l'ora del primo aperitivo, le 4, la prima birretta.
1: È vero, già alle 4, no, io alle 4 non riesco, alle 5.
2: No, io pure, tendenzialmente prima delle 18, 18 e 30 mai, però sai com'è, se trovi l'amico che ti convince.
1: È un attimo.
2: Ci mettiamo poco. Allora, partiamo con, anzi ripartiamo con Cioffi, Carmela, a seguire Justin Bieber con
1: Daisies, e poi abbiamo Peggy Goo, l'abbiamo sgamata con Berrettini, insieme ad Ida Star, questa è Woman. Summer
3: Compilation. Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: È vero, come diceva poco fa Lucilla, sono apparsi dei video in cui c'è Berrettini in console con Peggy Gou, ormai insomma già da luglio, però insomma ci piace sognare, ci piace anche a volte creare delle favole dove non ci sono, e tante altre volte invece è vero. Vabbè, questo non lo sappiamo.
1: Lui
0: però...
1: comunque abbiamo capito che brutte non gli piacciono, eh?
0: No, brutte non gli piacciono, vabbè, giustamente, a chi è?
1: No, ma sai, ci sono quelli che magari hanno donne, cioè lui effettivamente è sempre contornato di super gnocchi.
0: Vabbè, ma pure lui insomma dice la sua. Vabbè, l'abbiamo detto ragazzi, cioè nel senso
1: da... noi l'abbiamo detto.
0: Sì. Summer Compilation.
2: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del

0: Siete su Radio 105, amici, ancora ben ritrovati da Lucilla Agosti e Alessansone. Tra poco ci salutiamo, non prima però di aver ascoltato un altro paio di pezzoni insieme in questa bella Summer Compilation. Chiuderemo con Rhyton, con Nightcrawlers, insieme a Mufasa e Hyperman. Insomma, un sacco di
1: gruppo,
0: artisti,
1: ragazzi.
0: Lo so, è lì quando
1: andare a lezione di inglese qua.
0: Ma quando si mettono dietro la console, dai, vieni anche tu. Poi dai, vieni anche tu. Poi facciamola cantare a quello. Ed ecco che abbiamo gli artisti che praticamente prendono tutto.
1: Guarda, io sai cosa ti dico a tutto sto cucuzzaro? Ti rispondo con Dolce Nera, Epopea, subito adesso.

0: ci salutiamo per questa domenica 16 di agosto che avete trascorso con noi, un'oretta con la Summer Compilation firmata da Radio 105, Ale e Lucilla.
1: Esattamente, allora ogni tanto ci troverete nel palinsesto di Radio 105, ogni tanto appariremo.
0: Io ve lo dico, già domani torniamo, eh?
1: Sì, già domani torniamo. Non vi diciamo a che ora, perché...
0: Surprise!
1: All'improvviso ci sentirete salutarvi e quindi capirete che ci siamo noi. Poi da settembre, insomma dalla prima settimana di settembre, il Night Express tornerà a farvi passare le serate più fresche dell'estate, speriamo, insomma.
0: O calde, chi può dirlo, Ale?
1: Infatti, stiamo preparando qualcosa, ma non diciamo nulla.
0: Ci sentiamo domani, amico mio, un bacio.
1: Ci sentiamo domani da parte di Lucilla Agosti e Alessandrone. Buon pomeriggio, buon estate a tutti.
0: Ciao bimbi.

qua, buonasera a tutti, in diretta da Largo Donegani 1. Siamo quelli del Mindset 105 Mindset nella sua versione Summertime, dalle 16 alle 18, anche oggi domenica 16 agosto. Ci siamo, siamo presenti. C'è Anto, c'è Mattia, c'è Patrizio, ci sono un sacco di registi, quindi praticamente saluto tutti i registi di Radio 105 che passeranno anche qua durante questa domenica affollata. Non so come mai dopo Ferragosto siamo così affollati. Boh, non lo so, non ho idea. So, siete tornati tutte le vacanze? È bello vedervi qua. Non parli oggi, ho capito che non parli, va bene. Però Anto, ti voglio raccontare nel corso della prima ora un sacco di le classiche postille, quelle veloci, ok? Da Mindset con la Lauretta, con la Laura Calcagno abbiamo selezionato alcune belle storie, ok? A partire dalla prima tra poco, che tra qualche mese barra anno non ci saranno più i caselli in autostrada e andremo belli morbidi in giro a fare le nostre vacanze senza stopparci al casello, a cantare le nostre canzoni preferite. Sai che venivo qua e saluto quelli che sono in giro e stanno cantando, ma venivo qua in radio e mentre arrivavo stavo cantando La Verità di Bruno Risas. E poi è venuta fuori Spirito dei Litfiba. Non so se spiego, ok? Siamo nella categoria canzoni da cantare. Quindi un abbraccio a tutte le persone che sono all'ascolto, che hanno voglia anche di cantare, visto che il primo pezzo, forse più che da cantare è da ballare, ma iniziamo con Bruno Mars. La traccia On My Soul è il primo viaggio che ci porta fino alle 20. Questo è il Mindset, ve l'ho detto, in versione Summertime, aperto anche ai vostri messaggi. 342 41 15 105, Bruno Mars, benvenuti.

Allora, stavo leggendo la prima notizia di questo lungo viaggio che ci porta alle 20, lungo perché è ricco più che lungo di durata, no? È ricco di informazioni, soprattutto di musica, nella zona summertime, nella zona durante l'estate, durante il palinsesto estivo, appunto, dove non troviamo Paolino e Marti, no? In questo caso Music and Cars con Dario e... non si può più sapere chi sarà, lo scopriremo solo vivendo a settembre. Vabbè, abbiamo tirato fuori quello che sono un po' di news al volo. Allora, lo leggevo, addio ai caselli in autostrada. Cioè, l'idea dell'Italia, che poi non è la precursora, ok? Ci sono già altri paesi che hanno non hanno i caselli in autostrada, però l'idea è quella del free flow. Si chiama così, praticamente il pedaggio lo paghi senza fermarti. Se ci pensi, ci sono già delle tratte in Italia dove il sistema è già attivo. Adesso io mi ricordo solo la pedemontana lombarda, chiamata anche A36, però poi vado a leggere, c'è anche l'A33, cioè l'autostrada delle Langhe, Asti Cuneo, poi c'è l'A59, tangenziale di Como, la tangenziale di Varese e il raccordo Ospitaletto Montichiari, ok? Per me è una bellissima idea, perché già da tempo io utilizzo il Telepass, o chiamalo anche MoneyGo o Unipol Move, chiamalo come vuoi, comunque si chiama dispositivo di telepedaggio. Mi ricordo che quando mio padre lavorava e eravamo piccoli, lui aveva il Telepass perché era tipo dirigente dell'azienda, gli davano il Telepass a quel tempo lì, era una roba da super ricchi, e io dicevo: da grande voglio avere il Telepass, voglio poter passare così senza dover fermarmi e pagare. Mi sembrava inutile fermarmi per pagare, ciao, mi sembrava già vecchio allora. E quindi sono contentissimo di questa notizia, e il principio è semplice, no? Avete capito? Cioè, chi ha il Telepass, più o meno è la stessa cosa. Praticamente tu passi da qualche parte, da un casello con delle telecamere, le telecamere che hanno i sensori che riconoscono automaticamente la targa, registrano il passaggio e calcolano l'importo dovuto in base al tratto percorso. Allora, se hai il Telepass, te l'ho detto, paghi così al volo. Attenzione però, se non hai il Telepass, devi regolarizzare il pagamento attraverso i canali online del gestore della rete autostradale, che c'è un'app dedicata. Però lì parte l'italianata. Non è ancora chiaro se tutti riusciranno a pagare, perché sai, hai quei 15 giorni di tempo, poi magari uno si dimentica e quant'altro, quindi bisogna capire anche a quelli che non sono magari vicini alla tecnologia come si potrà fare. Però bella, free flow, tutti liberi senza caselli. Bella per la prima notizia, andiamo.

spostiamo un po' il racconto invece su una notizia che sappiamo, che abbiamo letto, che abbiamo appena accennato, cioè quella che sta raccontando del fatto che toglieranno i caselli in autostrada. Tutti gasati, ok? Non ce n'è uno, cioè per me è una roba che tutti hanno detto: ma finalmente, ma perché succedeva? Ma molti diranno anche: ma perché bisogna pagare a quel punto lì? Però questo è un altro discorso e non saprei neanche dare risposte. Free flow si chiama, niente più sbarre, niente più veicoli in fila per pagare il pedaggio. Vi dicevo, l'avete anche sottolineato, ma era un po' scontato, l'Italia non è pioniera di questo flusso libero, ok? È già consolidata in Francia, vediamo un attimo, in Spagna, in Portogallo, che può contare su una rete di pedaggio elettronico molto estesa. Il modello italiano, dicono, si inserisce dunque in una tendenza europea più ampia verso l'automazione totale della riscossione autostradale. Questa era la prima good news che arriva da 105 Mindset nella sua versione summertime. Ci rilassiamo anche con la musica. Lui è Bresh, ci piace un sacco questa traccia, si chiama Da Dio. Let's go!

0: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
3: E un gelatino o uno stuzzichino?
2: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.

0: Affittane subito! Troni, non ci sono paragoni!
1: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
4: Fantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
5: 203, mio!
4: O ritrovarti
5: più uno
4: senza attaccanti,
5: più uno
4: per un rilancio in difesa andato male,
5: più uno.
4: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
5: più uno.
6: Centocinque Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale, su Radio 105.

Rientriamo qua su Radio 105, o perlomeno rientriamo noi che chiacchieriamo con 105 Selection. Rientriamo anche con le good news che arrivano dal Mindset. Piccole pillole carine che avremmo raccontato anche a un amico, magari, che abbiamo trovato al bar. Non so se avete fatto questi incontri al volo. Sai che magari d'estate sei in giro, magari non c'è un'anima viva nella city, però poi alla fine becchi l'amico lontano e dici: oh, ma dai! È passata una sera, non so, mi è successo ieri, e quindi alla fine poi spero che succeda anche agli altri. Bellissimo, abbiamo chiacchierato fino alle 4. Era un sacco che non ci vedevamo. Comunque, non è questa la notizia. Pesava 600 grammi alla nascita, ok? Stiamo parlando di una ragazza che alla nascita è nata prematura, ok? È nata, vediamo che c'era anche scritto, è nata prematuramente tipo a pochissimi giorni, ok? Era lunga 31 centimetri, con un peso di 615 grammi, e appunto è nata la 26esima settimana di gestazione, ok? Questa bambina qua, 22 anni fa, è nata prematuramente, come tanti altri bambini. Il fatto di essere nati prematuramente ti porta delle conseguenze emotive e psicologiche anche nel corso poi della crescita, ok? Non sono io uno psicologo, psicoterapeuta, non ho approfondito, però c'è proprio una difficoltà nel relazionarsi con la madre, perché i primi 3-4 mesi devi stare nell'incubatrice, perché comunque sei nata prematura e quindi non puoi stare nelle braccia di tua madre. Quindi non hai inizialmente quel contatto, no? Che è super, super naturale, super ti crea un'affinità pazzesca, soprattutto con la mamma. E dall'altra parte questo tipo di problematica si porta avanti anche nel corso della crescita, no? I genitori che hanno portato alla nascita un figlio prematuro devono seguire poi una metodologia, no, di approccio col bambino, un'attenzione particolare, no? Perché veramente è un tipo di essere vivente che deve avere delle attenzioni diverse. Cosa è successo? Questa bambina è diventata grande, si è laureata in psicologia e ha fatto una tesi proprio sulla prenatalità, proprio sulle difficoltà di molti bambini proprio a sviluppare questo attaccamento in generale nelle relazioni e negli affetti della vita. Quando si è laureata è tornata all'ospedale di Campo San Piero a Padova con in regalo una borsa con dentro la laurea da dare soprattutto all'ostetrica Alessandra Paggioro e Martina Corò, che l'hanno 22 anni prima salvata da una situazione difficile. Quindi è una bella storia, perché mi piace quando si chiude il cerchio, mi piace, mi ricorda un po' quando tornavamo, eri alle medie e tornavi all'elementare a salutare la maestra e fare un po' il figo con gli amici, eccetera. Non è la stessa cosa, però è un bel comeback, soprattutto in questo momento qua, appunto, dove c'è bisogno di condividere un po' di aiuto. Lei l'ha fatto tornando e ha detto: oh ragazzi, finalmente posso ridare quello che ho ricevuto. Per me questa è veramente una conclusione, una chiusura del cerchio bellissima. Vi passo il prossimo pezzo mentre alleggeriamo tutto con la musica. Loro sono gli Anadar insieme a Emily Warren. La traccia "Mamma come ci fa volare", ve la ricordate? Oh, oh, oh, oh, si chiama Silver Lines. Vai, vai!

Mamma, che bel flusso di musica che abbiamo. Questa è Radio 105, 105 Mindset nella sua versione summertime. Oh, te l'ho detto, ma sai che sono contento comunque anche della musica che abbiamo qua. Ho detto comunque perché te l'ho detto, abbiamo iniziato la puntata che stavo arrivando in radio e mi stavo ascoltando le mie canzoni da cantare. Non so se avete una vostra playlist, io ce l'ho proprio che si chiama Da Cantare, che a volte magari c'ho voglia di trovare canzoni al volo facili, che so già che le so cantare, ma non voglio star lì ogni volta. E quindi ho la mia bella playlist. Ho Elite Fibba con Spirito Libero, ho Io Zac e la Tromba dell'Articolo 31, chi è che la conosce? Io Zac e la Tromba, era un sabato sera. Ho molti Articolo 31, un po' di Jovanotti, c'è anche Bruno Risassi, quindi vabbè, mi auguro veramente in questo piccolo intervento che qualcuno possa avere la sua playlist personale delle canzoni da cantare, perché veramente poi quando riesci a cantare e se ci aggiungi anche il ballare, sei nella dimensione giusta, ok? Ti presento, dal mio punto di vista, ti presento un pezzo che spero tu non conosca, più che il pezzo, l'artista. Lei si chiama Georgia Smith, l'altro è Wizkid e il brano si chiama Alive.

0: 105 Mindset.
1: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Quest'estate
5: è un dinosauro quello.
6: Oh mio Dio, correte!
4: Dal regista di It Follows.
7: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
8: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
9: Dobbiamo sopravvivere.
4: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
10: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
4: La fine di Oak Street. Al cinema.
2: Radio 105. Proud to be different.

Ho un'altra bella notizia, te la racconto. Nel frattempo rientriamo in diretta anche su Radio 105. Bentornati, questo è il Mindset nella sua versione summertime. Siamo abbastanza blandi, tranquilli, abbiamo aperto anche un po' le chiacchiere al di là poi di sport, musica, natura, a qualche bella notizia, ok? Che per me comunque fa sempre parte del Mindset, perché è qualcosa di positivo, no? Qualcosa di illuminato o che cerca di superare il buio, ci piace sempre, fa sempre parte del nostro programma. Allora, questa bella storia che ci racconto è di un rifugiato siriano che ha trovato lavoro, ok? Te l'ho fatta molto in breve, però cosa succede? Praticamente questo rifugiato, volevo vedere se c'era il nome, eccolo qua, Ayman Al-Ibrahim, 32enne, rifugiato siriano che attualmente vive ad Anconetta, quartiere di Vicenza. Praticamente è stato chiacchierato nei newspaper perché per tre volte ha riportato degli oggetti smarriti, cioè due portafogli e un borsello, nonostante le difficoltà economiche date dalla mancanza di lavoro, ok? In seguito al protrarsi di questa vicenda, che consegnava uno, consegnava l'altro, Ayman praticamente è diventato un po' conosciuto, ok? Dalla polizia locale, dai carabinieri, ma comunque nel paese, no? Perché era questo ragazzotto di 32 anni che riportava le cose. Sta di fatto che è stato chiamato a lavorare in un centro commerciale. Ok, adesso ti ho detto centro commerciale, non è proprio un centro commerciale, è un supermarket, ok, si chiamano così. Però il patron di questo emisfero, citiamo anche il supermarket, il signor Marcello, ha letto la sua storia e si è gasato. Questa è un po' la parte della medaglia bella, luminosa, ok? Quando uno diventa virale In qualcosa e tanti sanno di quello che ha fatto, se poi la cosa che ha fatto è stata una bella cosa, gli porta, come in questo caso, anche un lavoro nuovo. E tant'è che adesso al reparto ortofrutta, per tre mesi in prova, attenzione a IAM, ecco, il nostro amico sarà lì a lavorare, aspettando l'indeterminato. Dai, altra bella storia qua nel Mindset, raga. Altra bella canzone che vi presentiamo, arriva Karol G con Manu Chao, viaggiando per il mondo.

0: 105 Mindset.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
4: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
3: Brava Samira!
4: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
3: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
4: Riso Flora, non scuoce mai.
5: Pronto? Pronto?
6: Su Disney Plus, un nuovo thriller imperdibile, The Sharks.
7: Los Angeles, 1981.
6: Quando arriva qualcuno di nuovo,
8: al ragazzo nuovo piaci?
6: Non sai mai.
5: C'è qualcosa che non va in lui.
6: Quali oscuri segreti si porterà dietro?
5: Alcuni di noi sono sopravvissuti al liceo, ma nessuno ne è uscito realmente vivo.
6: FX The Sharks, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
9: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
10: Arredissima.
11: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
12: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
13: Vanessa Incontrada.
14: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
13: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, a settembre, su Canale 5.
15: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
16: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
15: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
17: 105.
18: 105.
17: 105.
18: Che storia.
19: Radio 105.
17: Che storia.

0: Mi piace un sacco questa chiusa di Animal, la prima traccia di questa seconda ora del Mindset fino alle 18. Loro sono le Cats High, che sono sì. Anto, ma a quest'ora qua puoi parlare o no? Cioè, hai fatto un gioco?
1: Dipende.
0: Ecco cos'è, ma scusa, Marti.
1: Sono un po' rauco. L'aria condizionata.
0: Sai che quando io entro qua in radio c'è l'aria condizionata.
1: È quello che mi frega.
0: Oh, ma sai che tipo a volte mi sono accorto che faccio così. Pensavo fosse associato al fumare, no? E invece penso che sia legato proprio all'aria condizionata. Però non sto provando in queste notti a dormire senza aria condizionata. Ok, proprio ho deciso, perché non c'è Valentina, non c'è Cesare, quindi sto facendo un po' come voglio io, come farei io da solo, da single. Ma c'è qualcuno all'ascolto che durante l'estate prova, che solitamente vive la coppia e la famiglia, che si vive un momento invece di pausa, di pace, di relax, da solo, tranquillo? Parlavo prima con la Lauretta, che saluto e ringrazio sempre per le notizie che ti gira, dopo ti racconto una bella storia, e mi diceva: ma sai che io sono andato via col mio compagno 2 settimane, ero solo con lui, è stato molto bello, molto bello, ci mancherebbe, ma quando sono tornata a casa, che mi sono messa sul divano a fare le mie cosine coi miei tempi, ho fatto yoga, e poi dopo non sapevo cosa sarebbe successo, perché mia figlia non c'era e il mio compagno non c'era. Quindi bella, questo primo intervento è un abbraccio a tutte le persone che stanno e riescono a stare in coppia, ma che comunque riescono a dedicarsi anche dei momenti per loro. A loro va la traccia che sta per arrivare. Anna con White Girl Wasted.

Ci sono i Temper City su Radio 105. Self Aware è la canzone che ha girato poco fa. Stavo leggendo quest'altra bella notizia. Allora, ti racconto questa. Oggi sono così. Oggi voglio fare la puntata così, a spot. A Firenze c'è stato un matrimonio, ok, in zona Firenze. Ci sono tanti matrimoni, penso, in zona Firenze, ma poi in giro, penso, ipotizzo. Anche nel 2026, anche se le ragazze qua dei social della Gen Z mi dicono, guarda che la Gen Z non pensa proprio più al matrimonio, quindi non so assolutamente, è così, però lo dicono loro. Andremo a approfondire anche questo, però sta di fatto che chi si sposa è una bellissima cosa, una bellissima festa, un bellissimo progetto, promessa, quant'altro, affascinante, romantica. C'è veramente un sacco dietro al matrimonio. C'è anche la possibilità di arricchirsi da una parte se hai delle laute buste di nozze, dall'altra parte invece di rigirare i soldi che solitamente dovresti incassare per un viaggio di nozze o quant'altro, per i cristalli. Sai che ai tempi ci si faceva regalare i cristalli. Mia mamma ce l'ha ancora la vetrina con i cristalli del matrimonio. Questi me li ha regalati la Lilli e l'Angelo. Beh, sta di fatto che questi sposi in provincia, a una coppia di Volterra, hanno deciso di coronare il loro matrimonio con un gesto di pura generosità, trasformando la lista nozze in uno strumento salvavita per l'intera comunità. Cioè, l'idea è nata per lasciare un segno tangibile, ma non a una famiglia, no, a tutto il paese. Si vede che Volterra non aveva lo strumento salvavita, un defibrillatore a questo punto, e hanno deciso di... Non so quanto possa costare un defibrillatore, però fatto bene, ecco, la colonnina, tutto il ghirigori, eccetera, quindi non so. Però sta di fatto che, al di là del costo, mi piaceva sottolineare questo bel gesto che parla un po' di comunità, di attenzione e di cura verso la comunità, e rigira un po' quello che è il messaggio che ci diamo sempre, che se uno vive il proprio quartiere, cioè vivere il proprio quartiere vuol dire che se c'è qualcosa, se c'è bisogno di qualcosa, c'è anche il desiderio di attivarsi. In questo caso i ragazzi, ok, hanno rigirato dei soldi, però anche semplicemente io nella mia via, nel mio quartiere, quando passeggio vedo che c'è qualcosa di fuori posto, una lattina in più per terra, eccetera, è il mio quartiere. Dai, aiutiamoci a vicenda, dai, facciamo comunità, dai, stiamo nel mindset, dai, che arriva Kenny Mason con Dominic Fick.

0: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il detersivo liquido Dixand, 3 flaconi per 19 lavaggi è 8,99 euro. Le Dixand Discs da 60 lavaggi e le Power Cups da 70 sono a 11,99 euro. E per stoviglie brillanti c'è April. Il gel nel formato tripacco e le Cups sono a 9,90 euro. Trovi anche il Cura Lavastoviglie a 2,79 euro. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
5: Yeah, uno c'è!
6: Ma ho bevuto o c'è qualcuno?
5: Piacere, Calzolone!
6: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
5: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
7: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.

Ah, mi piace anche questo pezzo. Ma è possibile che d'estate mi piacciono molti più pezzi rispetto che l'inverno? Dovremmo fare uno studio, no? Nei vari nostri studi, i racconti di studi che gli esperti fanno, dovremmo capire anche se d'estate la ricezione della musica forse è amplificata. Però potrebbe essere un buono studio? Potrebbe essere, non lo so, perché ci penso, perché Merck & Cremon con Serena Brancale e The Colors alla fine con Partenope mi hanno fatto ballare. Tra poco entriamo anche in un altro, no, ve lo chiamo sempre roller coaster, no, il viaggio musicale che facciamo. In effetti adesso sta arrivando Somber, che all'interno del suo percorso, che è seppur breve molto molto intenso perché è diventato super ascoltato, no, da tutto il mondo, con le sue canzoni molto accese, molto piene di energia, in questo caso ha voluto raccontare una difficoltà che per me poi viene assorbita anche da tanto pubblico, da tanto suo pubblico, la difficoltà di guardarsi allo specchio e di riconoscersi nel corpo che si vede, la difficoltà proprio di gestire questo rapporto, questo non volere, ok? Il mio corpo non è pronto, e quindi quando i miei amici vanno, che so, al mare a fare surf, a divertirsi a petto nudo con le ragazze, senza pensieri, tutti belli, senza pudore quasi, io non ce la faccio perché il mio corpo non è pronto, e quindi come me ci saranno altri, sicuramente altre persone che avranno necessità di sentirsi, di non sentirsi sole, e quindi scrivo questa canzone, ok? Questo è il discorso, mi piace che ci sia all'interno del nostro viaggio anche My Body Isn't Ready di Somber.

Allora, si chiama In My Head, 24K Golden con Travis Barker qua su Radio 105. 24K Golden, ci hanno messo anche la pronuncia qua sul documento che fa vedere le canzoni che vi stiamo passando. In questo caso stavo guardando non tanto la pronuncia, ma se c'era un album legato a questa traccia. No, però l'interessante di questa traccia è che Travis Barker, avete presente? Il batterista dei Blink 182. La storia racconta che tra il 2017 e 2020 Travis Barker ha dato la possibilità a un sacco di rapper trapper, ok, tra cui anche 24K Golden, di avere all'interno una batteria, un suono molto più rock, molto più punk. E il legame, la collaborazione più altisonante di Travis Barker è quella con MGK, Machine Gun Kelly, che adesso stiamo ascoltando col singolo insieme a Wiz Khalifa, ma che si è inserito nel mondo rock, ma poi anche mainstream, grazie alla presenza di Travis Barker, che da fratello maggiore, con le sue bacchette, con tutti i suoi tatuaggi, eccetera, l'ha fatto entrare lì. La storia è leggermente più lunga. Machine Gun Kelly ha fatto un album ai tempi, mi sembra si chiamasse Diablo, che era tutto rap, ma la canzone più ascoltata era l'ultima con Travis Barker, che era l'unica rock. E quindi da lì ha detto: ma sai che io il prossimo album, allora a sto punto lo faccio rock. Beh, pillola musicale tra una canzone e l'altra, perché ma adesso abbiamo Jugel? Allora fammela dire così. Pillola musicale tra una canzone e l'altra, passiamo da un pezzo rocchettino, trappettino, a una roba super da club, super estiva, che appena la passa Anto cominciamo a respirare l'idea di divertimento, felicità, libertà, attesa del drop, relazione, sguardo tra persone che si stanno per gustare il momento. Che figata la musica, raga, che figata questo viaggio. Andiamo!

0: 105 Mindset.
1: Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, frigorifero combinato LG Fit & Max, scontato del 25%, tuo a €696,75. Approfittane subito in negozi e online. MedioWorld.
2: Mamma
3: sita. Il suono del party hip hop e reggaeton più famoso d'Italia ti aspetta su Radio 105 per farti ballare la musica della tua estate.
2: Te gusta, mamma sita.
4: I beat più ballati.
3: Hip hop,
4: R&B,
3: dance,
4: reggaeton,
3: mumbaton.
2: Este es el Mamma Sita Radio Show.

Ci sono i Purple Disco Machine insieme a The Magician, All My Life. Questa traccia presa dall'album Paradise rientra in quello che è il flusso di Radio 105. Abbiamo ancora un po' di tempo per raccontarci un'altra buona notizia, che tra le varie buone notizie che abbiamo raccontato oggi, forse questa è più un'informazione tecnica, però rientra comunque sempre nel contesto del Mindset, programma che stai ascoltando, e fino al 24 di agosto saremo presenti dalle 16 alle 18 e parliamo delle capsule, le cialde. Avete presente le cialde, il caffè? Quelle belle cialde che dici, oh, tutto comodo, eccetera. Poi alla fine le cialde dove le butti? Beh, ci sono quegli oggetti che, tipo il deodorante che è mezzo di plastica e mezzo di vetro, o quello delle spezie, che non sai mai come si stacca il tappo di plastica, non sai se buttarlo nel vetro o nella plastica. Dicono che la maggior parte, la percentuale maggiore del materiale, cioè se un materiale ha una percentuale maggiore, è lì che deve essere buttato. Cioè se la plastica è al 70% e il vetro è al 10%, devi buttarlo nella plastica. In questo caso però parliamo di un materiale che veramente non si capiva dove si buttava. Infatti tutti lo buttavano, me compreso, nell'indifferenziato, tranne quelle ultime cialde compostabili, che essendo compostabili le si buttano in umido. Però dal 12 agosto è cambiata la gestione di queste capsule e anche le cialde del caffè. Ok, sono prodotti che utilizziamo ogni giorno, milioni di noi li utilizziamo. La novità arriva da un regolamento europeo che introduce una nuova regola sugli imballaggi e sui relativi rifiuti. Per capsule e cialde significa soprattutto un cambio di prospettiva. Diventano piccoli contenitori e vengono ricondotti alla disciplina degli imballaggi e, in base al materiale con cui sono realizzati, potranno essere avviati alla raccolta differenziata. Quindi d'ora in poi, e qui finisce l'infotecnica, quando prendete il pacchetto di cialde o di capsule, c'è scritto sicuramente: queste cialde sono di alluminio e le butti in alluminio con la plastica, perlomeno nel mio comune. Queste plastiche sono di vetro, anche se non so ci sono. E poi preparatevi, perché nel 2028, questo è il tempo limite che hanno dato alle aziende, tutte le cialde e tutte le capsule saranno compostabili. Infotecnica finita. Guai a voi se buttate le cialde nell'indifferenziato, raga, eh? Dai, che ci hanno detto pure sta qua. Poi l'Italia è una delle migliori nella differenziata, quindi non molliamo, eh. Let's go, The Bowser.

0: Radio 105. 105.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Ok, raga, ci siamo sempre noi, non molliamo mai con 105 Mice nella sua versione Summertime. Corriamo anche durante lo spot, torneremo col fiatone. A tra poco.
1: Mindset 105 Traffic.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 code a tratti tra Valdarno e Firenze Sud per traffico intenso in direzione Milano, sempre per traffico intenso sulla A14 in colonnamenti in uscita Civitanova Marche in ambo i sensi di marcia, anche sulla A25 si registrano code in uscita allo svincolo di Avezzano in entrambe le direzioni, infine sulla statale 28 del Colle di Nava prestare attenzione per una perdita di liquido sull'asfalto all'incrocio di Pieve di Teco in entrambe le direzioni, infine sulla statale 28 del Colle di Nava prestare attenzione per una perdita di liquido sull'asfalto all'incrocio di Pieve

0: 1000 euro di extra bonus summer ad agosto.
1: Sì.
0: Ah, e allora scialla. Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
3: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
4: Siete veramente perfetti.
5: Grazie Octopus di esistere.
2: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
6: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte Fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
8: E un gelatino o uno stuzzichino?
7: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
9: 105.
10: 105.
9: 105. Che storia.
11: Radio 105.
9: Che storia.

0: Jiggy With It, l'album, segnatelo, Big Willie Style, forse l'unico album che aveva fatto Will Smith, no? C'era dentro anche la traccia di come si chiama?
1: Man in Black.
0: Man in Black, grazie. Ma adesso vado ad ascoltarmi l'album. Quanto era gasato Will Smith in quel tempo? Noi siamo invece molto contenti perché è un flusso continuo quello della Summertime. Ci troviamo ogni giorno, perlomeno io sono contento perché mi dà modo veramente di conoscere bene anche i vari ascoltatori. Quindi domani, se avete piacere, alle

16, dalle 16 alle 18 torniamo con un bel po' di musica e con tante notizie che ci presto che ci manderà e ci invierà ancora Lauretta, che salutiamo e ringraziamo. Ciao Lauretta, ciao Anto, grazie mille, un abbraccio a tutti, me ne vado, a domani.

0: 105 Mindset.
1: A Radio 105 sono le 17:59.
2: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buonasera da Umberto Cascone. A Messina indagini in corso dopo il furto di 4 quadri del 400 dal museo regionale. Nessun esito per i controlli di polizia all'imbarco dei traghetti. I tre ladri e le opere sottratte restano introvabili. Per accedere alla struttura i responsabili hanno segato una ringhiera e forzato una porta secondaria. Tra Russia e Ucraina in furia la guerra di missili e droni. 8 le vittime negli ultimi raid su Kiev, 6 i russi uccisi dalla risposta ucraina che ha coinvolto 600 ordigni, mai così tanti. In Romania intanto la NATO non sembra avere dubbi, il drone abbattuto da un caccia spagnolo sarebbe del Cremlino. $30,000 per ogni soldato americano catturato o ferito è quanto offerto al personale delle forze armate e di sicurezza iraniane dai vertici militari di Teheran. Intanto si apprende che a partire da maggio la Casa Bianca avrebbe aperto un canale di comunicazione con il capo dei Pasdaran. Rinnovo il mio appello affinché cessino le violenze contro i civili palestinesi in Cisgiordania, lo ha detto Papa Leone XIV durante l'Angelus. Il pontefice poi aggiunge: la comunità internazionale sia promotrice della soluzione a due stati per una pace giusta e duratura. Un gruppo di 8 ragazzi italiani in vacanza a Barcellona è stato aggredito da giovani spagnoli nella serata di mercoledì. 2 connazionali isolati e pestati davanti a un locale. Uno di loro, un 21enne di Treviso, è ora ricoverato in coma farmacologico con diverse lesioni cerebrali. Agli europei di atletica arrivano 2 argenti nella maratona, Pietro Riva secondo nella maschile, come le azzurre nella gara a squadre femminile. Ai continentali di nuoto Sara Curtis si prende un altro record italiano nei 100 dorso durante la semifinale della 4% misto donne. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: 105 Summer.
1: Buonasera a tutti, oggi domenica 16 agosto è iniziato il giro di boa. È iniziato il giro di boa perché dopo Ferragosto possiamo dire che si inizia a ripensare a settembre, al rientro dalle vacanze, si iniziano a tirare le somme su come è andata quest'estate. È andata bene, è andata male. E oggi termina anche la prima settimana di 105 Summer. Ciao a tutti, sono Nicola Torielli, come state? Fatemi salutare! Oggi regia lui, Antonio Pivati!
2: Ciao, l'ultimo giorno utile!
1: Ultimo giorno utile! Antonio, mettiti una campana a festa, un qualcosa d'allegro, perché trovarti qua il giorno dopo Ferragosto mi viene a dire grazie!
2: Perché, grazie a te di essere venuto!
1: Perché ci vuole veramente della grande pazienza, Questo è 105 Summer, il programma che vi terrà compagnia fino alle 20. Sono Nicola Torielli. Una figata del periodo estivo è che non siamo in diretta video. Ci potete sentire in diretta video, potete vedere i video delle canzoni che trasmettiamo, ma non mi vedrete. Non mi vedrete, questo direi che è qualcosa di buono e giusto, in quanto sono molto trasandato. Nelle ultime due settimane sto raggiungendo un livello di trasandatezza.
2: C'è la barbetta però.
1: C'ho la barbetta per il semplice motivo, Antonio, che mi hanno regalato a febbraio, quando ho fatto gli anni, un buono per farmi la barba. Sai, proprio quella bella, quello che dura mezz'ora. Il problema è che a me non cresce la barba e tutte le domeniche, quando andiamo in onda all'interno di 105 Super Weekend, mi piace essere sbarbato. Quindi cosa mi sono detto? In questo mese che condurrò 105 Summer mi faccio crescere la barba, finché poi l'1 settembre vado a farmi tutto il trattamento bello, perfetto, preciso, per essere poi in splendida forma il 6, quando ritorneremo in diretta con 105 Super Weekend. Però viviamo il qui e ora. Questo è 105 Summer, iniziamo subito con Itch. You can...

0: Ring My Bell, iniziato 105 Summer in questa domenica 16 agosto. Magari non avete già iniziato a pensare a cosa farete a settembre, però un barlume di pensiero sta iniziando a pervadere la vostra mente. È vero, oggi è domenica, quindi non voglio mettervi ansia, non voglio farvi terrorismo psicologico, ma ormai il Ferragosto ce lo siamo lasciati alle spalle, quindi è giusto iniziare a fare mente locale su ciò che ci ritroveremo quando torneremo a casa. Tra l'altro avete tempo fino al 21 settembre per votare quale faccia mettere sulle banconote. Avete perfettamente capito bene, la Banca Centrale Europea ha lanciato un sondaggio online per scegliere la futura serie di banconote in euro tra 10 disegni. Gli argomenti sono due. Allora c'è cultura europea e fiumi e uccelli. Allora, su fiumi e uccelli potremmo veramente spendere milioni di battute. Su cultura europea, invece, potremmo iniziare a fare un gioco insieme a voi. Innanzitutto, potete mettere un solo italiano su queste banconote europee. Chi scegliereste? E per complicare il gioco, e se sulle banconote potessero esserci anche persone viventi, voi chi mettereste? Noi abbiamo un numero di telefono che è 342 41 15 105, ma voglio darvi il tenore dei personaggi che potete votare. Si passa dall'italiana Maria Callas, grandissima interprete della musica, Ludwig van Beethoven, la scienziata Marie Curie, che è stata colei che ha scoperto insieme al marito il radio e il polonio, per poi spaziare sul mondo fantastico di Cervantes, l'autore del Don Chisciotte, per poi andare a prendere magari personaggi iconici, proprio io li chiamo i superpower, come Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, che se per caso dovesse essere scelto, tornerebbe, perché noi, Antonio, che abbiamo vissuto le lire...
1: Cos'era, sul mille lire?
0: Era sul mille lire, però mi rendo conto che magari un Gen Z che è nato, che c'erano già gli euro, dice, ma Leonardo da Vinci... Eh sì, Leonardo da Vinci era sulla banconota da mille lire. Chi vedreste bene sulle nuove banconote della Comunità Europea? 342 41 15 105.

0: Calvin Harris, Kasabian, Release the Pressure, questo è 105 Summer. Buonasera a tutti, sono Nicola Torielli, regia c'è Antonio Pivati e la Banca Centrale Europea ha lanciato un sondaggio online per scegliere la futura serie di banconote in euro tra 10 disegni, che spaziano da cultura europea, dove ci sono una serie di personaggi come Maria Callas, Ludwig van Beethoven, Marie Curie, Cervantes che è l'autore del Don Chisciotte, Leonardo da Vinci e poi fiumi e fiumi e uccelli. E da lì l'utente può andare sul sito internet ed esprimere la sua opinione e in un paese democratico si presume che chi voterà in maggior numero quella determinata figura poi verrà scelta. Io sono qui sul sito della Banca Centrale Europea perché voglio dire la mia. Voglio dire la mia, per quanto noi non veniamo mai considerati, però questa, diciamo, questa iniziativa ci fa sentire un attimo presi in parte, quindi presto le nostre banconote avranno un nuovo look. Aiutaci a sceglierlo. Nella pagina seguente ti mostreremo 10 diverse proposte per le nuove banconote in euro, una proposta per ogni pagina. Facci sapere cosa ne pensi rispondendo alle domande che troverai in fondo a ciascuna proposta. Io avrei proposto tra i vari personaggi Guglielmo Marconi. Guglielmo Marconi, il padre della radio, poi insomma, grande personaggio italiano, oppure Nikola Tesla, perché anche Nikola Tesla è stato un grandissimo innovatore, magari sottovalutato nel Novecento, inizi 2000, ma adesso con tutte le sue scoperte, che sono, diciamo, i genitori di tutte le scoperte che stanno avvenendo oggi, forse andrebbe ripreso in considerazione e rivalutato. Però vi abbiamo chiesto se sulle banconote potessero esserci anche persone viventi, chi mettereste, oppure potete mettere un solo italiano, 342 41 15 105.
1: Oh ragazzi, per favore, gli uccelli sugli euro no, Cioè, ma vi rendete conto di quanto velocemente volano via già da soli?
0: Sì, effettivamente.
1: Se ci mettiamo anche gli uccelli, addio. Non c'entrano neanche nel portafogli per finta. Ciao Laura da Verona.
0: Ciao Laura, allora via gli uccelli e via i fiumi, teniamo solo i personaggi. 342 41 15 105. Che faccia vorreste vedere sulle vostre banconote? Magari una faccia simpatica, perché così quando le spendiamo ci incazziamo di meno. Fatecelo sapere, questo è 105 Summer, c'è Tommaso Paradiso, gitare Coca-Cola.

0: Palazzo Paradiso, agitare Coca-Cola 105 Summer, vi stiamo chiedendo: potete mettere un solo italiano sulla faccia delle nuove banconote della Comunità Europea? 342 41 15 105.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Let's go! Da MediaWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MediaWorld Club, friggitrice ad aria Philips con doppio cestello scontata del 30%, tua a 139,99€. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
6: Yuhu! C'è nessuno!
7: Yeah! Uno c'è! Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
8: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
9: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Radio 105. Proud to be different.
11: Let's go. Sounds good. Real good.

0: one time.
1: MGK Wiz Khalifa, Girl Next Door, questo è 105 Summer e vi abbiamo lanciato un sondaggione, ma proprio di quelli di cui non ce ne può fare a meno. Chi vorreste come faccia impressa sulle banconote della Comunità Europea che stanno per arrivare? Siamo partiti dal sondaggio che la Banca Centrale Europea sta facendo sul suo sito, valido fino al 21 settembre, dove si può scegliere tra 10 figure. Una è Maria Callas, c'è Ludwig van Beethoven, c'è Marie Curie, c'è Cervantes, c'è Leonardo da Vinci, ma anche fiumi e uccelli. Sono andato a vedere sul sito della Banca Centrale Europea, non ne riconosco uno, né di fiumi né di uccelli, però secondo me l'ha messo un attimo per strappare una risata. E da lì vi abbiamo chiesto: voi chi ci vedreste bene sulle nuove banconote in euro? Oggi siamo venali a 105 Summer, 342 41 15 105.
2: Sono Gianni, io metterei la faccia di Silvio Berlusconi, numero 1.
1: Ferma tutto, Antonio, ferma tutto. Quando nominano il nostro fondatore, noi non possiamo che dire: ci mancherebbe altro. Qui a 105 Summer, Nicola Torielli, Antonio Pivati, con voi fino alle 20. Vi abbiamo chiesto di proporre persone che ci sono ancora o persone che non ci sono più. C'è chi ha proposto Maria Montessori. Maria Montessori, devo dire, sull'educazione ha fatto veramente qualcosa di straordinario, di incredibile, perché ricordiamolo, tra gli italiani proposti che potete andare a votare sul sito della Banca Centrale Europea c'è Leonardo da Vinci, ma c'è anche Maria Callas. Maria Callas, voce unica, indimenticabile.
3: Io sulle banconote vorrei vedere la faccia di Maria De Filippi, perché è stata una grande conduttrice italiana che secondo me tutti conoscono.
1: È ancora una grande conduttrice italiana, cioè c'è ancora Maria De Filippi, c'è ancora e anzi fa dei programmi che sono incredibili. Io non mi perdo neanche una puntata, però non voglio tediarvi su... Oh, non ho perso una puntata quest'anno di Temptation Island, ma torniamo a voi, perché questo programma vuole sapere il vostro punto di vista, nel bene e nel male. 342 41 15 105.
4: Ah, io vorrei vedere la mia di faccia sulla banconota del 500 euro, almeno ne vedo una per una volta nella mia vita.
1: I violoni. Li ho visti due volte nella mia vita. Quando lavoravo in campagna mi pagarono con due banconote viola. Io mi ricordo all'epoca 16 anni, cioè un mese di lavoro, sti due fogli qui. Perché poi diciamocelo, proprio per cavalcare il re dei luoghi comuni, si stava meglio quando c'era la lira, si stava meglio, Antonio. Quante cose che facevamo con 10.000
5: Ciao,
1: lire.
5: Ciao Radio 105, sono Luca. Secondo me sulla nuova banconota italiana bisognerebbe mettere Gabri Ponte, perché a me mi piace molto fare il DJ. Ciao!
1: Impiccheranno Jordi con una corda d'oro. No, allora, grandissimo Gabri Ponte, grandissimo. Mettiamoci anche allora a questo punto Gigi D'Agostino. O se no, per essere international potremmo mettere lei, Peggy Goo, con la sua Woman.

0: Ciao Nick, io metterei il colibrì perché vanno via talmente veloce tanto quanto sbatte le ali il colibrì.
1: Soldi, soldi che sfuggono dalle nostre mani, però se sono gradevoli e hanno un bel viso stampato sul loro fronte retro, magari anche più... No, è una cazzata, non è mai bello spendere, però è una cosa che noi dobbiamo fare, una cosa che noi dobbiamo fare, e magari se sulle nostre banconote possono comparire delle facce che ci possono rappresentare nel migliore dei modi, perché non farlo? Che è questo quello che sta facendo la Banca Centrale Europea, proponendo in un sondaggio 10 facce, ho anche la possibilità di scegliere tra uccelli e fiumi. Le varie facce che sono state proposte sono quelle di Leonardo da Vinci, Ludwig van Beethoven, Marie Curie, c'è Cervantes, c'è Maria Callas. E a voi abbiamo chiesto: che faccia mettereste su una banconota? 342 41 15 105.
2: Sulle nuove banconote ci dovrebbero essere le foto di Gino Strada, Sandro Pertini, Piero Angela, Gigi Proietti, che potrei continuare a lungo. Grazie, Claudian da Chieti.
1: Grazie a te, Claudian. C'è però una supposizione che voglio fare, o una deduzione, che le facce che si propongono devono essere riconosciute proprio a livello europeo barra internazionale, perché ci sono dei personaggi che sono magari delle personalità assolute nel loro paese, poi magari a livello europeo un po' meno. C'è da dire però che il soldo, i money, Antonio, sono sempre quelle questioni, insieme alla sfera intima, che possono portare uno dei due partner a mentire. E attenzione, perché le bugie di coppia a fin di bene non fanno bene, perché anche le piccole menzogne quotidiane potrebbero far lasciare una coppia e deteriorare il rapporto. Ed è qui che voglio porvi questa domanda: preferite un partner che vi dica sempre la verità, anche quando fa male, o che ogni tanto vi dico una piccola bugia per farvi stare bene? 342 41 15 105.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
3: Quest'estate.
4: È un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
7: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Live from the Magic City 105 Miami.
12: Con Radio 105 vola a Miami.
13: Why don't you dance?
14: Fatti travolgere dalle incredibili atmosfere della Magic City.
12: Parti esclusivi,
14: tendenze,
12: moda e lifestyle.
14: 105 Miami.
12: Ogni sera alle 21. The beat of Miami. Solo su Radio 105. Hey! 105.
15: Hey! Radio 105. Proud to be different.

0: Dua Lipa End of an Era, questo è 105 Summer. E dopo avervi chiesto che faccia avreste voluto vedere sulle nuove banconote dell'euro, vi abbiamo detto che i soldi sono uno dei due argomenti, insieme alla sfera intima, più delicati all'interno di una coppia, nella quale magari si tende a mentire. E allora parliamo di piccole bugie sì, piccole bugie no. Preferite un partner che vi dica sempre la verità anche quando fa male, o che ogni tanto vi dica una piccola bugia per farvi stare bene, tipo: amore, ma come sto con questo vestito? Magari tu non stai particolarmente bene, però lui non vuole questioni, non vuole storie, ti dice: stai benissimo, mi piaci vestiti in qualsiasi modo. Perché la stragrande maggioranza delle menzogne non nasce da complotti machiavellici, ma da motivazioni decisamente banali e legate alla gestione della routine quotidiana. Si mente per evitare il fastidio di una discussione immediata. Mi immagino famiglia che sta tornando magari dalle vacanze, 8 ore di coda, traffico. Magari una piccola bugia ci può stare. Voi siete per dire delle piccole bugie o assolutamente integerrimi della verità? 342 41 15 105. C'è chi, come Blandino da Civitanova, ci scrive: io dico sempre la verità. Anche ieri sono andato al night e gliel'ho detto. Se glielo dici non è tradimento. Non stiamo parlando di tradimento. Comunque, Blandino, grande, perché già il fatto che ti firmi vuol dire che proprio a te non te ne frega assolutamente nulla. Viva la sincerità sempre. Un'esperienza personale che posso portare è non dire le bugie. Mi capitò una volta, Antonio, avevo una ragazza, era il 2013, mi piaceva anche tanto. Sì, mi piaceva anche tanto. Vado a un compleanno di un amico. A un compleanno di un amico dove era presente anche questa pornostar. Pornostar con cui ebbi un flirt tantissimissimissimissimissimi anni prima di questa ragazza.
1: Solo le iniziali.
0: E.G. della nostra epoca. Una di quelle cose per cui faccio il figo ancora oggi. Poi non ti dico performance mia scadentissima. Però posso dire, sì. Comunque, la ragazza dell'epoca mi fa: ma era presente? E io: ma assolutamente no, ma figurati. Dopo una settimana escono le foto di questo compleanno sul giornale e c'è proprio una foto dove sono io di fianco a questa. Ma non stavamo facendo, cioè, ma zero, cioè proprio finito, ne era già passata di acqua sotto i ponti, per non dire altro. Morale della favola, questa ragazza mi fa: tu mi menti. E mi ha messo un paio di corna infinite. Io ci sono stato tipo sotto per 2 anni. Quindi, mentire sì o no? Piccole bugie, quali sono le bugie più innocenti che dite più spesso? 342 41 15 105 105 Summer vuole navigare negli animi umani. C'è Bruno Mars.

0: Baby K, Tuca Macarena, questo è 105 Summer. Andiamo a conoscere la situazione del traffico sulle strade italiane. Rimanete qui, 105 Summer continua.
1: 105 Summer.
2: 105 Traffic.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 coda di 5 km per un incidente tra Anagni e Colleferro in direzione Milano. Un veicolo in avaria sulla A8 causa incolonamenti tra Castellanza e Busto Arsizio verso Varese. Un incidente sulla A12 provoca code tra Genova Est e il bivio per la A7 in direzione del capoluogo ligure. Infine, sulla statale 379 Egnazia e delle Terme di Torrecanne, rallentamenti per un incidente all'incrocio Torre Santa Sabina viaggiando verso Fasano. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
4: Fantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
5: 203, mio!
4: O ritrovarti
5: più uno
4: senza attaccanti,
5: più uno
4: per un rilancio in difesa andato male,
5: più uno.
4: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di Fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
5: Più uno.
6: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
7: Corri da Troni!
6: Cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.

0: si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
1: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
2: Siete veramente perfetti.
3: Grazie Octopus di esistere.
0: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
4: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
5: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
4: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
5: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
4: È buonissima!
5: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
4: E per risotti cremosi?
5: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
0: 105
6: 105
7: 105
0: Che storia!
8: Radio 105.
7: Che storia!

0: a Radio 105, sono le 18:59 minuti.
1: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buonasera da Umberto Cascone. È durato appena 3 minuti il furto al Museo Regionale di Messina, durante il quale sono stati sottratti 4 preziosissimi quadri del 400 in corso.

0: Su indagini serratissime si cercano le opere e i tre malviventi che hanno agito a volto coperto, in quei pochi istanti violata anche una teca blindata. All'aeroporto di Malpensa un carrellino portabagagli ha preso fuoco in pista poco lontano dall'aereo su cui doveva trasferire le valigie. Nessuna conseguenza, ma è allarme sulle cause. Si ipotizza una batteria al litio surriscaldata. Se fosse accaduto in volo avrebbe avuto effetti catastrofici. Tragedia sulla A21 tra Casteggio e Voghera. Una coppia viaggia per 100 km senza accorgersi che il figlio 31enne nel sedile posteriore è morto. La vittima soffriva di lievi problemi cardiaci e avrebbe avuto un infarto mentre dormiva. I genitori pensavano che stesse riposando. È in terapia intensiva in coma farmacologico il 21enne di Treviso, picchiato selvaggiamente a Barcellona mercoledì sera da un branco di ragazzi spagnoli. Era in vacanza con altri 7 amici quando lui e un altro sarebbero stati isolati dal gruppo e malmenati. Avrebbe riportato lesioni cerebrali. Dalla Russia filtra sempre più timore per i raid ucraini. Nelle ultime 24 ore, stimano le autorità, Kiev avrebbe lanciato oltre 1500 velivoli senza pilota, 600 solo la scorsa notte, a fuoco depositi di merci e strutture industriali, 6 le vittime a Mosca e Rostov. Agli europei di atletica, argenti di Pietro Riva nella maratona maschile e delle azzurre nella gara a squadre femminile. Nel nuoto, Benedetta Pilato seconda nei 50 rana. Ginnastica ritmica, ai mondiali Sofia Raffaelli d'argento nel cerchio. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: Samurai J, Flamenco Paranoia, iniziata la seconda ora di 105 Summer. Buonasera a tutti, sono Nicolò Torrielli, come state? In regia c'è Antonio Pivati e benvenuto e bentornato anche al Teo Scimmia. Teo Scimmia con Paruzzo. Comparuzzo che si è degnato di venirmi a trovare. Per chi ci ascolta da 5 anni saprà benissimo che Teo Scimmia è una parte per me imprescindibile della mia esistenza, però forse non lo sono io per lui, tanto che sta terminando la prima settimana di 105 Summer. Teo, non sei mai passato una volta, ti palesi così di domenica perché non c'avevi niente da fare. Ieri era vedere i Merli del Castello Sforzesco, il giorno prima eri non mi ricordo con quale altra ragazza, perché in tutto questo Teo Scimmia, ricordiamocelo, il sottoscritto se l'è preso che era un uomo fragile e oggi lo ritrova un uomo fatto e finito. Però la gente, gli ascoltatori non vogliono sapere degli affari miei del Teo Scimmia, vogliono fare una cosa che diciamo è la nostra caratteristica principale all'interno della seconda ora di 105 Summer, ovvero il Nick Pong.
1: Niccolò Torrielli presenta Nick Pong. Pong, Pong, Pong. Ce la farai a indovinare tutti i ping?
0: Cari ascoltatori e cari ascoltatrici di 105 Summer, sono Niccolò Torrielli, questo è il Nick Pong. In cosa consiste il Nick Pong? Dovete indovinare quanti rimbalzi fa la pallina in 10 secondi. E il più veloce che darà la risposta al 342 41 15 105 sarà il vincitore di questa match del Nick Pong. Mi immagino lo scenario: famiglia che sta rientrando dalle vacanze in Puglia, famiglia che sta ritornando in traghetto dalla Sardegna verso casa. Ormai le vacanze sono un ricordo passato. No, perché il Nick Pong ti rimergerà in quello stato mentale. Non è il mindset, non sono Moco, sono Niccolò Torrielli e questo è il Nick Pong. Prego Antonio.

Quanti rimbalzi ha fatto la pallina? 3-4-2, 41, 15, 105. Vi ricordo che in palio c'è un kit con i nostri gadget. Abbiamo scelto dei rimbalzi difficili, però in questo 16 agosto vogliamo tenere la mente bella sveglia. Ti vogliamo tenere attivo. Forza! Ci stiamo preparando a settembre. C'è Audrey Hepburn. Sui Me.

0: Niccolò Toriani, io voglio dire che lei fa veramente dei Nick Pong impossibili.
1: Allora, mi chiamo Torielli, una R, due L, Niccolò Torielli, non Toriani, non Toriani. E questo è il Nick Pong, vi abbiamo fatto sentire una pallina che rimbalza in 10 secondi e vi abbiamo chiesto quanti rimbalzi ha fatto la pallina. Antonio oggi ha deciso... è una difficoltà molto alta, infatti devo dire che tra tutte le risposte che ci sono arrivate al 342 41 15 105 una sola persona sembra aver indovinato. Dovremmo essere al telefono con Luciano da Genova. Pronto Luciano?
2: Pronto, ti sento, eccomi.
1: Luciano, pronto? Quanti pronto? Anni hai Luciano?
2: 7.
1: Oh, ma complimenti.
2: Sono veterano io di Radio 105.
1: Allora, innanzitutto Luciano, complimenti perché sento una voce veramente bella, fresca e scattante. In secondo luogo ti voglio chiedere come stai passando quest'estate molto calda.
2: Guarda, io ho un appoggio a Monilia, provincia di Genova. Non so se conosci.
1: Dove ci sono i gamberi? I gamberi.
2: Monilia, sì. E ho la canoa da anni. A questo momento sto rientrando a casa e mi sono fermato ascoltandovi.
1: Ma sei in canoa? Ma sei in canoa in questo momento?
2: Sì, sono in canoa, mi sono fermato perché in certi posti non prende il telefono, non prende la radio, allora mi sono fermato appositamente.
1: Ascolta Luciano,
2: per giocare con voi.
1: Proviamo a fare una cosa, a far rosicare. Dimmi. Chi si trova in città. Riesci a farci sentire il rumore dell'acqua?
2: Aspetta.
1: Che spettacolo. Luciano, adesso sì, mi viene sì. solamente da chiederti quanti rimbalzi ha fatto la pallina.
2: Mi sembra che ho scritto 32, mi sembra, adesso non ricordo.
1: No, come Luciano, dai, era tutto bello, perfetto. Allora,
2: ero scritto, ma adesso non mi ricordo perché col sotto sole una cosa l'altra.
1: Tra l'altro, Luciano, c'è un altro 105ista che ci sta scrivendo. È famosissimo Luciano. È famosissimo il nostro Luciano. Allora, Luciano, facciamo così, visto che mi piace la tua intraprendenza, io ti do due possibilità. Se mi indovini la possibilità, bene, se no dobbiamo far risentire il rimbalzo e dare magari la possibilità a un altro ascoltatore. La pallina ha fatto 29 rimbalzi o 32 rimbalzi?
2: 32.
1: No, Luciano, ti avevo detto di no, sbaglio. Allora, Luciano, io ti ringrazio, fa niente. Allora, non vinci niente, diamo la possibilità a un altro 105ista. Sì. Io ti auguro comunque una buona estate e grazie per ascoltarci e per aver giocato con noi, Luciano.
2: Anche a voi, salutone a tutti gli amici.
1: Ciao Luciano. Ciao
2: grazie
1: Luciano. Grazie a te Luciano. Allora, Luciano cede la possibilità a un altro ascoltatore di portarsi a casa il kit con i gadget di Radio 105. Vi facciamo risentire i rimbalzi, Antonio, ce la facciamo? Adesso noi vi facciamo sentire quanti rimbalzi fa la pallina. E il vincitore si porterà a casa un kit con i nostri gadget.

0: 342 41 15 105. Quanti rimbalzi ha fatto la pallina?
1: Luciano c'era arrivato.
0: E poi gli è sfuggita la risposta. Beh, ma d'altronde stava andando in canoa. Già tanto che comunque... Che fiato. Ciao Olivia Dean. Baby Steps.

0: 105 Summer. 105 Summer. Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Vuoi evitare il disagio del primo appuntamento?
3: Volevo che il nostro primo appuntamento fosse speciale.
4: Ok.
3: Il tuo sorriso mi abbaglia come...
4: Oh no!
3: Il sole che splende...
4: No, ti prego, no!
3: Non siamo arrivati neanche al ritornello.
2: Dimentica l'imbarazzo con Double Date di Tinder. Con Double Date puoi portare chi vuoi tu, così l'appuntamento cambia musica. Addio ai classici appuntamenti. Prova ora Double Date di Tinder.
5: Pronto? Pronto?
6: Su Disney Plus, un nuovo thriller imperdibile. The Sharks.
5: Los Angeles, 1981.
6: Quando arriva qualcuno di nuovo.
7: Un ragazzo nuovo piaci?
6: Non sai mai.
5: C'è qualcosa che non va in lui.
6: Quali oscuri segreti si porterà dietro?
5: Alcuni di noi sono sopravvissuti al liceo, ma nessuno ne è uscito realmente vivo.
6: FX The Sharks, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
8: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
9: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Hey! 105 Selection. Il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale. Su Radio 105.

0: Madonna, Danceteria, il brano di questa settimana della 105 Selection, il più trasmesso, preso dalla playlist di Radio 105. Buonasera a tutti, sono Nicolò Torielli, regia c'è Antonio Pivati e questo è 105 Summer. Abbiamo giocato al Nick Pong che stiamo ancora protraendo. Per quale motivo lo stiamo ancora protraendo? Avevi indovinato Luciano. Luciano è stato il più veloce a mandare al 342-41-15-105 il messaggio con il numero esatto dei rimbalzi della pallina, ma ahimè, forse l'emozione l'ha tradito e ha dato la risposta sbagliata. Da lì abbiamo deciso di rifare la manche. Dopodiché sono arrivate le varie obiezioni di coscienza, come Francesca che ci scrive: dai, mandate il kit anche al signor Luciano. Ma certo Francesca, ma secondo te a Luciano manderemo un kit perché 77 anni, mentre va in canoa, che ci ascolta, prova a indovinare il Nick Pong e indovina per forza di cosa, anche se poi in diretta ha sbagliato il numero, glielo mandiamo il kit. Però abbiamo deciso di dare una possibilità in più a un altro ascoltatore. Siamo al telefono con Elisa da Pavia. Pronto Elisa?
1: Ciao ragazzi.
0: Ciao Elisa, come stai? Ciao, con chi sei?
1: Lorenzo è il mio compagno.
0: Chi è che c'hai in sottofondo Elisa?
1: Il mio compagno Lorenzo che vi saluta, vi ascoltiamo sempre, sempre, sempre.
2: Ciao, ciao Nicolò, ciao Antonio.
0: Ciao Lorenzo, ciao Elisa. Dunque, veniamo a noi, proprio per mettere un po' di pepe nella vostra coppia. Voi bugie bianche ve ne dite?
2: No.
1: No.
0: Sinceri al 100%. Sì, col tuo compagno lì di fianco. Voglio vedere. No, no, ogni tanto io dico qualche cazzata. Però veniamo a noi, non voglio farvi litigare. Voglio farvi vivere quest'estate o questi strascichi d'estate nel migliore dei modi. Quanti rimbalzi ha fatto la pallina, Elisa?
1: 29.
0: Risposta esatta! Risposta esatta! Ti porti a casa un kit con i gadget di Radio 105. Siete in vacanza o siete a Pavia?
1: Siamo in serie, però siamo a casa perché abbiamo tanti cagnolini e quindi non possiamo muoversi.
0: Tra l'altro,
1: però siamo in serie.
0: Ieri abbiamo parlato
2: con l'Oltrepò.
0: Ah, grande l'Oltrepò. No, no, ma poi nell'Oltrepò ci sono anche dei vini incredibili. È uno di quei territori che invito le persone a visitare perché è veramente,
1: esatto,
0: è veramente un luogo da scoprire. Se ne parla sempre poco dell'Oltrepò, è molto facile da raggiungere se ci si trova a Milano. Lo consiglio a tutti. Se vi capita,
2: bellissime,
0: andate.
2: Bellissime colline, bellissimo, sì, cibo, buonissimo.
1: Venite a trovarci.
0: Andate tutti nell'Oltrepò se vi capita. Elisa, ragazzi, vi auguro una buona estate. Avete vinto un kit con i gadget di Radio 105. Ciao ragazzi.
1: Grazie, grazie mille, buona serata.
2: Grazie.
0: Grazie a voi. Grazie a voi. Questo è 105 Summer. Il programma dove ti porti il sole nel cuore, anche se c'è nuvoloso. Perché il sole scalda, riscalda. C'è Carlita Emma Live.

Fabio Rovazzi, Arisa, Nino D'Angelo, Costiera Amalfitana, questo è 105 Summer. Voglio parlarvi di un record. Record del mondo avvenuto quest'estate. Un uomo in Germania è riuscito a ingoiare più di un chilogrammo di miele in soli 60 secondi. Cioè che già lì è una follia, perché il miele è una di quelle cose che veramente ti impedisce di diglutire. Ma ascoltate qua, Andrea Orto fu un ragazzo tedesco già noto nell'ambiente perché fa un sacco di sfide alimentari assurde. Si è pappato in 60 secondi 1,273 grammi di miele. Avete capito bene? Tra l'altro impresa rischiosissima, perché picco glicemico alle stelle e lì puoi andare giù. Ma non solo, perché come vi dicevo prima, essendo il miele denso e vischioso, frena la deglutazione e aumenta drasticamente il periodo di soffocamento rispetto ai cibi solidi o ai classici liquidi. Questo per chiedervi cosa: è estate, in estate ci lasciamo un po' più andare, si mangiano quei due piatti in più, si fa un bis molto più volentieri e soprattutto in estate il territorio e la natura ci offrono ogni ben di Dio. Volevo chiedervi: qual è quel peccato di gola a cui non sapete proprio rinunciare? Una volta battei un record personalissimo, mi trovavo in Abruzzo, dove c'è questo stabilimento balneare molto famoso nel fare delle pizzette in teglia. 12! Ne ho mangiate 12, sono stato male il giorno dopo, ma 12 pizzette. Un'altra volta, sempre in Abruzzo, 48 arrosticini. E il vostro record personale? O assolutamente il peccato di gola a cui non sapete rinunciare? 342 41 15 105. Si sa, intanto la dieta la faremo quest'inverno, dopo le vacanze. Dopo le vacanze di Natale. Dopo le vacanze di Natale tutti a dieta. C'è Barry Can't Swim, Dance Dance Dance.

0: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Quest'estate
4: è un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
7: Siamo nel passato.
8: Ora che facciamo?
9: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
10: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore, questo è 105 Summer e stiamo parlando di record, record, quando decidiamo di fare quella grande abbuffata, poi magari i giorni successivi ce ne pentiamo, ma intanto in quel momento ci diamo dentro e decidiamo di non fermarci più e di continuare perché pensiamo, ma sì, si vive una volta sola. Poi dopo ci sono anche i giorni della degenza, ma questo è totalmente un altro discorso, tutto parte dal fatto che in Germania André Ortolf si è mangiato 1,273 kg di miele in 60 secondi. Dopo poi l'esperienza del sottoscritto delle 12 pizzette dei 48 arrosticini, vi abbiamo chiesto: e voi il peccato di gola a cui non sapete rinunciare, o avete un record su una grande abbuffata? 342 41 15 105.
2: Ciao Nicolò, io ho mangiato 6 arancine fatte in casa. Ciao da Marco da Rosolini, questo è il mio record personale.
1: Arancine che all'apo non mi pare da dire come il miele, anche se 6 arancine mi viene a dire un buon numero, ma non così esagerato, perché invece c'è un ascoltatore che ci scrive: io sono riuscito a bere 15 gin tonic e 8 risotti. Qua iniziamo a parlare di un pro.
3: Io ho una domanda, ma il nesso tra il gin tonic e il risotto qual è?
1: per mandare giù, no?
3: Ah, ok.
1: Cioè devi sgrassare. Poi c'è invece Stefania che ci scrive: 20 semolini dolci che sono parte del dolce del fritto piemontese, normalmente ne danno un paio a testa. 20 semolini dolci, anche Stefania è una pro. E voi invece, cari ascoltatori, nella vostra grande abbuffata personale, tutti ne abbiamo almeno uno nella vita, 6 pizze, 10 grigliate, tra l'altro per inciso te ho scimmia stasera che ti porto fuori a cena, preparati che faremo un'altra grande abbuffata perché sono reduce da un digiuno di 24 ore, quindi spero che anche tu sia della mia stessa idea, nel caso mangerò anch'io al posto tuo. 342 41 15 105.

0: Chaperone, Pink Pony Club, questo è 105 Summer, grandi abbuffate. Stiamo parlando di grandi abbuffate partendo da Andrea Ortov, che si è mangiato 1,273 kg di miele. Il sottoscritto andrà con il Teo Scimmia a un All You Can Eat BBQ. E voi, la vostra grande abbuffata, 342 41 15 105.
1: Ciao Nico, buonasera. Allora, io di abbuffate ne ho due. La sera prima, 18 roll al sushi da 8 pezzi per preparare lo stomaco per il giorno dopo, per mangiare un burrito di 3 kg chiuso in 6 piadine e mezzo chilo di patatine fritte. Let's go.
0: Questo è un pro.
1: Marco da Bellusco.
0: Marco, sei un pro, ci piaci così. Poi c'è chi, come Roberto, si è mangiato insieme alla moglie 94 piatti sempre al sushi o you can eat. Andiamo alla linea, all'infotraffico.
2: Traffic.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 coda di 8 km per traffico congestionato tra Ferentino e Colleferro in direzione Milano. Sempre per traffico sulla A14 1 km di incolonnamenti tra Porto Sant'Elpidio e Civitanova Marche verso Bologna. Infine sulla statale 624 Palermo-Sciacca, rallentamenti per un incidente all'incrocio di Altofonte. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
4: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
5: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. La Linear Care Sios ripara i capelli in profondità. Shampoo e balsamo sono a 3,49€. E per un colore intenso trovi le colorazioni Sios, la maschera colorante Glaze e Oleo a 5,99€. E per completare il tuo look c'è la linea Styling Sios a 3,99€. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
6: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
7: Hai caricato le valigie?
6: Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

0: offerte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
1: 105
2: Che storia.
3: Radio 105. Che storia.

0: Era il 1986, Bengals Manic Monday. Siamo giunti al termine anche questa sera di questa puntata di 105 Summer. Grazie di cuore a tutti voi che ci avete ascoltato, avete giocato con noi e vi siete messi a nudo, perché non è così scontato mettersi a nudo, perché quando uno ti fa una domanda, ma allora, ma tu sei sincero nel tuo rapporto o dici le bugie? Uno potrebbe anche dire anche cazzo vuoi, e invece voi siete stati onesti e sinceri, e questo veramente lo apprezzo tantissimo. Io sono Nicola Torrielli, noi ci sentiamo anche domani, ci sentiamo tutti i giorni, sempre in diretta fino al 30 agosto. Fatemi ringraziare due persone, la nostra Sara Sgualdi in redazione, che anche il 16 d'agosto lavora instancabile, e poi lui instancabile, inafferrabile, Antonio Pivati in regia. Grazie di cuore Antonio.
1: E il Teo Scimmia.
0: E il Teo Scimmia, che dire Teo Scimmia. Noi adesso ci prendiamo la nostra serata, che ci prendiamo tutte le estati solo noi. Solo noi, tu ed io, andiamo al BBQ o You Can Eat. Che tristezza, Teo Scimmia. Ci sentiamo domani con 105 Summer. Ciao a tutti, buona serata. Summer.

0: cita sigue. No te vayas. Regresa en pocos minutos.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, pulitore a vapore portatile, garanzia 3 anni, a €19,99 e scala pieghevole a 3 gradini a €19,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
5: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
6: Siete veramente perfetti.
7: Grazie Octopus di esistere.
4: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
8: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
9: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
8: Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
0: Radio 105. Mamma Sita Radio Show.

0: fino alle 21 qui su Radio 105, il suono del Mamasita Radio Show.
1: Mamasita sigue, no te vayas, regresa en pocos minutos.
2: 105 in the club.
3: Hey, you're listening to 105 in the club.
4: In the club. Ogni sera su Radio 105 apre il club più esclusivo d'Italia.
5: 105 in the club. La musica dei party più famosi.
4: I DJ set dei migliori DJ della scena internazionale.
2: 105 in the club.
5: 105 in the club.
4: Il mondo del clubbing ti aspetta ogni sera alle 23,
5: solo su Radio 105.
6: Bienvenidos en Mamasita Radio Show.

0: Il Mamma Sita Radio Show torna il prossimo weekend qui su Radio 105.
1: Mamacita Radio Show termina aquí. Nos vemos la próxima semana. Solo en Radio 105.
2: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
3: E un gelatino o uno stuzzichino?
2: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
6: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
7: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
8: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
7: Brava Samira!
8: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
7: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
8: Riso Flora, non scuoce mai.

0: what's going on, world? Hey, here we are right now, broadcasting from Miami, the southern, pretty close to the tip of Florida.
1: Sì, sì, sì, siamo veramente quasi alla punta della Florida, perché pretty non close. Siamo proprio alla punta, la punta è Key West,
0: well, yeah.
1: Che è l'isoletta più a sud di tutti gli Stati Uniti. Noi siamo ancora sulla terraferma, sulla penisola.
0: Yeah, but don't say nothing to Key West. We're Miami.
1: No, no, chi se ne importa di Key West? Siamo a Miami, Miami Beach in questo caso. Ah, chi se ne importa? Key West, cosa? Ma non importa. Senti, benvenuti, siamo qua, Vicky,
0: Babalu,
1: Superstar di Jurassic in the Mix, e anche c'è Thomas in the Family.
0: Yeah.
1: Oh, che bello, il Sunday, domenica, relax,

0: The first day after Ferragosto.
1: Eh già, è vero, il giorno
0: going
1: dopo.
0: Going down now.
1: Il giorno dopo Ferragosto.
0: Party now.
1: Babalu dice:
0: do all your heavy party.
1: Inizia la discesa verso la fine dell'estate. No, magari qualcuno è appena andato in vacanza. Maybe somebody is now in vacation or started vacation yesterday.
0: So. Yeah, that's true too.
1: Oh,
0: that's very
1: dai,
0: true.
1: Let's be positive.
0: So let's do it. Let's get it on. Let's party. And here we are, the soundtrack to the party.
1: Eh certo, noi siamo qua per fare un party e siamo la colonna sonora del vostro party.
0: That's right. If party was a movie, we would be the soundtrack.
1: Ecco, se il party fosse un film, noi saremmo la colonna sonora. Modestia a parte. La modestia proprio vive da casa tua, sì, bene.
0: Yes.
1: Sì, certo. Senti, gli influencer sui social erano abbastanza, già abbastanza appariscenti così come erano, ma adesso qualcosa cambia.
0: Something's changing.
1: Ah, exactly.
0: What about an exchange of employees, kind of like sports teams?
1: Eccola là.
0: Change here. You take this one, I'll take that one.
1: Esatto, scambio di impiegati come nello sport. Poi vi spieghiamo meglio di cosa si tratta.
0: What's the age that most people reach the peak of health and happiness?
1: Qual è l'età, diciamo, in cui cioè la maggior parte delle persone
0: peak
1: raggiunge il massimo livello di salute e felicità?
0: That's debatable.
1: Discutibile. Sono alcuni degli argomenti che toccheremo in queste due ore da Miami.
0: We got some awesome music on the way. Here's a sample.

0: Swedish House Mafia, Likely Lee, Happiness is so sad.
1: All right, we're going to talk about AI influencers.
0: Eccoci qua, di influencer parliamo, ebbene sì. Allora, gli influencer sui social erano già abbastanza appariscenti così come erano, ma adesso c'è stato un vero e proprio boom dei profili di influencer che in realtà... sono creati dall'intelligenza artificiale.
1: I mean, a lot of influencers are real, like, snobby, and they, you know,
0: sì.
1: But now we gotta worry about AI doing this stuff.
0: Adesso ci dobbiamo preoccupare dell'intelligenza artificiale.
1: Now we can't even get mad at them. It's AI, they don't care.
0: Esatto, come puoi anche tirargliele dietro, arrabbiarti con loro, tanto non esistono. E
1: yes,
0: allora,
1: mio.
0: Come riconoscerli? Perché secondo questo articolo sul HuffPost e New York Times ci sono dei punti salienti. Allora, se sembra troppo bello per essere vero, probabilmente lo è.
1: Yeah.
0: Cioè, per esempio, se una donna che sembra completamente fuori dalla vostra portata vi scrive improvvisamente in DM, messaggi personali, direct message, sarebbe meglio affrontare la situazione con una buona dose di scetticismo.
1: Yeah.
0: Perché probabilmente
1: too,
0: lo è un AI.
1: If it's too good to be true, it's too good to be true.
0: It's too good. È troppo bello per essere vero.
1: Yeah.
0: Fate attenzione quando cercano di farvi comprare qualcosa rapidamente, soprattutto quando si parla di salute. Se qualcuno sui social vi dice che una pillola o un integratore può risolvere qualsiasi problema abbiate, non fidatevi. Probabilmente potrebbe non essere vero e potrebbe persino non esserci una persona reale dietro quel profilo.
1: Oh, that's why they want you to buy it quickly.
0: Esatto.
1: Hurry up, buy now.
0: Esatto.
1: If you find out, you're not gonna buy it.
0: Perché se scopri che non c'è niente dietro, magari non lo compri neanche quel prodotto. Quindi guardate le mani e le labbra. L'intelligenza artificiale ha ancora difficoltà a riprodurre perfettamente elementi come mani e movimenti del viso.
1: Yes.
0: E quindi quello può dare un'indicazione. Detto questo, la tecnologia ovviamente migliora ogni giorno, quindi questo metodo potrebbe non essere più così affidabile nel prossimo futuro. Però ci vogliono anche gli influencer con intelligenza artificiale. Where we are going? Dove stiamo andando?
1: Oh, there's more.
0: E però attenzione alla durata del video.

0: trust.
1: Yeah.
0: Credici che c'è l'intelligenza artificiale che ha preso ormai il sopravvento anche sugli influencer.
1: Do you trust that?
0: Certo che ci credo. Gli influencer ormai sono diventati creazioni dell'intelligenza artificiale, come dicevamo prima, no?
1: Pretty soon we're not gonna have a choice.
0: Esatto, esatto. Quindi,
1: get ready.
0: Così o pomi.
1: Che
0: senti, no, è perché ci sono dei segnali, no, come dicevamo prima, che possono farti capire che sono influencer creati dall'intelligenza artificiale. Ce n'è ancora uno di punto, no? Considerate la durata del video. Il tempo è uno dei peggiori nemici di un video generato dall'intelligenza artificiale. I video brevi sono più facili da realizzare in modo convincente perché ci sono meno occasioni per far comparire errori o anomalie.
1: That's very true, very true.
0: Quindi se un video è molto breve e sembra perfetto in ogni dettaglio, vale la pena prestare un po' più di attenzione.
1: También narration too, you gotta look out for. If it's a video of a medicine and you see the pill, you see, but you don't see no people, you just see the stuff and then it's narrating in the background. That could be an AI voice, it's just no person, you don't see the person talking.
0: Dice forse anche quei video dove solo vedi i prodotti,
1: narrating,
0: ma non c'è, cioè, solo il narratore che fa la storia.
1: Right.
0: Allora dice anche lì potrebbe essere un narratore, uno speaker che è
1: be
0: stato
1: careful
0: creato dall'intelligenza artificiale. Ci sono molti segnali, quindi uno può buttare un occhio, ma ormai in qualche modo stiamo piano piano imparando. We are slowly learning how to detect.
1: But don't go crazy yet. Don't go crazy yet. Right now, let's just move your body.
0: Sì, muovi il tuo corpo.
1: Let's party.
0: Muovi il tuo corpo, esatto. Perché adesso it's party time, ma senza intelligenza artificiale.

0: Weekend is here. Don't go anywhere.
1: Stand by.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Fantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
7: 203, mio!
6: O ritrovarti
7: più uno
6: senza attaccanti,
7: più uno
6: per un rilancio in difesa andato male,
7: più uno.
6: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di Fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
7: più uno.
8: Corri da Tron!

0: Compri subito! Troni! Non ci sono paragoni!
1: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità nascoste, su Rete 4 alle 21.30.

0: durata d'ora è DJ Snake.
1: Ya tú sabes. Bueno, pues toca, entonces. Toca, toca, toca, toca.
0: Te voy a tocar.
1: No, ay, ya. No, don't touch me.
0: Dase ya. No lo hizo ya.
1: Basta, ok. Senti, questa settimana c'è stata qua negli USA la trade deadline della Major League di Baseball, cioè la scadenza entro cui le squadre di baseball americane possono effettuare scambi di giocatori.
0: Però ora vamo a ponere eso.
1: Adesso un po' più...
0: A tua officina.
1: È diversa, ma... ma vi siete mai chiesti se il vostro capo vi dica... Abbiamo trovato un'altra azienda interessata alle tue competenze. Da lunedì lavori per loro.
0: Interessante.
1: È vero. Secondo questo nuovo sondaggio pare che il 23% degli americani reagirebbe positivamente all'idea e alcuni addirittura sarebbero felicissimi. E onestamente, diciamo, è una situazione a cui la maggior parte delle persone non ha mai pensato prima, because non lo vas a pensare al
0: no,
1: massimo.
0: Realmente no.
1: Esatto, quindi adulti più giovani sembrano apprezzare maggiormente l'idea rispetto alle persone più anziane. E il sondaggio però non ha chiesto una cosa che secondo me è importante. Sareste curiosi di sapere in cambio chi vi hanno ceduto, insomma, chi vi ha sostituito, in poche parole? Non lo so, è un po' stravagante.
0: Interessante, però adesso non la va a passare, perché se un negozio che le votate a ti è in bacco a te.
1: Però dice
0: io non chiedo ese problema.
1: Non so, dice, secondo me non è molto fattibile, perché
0: bueno, maybe dipende.
1: Però vediamo, perché hanno chiesto anche hanno chiesto anche se quest'idea di scambi potrebbe essere introdotta normalmente nel mondo del lavoro. Quindi vediamo un po' cosa ne pensano. Prima andiamo di Mashup.
0: Mashup latino estilo.

0: Manu Mashup.
1: Senti, allora parlavamo prima dello scambio di personale come nello sport.
0: Sì.
1: E penso se venisse fuori una roba del genere. Infatti hanno chiesto se l'idea degli scambi potrebbe essere introdotta nel normale mondo del lavoro.
0: Mm-hmm.
1: Allora, solo un 3% degli americani pensa che sarebbe una buona cosa per i lavoratori, insomma.
0: Bueno.
1: Una chiquita presentazione.
0: Il problema è che necessita mai informazione. Tu hai la misma pagamento o más.
1: Esatto.
0: Y también es más cerca a tu casa, más lejos.
1: C'è anche,
0: hay que incluir ese tipo de información.
1: Bisognerebbe avere proprio di informazioni. È più vicino a casa tua, è più lontano a casa tua, ti pagano di più, ti pagano di meno.
0: Right.
1: Il 28% ritiene invece che sarebbe positivo, insomma, per i lavoratori, per i datori di lavoro, scusami.
0: Esatto.
1: E qualcuno pensa invece che potrebbe essere vantaggioso per entrambi, ma diciamo la maggior parte dice che non sarebbe una buona idea né per i lavoratori né per le aziende.
0: También hay gente
1: la mayoría dice que no es bueno.
0: También hay gente que su carácter le gusta la misma cosa, siempre está, you know, seguridad en eso, yo sé.
1: Sí.
0: No le gusta cambiar mucho. Hay otras que cada semana otra cosa.
1: Dai, esatto.
0: Che non le importa nada.
1: È vero, c'è chi preferisce rimanere lì perché conosce il lavoro, conosce già la gente, si trova nell'ambiente, invece che chi ogni settimana cambia lavoro, voglio dire.
0: Dipende dal carattere.
1: Dipende anche forse dal carattere, ma anch'io sono d'accordo sul fatto che non è una cosa molto positiva.
0: Corretto.
1: Non mi parece molto. Quindi scambi di lavoro. Io già mi immagino l'annuncio. Allora, collega usato, un po' rumoroso, ma funziona ancora.
0: Vamos a ver. 105 Mike.

0: Stand by.
1: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Igienizza la casa con Coccolatevi Blue Malcol a 2,99 euro, Coccolatevi Deo 10 in 1 a 2,99 euro, e per un bucato che profuma davvero prova Coccolatevi Ammorbidente XXL a 2,99 euro, e acquistando Coccolatevi ricevi un campione di Coccolatevi Lava Fast 5 in 1. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
3: Quest'estate
4: è un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
7: Siamo nel passato.
8: Ora che facciamo?
9: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
10: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
11: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Welcome to the Magic City.

0: con My People.
1: My people
0: in Italy.
1: I have a question for my people.
0: Che domanda c'hai, Babalu?
1: What's the peak age of happiness?
0: Allora, qual è l'età, il picco d'età in cui siamo più felici?
1: Now, notice it's not healthiest.
0: No.
1: It's not the fastest or the strongest.
0: No.
1: Talking about the happiest.
0: Esatto, l'età in cui si raggiunge la felicità.
1: It's a big difference.
0: Non parliamo di forza, di essere atleti e tutto. No, solo della felicità.
1: I'm not talking about money.
0: Non parliamo di soldi.
1: But it helps.
0: Ma i soldi possono aiutare.
1: But it's not the only thing.
0: E allora, qual è l'età in cui si raggiunge il picco della felicità, l'età massima, l'età che insomma è prevista la felicità massima? Bene, sono i 47 anni.
1: You think so?
0: Sarebbe l'età in cui la maggior parte delle persone raggiungono il massimo livello, beh, di salute e felicità. Tutti e due. Quindi,
1: explain that to me.
0: Sì, praticamente un sondaggio condotto su 2000 persone ha rilevato che verso la fine dei 40 molte persone si sentono più in forma, più felici e più sicure di sé, più di sé, più che mai, insomma. Questo perché hanno finalmente imparato a conoscere meglio il proprio corpo e sono più propensi ad acquistare cibi sani.
1: Ok.
0: Ridurre le serate eccessivamente movimentate.
1: Verdà.
0: Che barba, che noia. What is that? No,
1: well.
0: Però comunque sembra che le persone sulla quarantina avanzata hanno dichiarato di conoscersi, diciamo, maggiormente, e quindi puntano sul proprio benessere piuttosto che sul proprio aspetto.
1: What do you guys think? Is it 57, 47, 37? What do you think?
0: Cosa ne pensate? 47, 37, 57? Qual è il picco del, diciamo, dove è l'età in cui raggiungi il massimo della felicità, della salute? Ma dipende da come te la vivi, perché puoi essere già scassato a 20 anni.
1: Wow.
0: Oppure arrivare a 80 anni ed essere un corridore di prima. Dipende. It depends on how you live.
1: Well, yeah, I mean, individually, but overall as a society? Yeah, that's pretty close.
0: Ah, ma lo dice, ma diciamo come media, secondo me ci sta, quindi.
1: You got enough money to travel, but you're not so old that you're in a wheelchair traveling. You know, you can
0: dice,
1: still do things.
0: Secondo
1: it's not
0: me,
1: a bad age.
0: Secondo me non è un'idea cattiva, ancora un'idea, non è un'idea pessima, cioè è abbastanza azzeccata, perché puoi ancora viaggiare, non sei tutto rotto che le ossa ti fanno male, quindi 47 anni.
1: Voilà.
0: Si spera. 47 anni il picco di salute e felicità, quindi da lì in poi si campa di ricordi.

0: Che rico. Ragazzi, scopriamo una cosa che secondo me vi farà dire: ma davvero?
1: Ma davvero?
0: Perché è in arrivo?
1: Lo sapevate che?
2: It's about that time, y'all.
3: Welcome to the weekend.
2: Stand by.
4: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
5: Sì!
4: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
9: Vanessa Incontrada.
10: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
9: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, a settembre, su Canale 5.

0: e subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il Maxibon Nestlé classico o pistacchio, 6 gelati, 554 grammi, è scontato del 50%. Solo con carte filati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Pronto? Pronto?
3: Su Disney Plus, un nuovo thriller imperdibile. The Sharks.
4: Los Angeles, 1981.
3: Quando arriva qualcuno di nuovo.
5: Un ragazzo nuovo piaci?
3: Non sai mai.
4: C'è qualcosa che non va in lui.
3: Quali oscuri segreti si porterà dietro?
4: Alcuni di noi sono sopravvissuti al liceo, ma nessuno ne è uscito realmente vivo.
3: FX The Sharks, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
6: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
7: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
8: Siete veramente perfetti.
9: Grazie Octopus di esistere.
6: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo. Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.

0: dance, dance, dance. So nice, gotta say it three times.
1: Eh sì, è così bello ballare, ballare,
0: dance,
1: ballare,
0: dance, dance.
1: Che bisogna dirlo tre volte. E adesso impariamo. In arrivo.
0: Lo sapevate che...
2: Here we go. Hey, did you know that?
1: Questa cosa è strana, eh?
0: This is real. I didn't know this.
1: Non neanch'io. Allora, ragazzi, lo sapete che gli scienziati hanno appena scoperto che gli alberi di avocado contengono sia strutture maschili sia femminili. Insomma, fanno un po' tutto da soli.
0: Wow, very progressive.
1: Sì, sì, sì, perché allora, però diciamo, queste strutture non funzionano, non sono funzionali nello stesso momento. Allora, il fiore apre in una fase in cui è ricettivo come femmina e in un altro momento torna ad aprirsi quando produce e rilascia il polline, cioè nella fase maschile. Questo ciclo può avvenire nell'arco della stessa giornata e gli scienziati hanno inoltre scoperto che questo gene esiste da circa 42 milioni di anni.
0: That's why avocados are so delicious.
1: Ecco, per quelli sono deliziosi. Sono deliziosi per quello.
2: Stay tuned, because the party is on.
1: E a Radio 105 sono le 22:01.

0: maschio e femmina nello stesso momento. Molto, sì, è avanti. Avanti come piace.
1: I got an uncle like that. I'm gonna start calling him Avogadro.
0: C'hai uno zio così?
1: Yeah.
0: A posto siamo.
1: Is a tio, and then a tia, and then a tio.
0: Ho capito, è uno zio che dipende da come gli gira.
1: And we love him, we love him.
0: Però lo amiamo e dice da allora, io da adesso in avanti
1: great guy.
0: Lo chiamerò Avogadro.
1: Great person.
0: Una persona, un great guy, forse un bravo ragazzo.
1: Yeah, super funny.
0: Una persona molto divertente.
1: Moving right along.
0: Thomas, cosa ci hai preparato?

0: What? Allora, di Whitney Houston parliamo, perché il 9 agosto, giorno in cui Whitney Houston avrebbe compiuto 63 anni, quindi la settimana scorsa, la Mattel ha presentato una nuova Barbie Signature dedicata alla leggendaria cantante.
1: Beautiful, wow. beautiful.
0: La bambola riproduce l'iconico abito lilla indossato da Whitney nel videoclip I Wanna Dance With Somebody ed è stata realizzata in stretta collaborazione con Pat Houston, esecutrice del patrimonio dell'artista. Costa $60, include anche un certificato di autenticità ed è considerato uno dei tributi più importanti alla sua eredità artistica dalla sua scomparsa nel 2012. Praticamente Whitney Houston morì a soli 48 anni, veramente molto giovane. 48 was young.
1: Poveresita.
0: Eh sì, per annegamento accidentale, dicono, al Beverly Hills Hilton poco prima di partecipare al tradizionale party pre-Grammy organizzato da Clive Davis. È un simbolo quindi che va oltre il collezionismo, questo è un po' il concetto. La Barbie dedicata alle donne nere non sono una novità, le Barbie, ma continuano ad avere un forte valore simbolico. La differenza è il peso della sua storia. Whitney Houston non è stata solo una cantante, è stata una...
1: Yeah, she joins a group!
0: Esatto, lei fa parte del gruppo di questi personaggi un po' speciali, è stata una forza culturale che negli anni 80 e 90 ha, diciamo, infranto record e ha battuto barriere. E la Barbie di Whitney Houston è già disponibile, con le prime spedizioni previste entro l'11 settembre.
1: Well, it's nice, you know.
0: È bello, un bel tributo, insomma, perché comunque è stata un personaggio, insomma, una leggenda della musica, scoperta da Clive Davis.
1: If you want to see what the Barbie doll looks like, you can check it out online or just watch the video to I Wanna Dance With Somebody.
0: Esatto.
1: They modeled it after that video.
0: Esatto, esatto. Se volete vedere che vestito ha sulla Barbie, potete googlare il video I wanna dance with somebody e lì vedete che era vestita con questo abitino viola molto molto carino.

0: England e Department con Midnight Calling.
1: Midnight
0: la chiamata
1: calling.
0: Di mezzanotte, capito?
1: Ti sta chiamando.
0: Chi è che ti sta chiamando a mezzanotte? Chi è? Chi è?
1: Calling you.
0: Senti, parlando di dormire, perché magari uno a mezzanotte va anche a dormire, sai qual è la temperatura preferita degli americani per dormire?
1: Oh, we're gonna have a nice conversation
0: about that. Avremo una bella conversazione tra un attimo.

0: Stand by. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
3: I'm moving to the sun. 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.
4: Che non importa se bruciasse il mondo torno da te.
3: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.

0: Citarella?
1: Citarella.
0: Citarella.
1: No, in italiano è citarella.
0: Bueno, in spagnolo è citarella.
1: Ecco, invece non so di dove sia. Peppe Citarella mi sa che è italiano.
0: Well, regardless, beh, you gotta pump it up.
1: Esatto, comunque.
0: Pump it up.
1: Aha, allora, aha, qui si parla di temperature, ragazzi, perché hanno cercato di capire quale sia la temperatura preferita dagli americani per dormire. Secondo me è sotto zero, perché, cioè, veramente.
0: My house is freezing.
1: Ecco, appunto.
0: Go ahead, we'll talk later, go ahead.
1: Quindi hanno analizzato anche le preferenze dei singoli stati. Allora, il Massachusetts è quello che preferisce dormire al fresco più di tutti. Le Hawaii sono lo stato che preferisce la temperatura più calda durante la notte. La maggior parte degli Stati Uniti, diciamo per la maggior parte, si sta verificando un agosto molto caldo, il che significa è arrivato il momento di abbassare al massimo l'aria condizionata.
0: Yeah. I can definitely understand that.
1: Tu puoi capirla questa, beh, fa caldo, sì. Quindi la temperatura preferita dagli americani per dormire nel complesso è di 67 gradi Fahrenheit, che sono più o meno 19.4 gradi centigradi.
0: Masso meno.
1: Ma è gelo, io sono metto a 67 e mi
0: casa a zero.
1: Zero gradi centigradi. No, ma qua avete un po' la mania dell'aria condizionata. Here you have a lot of AC that is really
0: true.
1: Cold.
0: Yeah, boy.
1: Certi uffici ti devi portare il cappotto, perché sennò congeli.
0: Freezing.
1: Esatto, freezing proprio, si congela. Perché porti guanti, cappello, la sciarpa, perché se sei in sala d'attesa veramente ti viene uno sciopone. È veramente freddo qua in certi ambienti. Però i ricercatori hanno anche suddiviso i risultati per stato. Quindi, quali stati dormono veramente al gelo?
0: We're gonna break that down for you next.

0: Yes, new religion.
1: Yeah. All right, let's talk about some sleep. Temperatures.
0: Esatto, allora dicevamo prima che la temperatura perfetta per gli americani per dormire bene sono 19.4 gradi centigradi. Però i ricercatori hanno anche suddiviso i risultati per stato. Quindi, quali stati dormono al gelo? Allora,
1: good question.
0: Massachusetts, come dicevamo, è quello che preferisce le temperature più basse. E lui e qui loro dormono bene con 63 Fahrenheit, che sono circa 17.2 gradi centigradi.
1: Nah.
0: Da congelare.
1: Man. Hawaii?
0: Ecco, l'estremo
1: opposto. What about Hawaii?
0: Esatto, l'estremo opposto, diciamo, sono le Hawaii. Preferiscono dormire alla temperatura più alta, una temperatura più alta di 70 Fahrenheit, che sono circa 21.1 gradi centigradi.
1: 70 para mi? Bien?
0: Sì, no, per me è ancora freddo.
1: Però tiene che sta con una sabana
0: grossa, esatto, dice con 70 ci sto,
1: yeah,
0: con 21
1: perfect.
0: Gradi ci sto
1: perfect.
0: Bene, però ci vuole una copertina un po' robusta.
1: No, not my wife, no.
0: No, no, per me questa,
1: oh, no.
0: No, tua moglie no, per me questo è freddo ancora. E la Florida preferisce la temperatura compresa tra i 67 e i 70 Fahrenheit, che sono circa 19.4, tra i 19.4 e i 21.1 gradi centigradi.
1: Però tutto l'anno.
0: Però è...
1: non solamente il verano.
0: Vale in generale tutto l'anno.
1: Tutto l'anno, mimo.
0: Certo, perché la Florida è estate tutto l'anno, yeah. Quindi qual è la tua temperatura preferita?
1: No, come si chiama? No, il sabana finito, però il ma grande.
0: La coperta un po' più grande, il copriletto, il copriletto,
1: right,
0: il copriletto.
1: Tipo bueno,
0: il
1: mi moglie quiere un copriletto,
0: sì.
1: Sempre l'anno,
0: tutto l'anno, ho capito.
1: So, per usare eso hay que frizzare la casa,
0: ah.
1: E eso è il problema.
0: Il problema è che la moglie vuole dormire con quel bel copriletto che ama tanto, ma suda, e quindi l'aria condizionata
1: okay.
0: È sotto zero, praticamente. Che bello, che bello. Ma no, ragazzi, ma qua anche entrare solo in un bus.
1: E io al lato di ella frizzando lo huevo.
0: E tu ti raffreddi le palle, per forza. Qui amate il freddo e godetevelo, ragazzi.
1: Whatever.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Quest'estate
4: è un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
7: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.

0: Welcome to the Get Get Station. ¿Quién sabe lo que va a pasar? ¿Cuál es el símbolo de su nombre?
1: Ritmo Latino, eso, Yandel y Javi, con Me Voy a la Chingada.
2: Chingada, chingada, vamos a gozar y a bailar. Bueno,
1: voy
2: pues.
1: A la chingada.
2: Eccolo là, vai alla chingada, vai a divertirti. Senti, invece, quanto della tua altezza saresti disposto a perdere per diventare ricco?
1: Nada.
2: Nessun centimetro?
1: Nada.
2: Neanche un centimetro?
1: No.
2: Due? Mezzo?
1: No.
2: No, niente, vabbè, ho capito. No. Sei già ricco, sei you are rich.
1: Io sono.
2: Dai, a ricco, sì.
1: Io okay. Sono un poco, non molto alto, però anyway, I'm good, you know? Un poco, okay. Un poco meno, e io sto corto.
2: Figurati.
1: No.
2: Quanto sei alto? 1,80 m, momenti. Io un po' più basso sono divento.
1: Se sto comunque, perfetto. Non molto alto, non molto chiquito.
2: Non troppo alto, non troppo basso, non toccarmi la mia altezza. Vabbè, ok. Però allora hanno chiesto online. Ha fatto questa domanda piuttosto folle. Quanti centimetri della tua altezza cederesti in cambio di soldi? Allora, su circa 4.700 votanti, un quinto perderebbe 5 centimetri per $300,000.
1: Oh!
2: Chi invece ne perderebbe?
1: Uh-huh. Maybe podemos negociare.
2: Ah, ciao, mo ci ripensa. Vabbè, la prima risposta. Buona la prima!
1: Possiamo parlare un pochino?
2: Forse possiamo parlare.
1: Spallante.
2: Va bene. Chi invece perderebbe 15 centimetri per 2,5 milioni?
1: Sono molto.
2: Sì, sono tanti 15 centimetri. Sono troppi, dici? Vabbè, comunque. Diciamo, la maggior parte accetterebbe di perdere ben 25 centimetri in cambio di $50 million. 25 centimetri non sono pochi, eh. C'è chi fa notare, insomma, che per una persona già bassa ogni centimetro conta, quindi anche quando sul piatto ci sono milioni, diventi basso, diventi più basso, e quindi non lo so, io.
1: No!
2: Però, io sono più o meno un metro. Quanto sono alta?
1: Come sta pensando?
2: Sì, no, sto pensando.
1: Come sta pensando?
2: Sì, lo sto pensando perché
1: io también. Antes, no, per ora.
2: Io sono 1,68 m.
1: Sono
2: più
1: molto
2: o meno. Potrei diventare 1,60 m.
1: Io poi, mira, con ese dinero io compro zapato
2: con la zeppa, esatto. Scusami. Ma questa mi piace. Ci togliamo sì dai centimetri e poi compriamo le scarpe con la zeppa che ci alzano di nuovo. Intanto ci portiamo a casa milioni.
1: Già tu sai.

0: ipnotico, ti tira dentro. È Oliver and Jim Jewels. Questa è una traccia dell'aprile 2014.
1: Very cool.
0: Bella.
1: You can play that now and still.
0: Sì, è vero.
1: Still bangs.
0: È vero, perché Erasmo va a trovare delle chicche e flashback, diciamo.
1: He knows.
0: Ah, exactly. Senti, noi abbiamo terminato con questo bel singolo. In questo momento rilanciamo la linea, il microfono in Italia.
1: Sending it back.
0: Esatto, e ci rimettiamo puntualmente domani.
1: Thank you very much for joining us. We appreciate your love, your time, your energy, but it's time to go.
0: Esatto.
1: But we don't have to go home.
0: No. Noi
1: just gotta get the hell out of here.
0: Apprezziamo il vostro essere stati con noi. Grazie Babalu.
1: Grazie amiche.
0: Grazie Superstar di Jurassic The Mix. Grazie a Thomas. A domani.
1: See ya. This is Cento Cinque. Radio 105 from Miami. 105 Miami.

0: Tronie subito. Tronie, non ci sono paragoni.
1: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
2: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
1: Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
3: Fantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
4: 203, mio!
3: O ritrovarti
4: più uno
3: senza attaccanti,
4: più uno
3: per un rilancio in difesa andato male,
4: più uno.
3: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
4: più uno.

0: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
1: E un gelatino o uno stuzzichino?
0: Sì, e con 1,50 euro in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
2: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Fai il carico di energia con i prodotti Vidal, 100% italiani e dalle inconfondibili fragranze. I bagno doccia sono a 1,39 euro, mentre le docce schiuma a 99 centesimi. La loro formula biodegradabile con agenti idratanti è perfetta per tutta la famiglia. Vidal, un'onda di vitalità. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
6: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
7: Siete veramente perfetti.
8: Grazie Octopus di esistere.
5: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
9: Pronto? Pronto?
10: Su Disney Plus, un nuovo thriller imperdibile, The Sharks.
11: Los Angeles, 1981.
10: Quando arriva qualcuno di nuovo,
12: è un ragazzo nuovo, piaci?
10: Non sai mai.
9: C'è qualcosa che non va in lui.
10: Quali oscuri segreti si porterà dietro?
9: Alcuni di noi sono sopravvissuti al liceo, ma nessuno ne è uscito realmente vivo.
10: FX The Sharks, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
13: Corri da

Ladies and gentlemen, welcome to Vida Loca on Radio 105.

0: Vita Loca on Radio 105.
1: Tonto, mica è tonto. Tonto, giochiero tonto. Tonto, mica è tonto. Sta rica pa' serle.

0: l'app ufficiale di Radio 105 e ascoltare le nostre repliche dove e quando volete. Vidaloca si ferma solo per qualche istante, ma torna tra pochissimo.
1: Welcome to Vidaloca Radio Show.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
4: Perché se non Deghi, non ci credi.
5: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
6: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
7: Tipico del primo appuntamento, silenzi imbarazzanti. Odioso, vero? Con Double Date di Tinder, niente più silenzi imbarazzanti. Con Double Date di Tinder, porta con te chi ti conosce meglio. Così avrai sempre qualcuno pronto a rompere il ghiaccio. Addio ai classici appuntamenti. Prova ora Double Date di Tinder.
8: Corri da

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
2: ...105 Hits, è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento. Ed è un...

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
9: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: We are back to Vita Loca on Radio 105.

dancing. What comes next will be marvelous.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni. Keep you from running away.
1: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
3: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
4: Siete veramente perfetti.
5: Grazie, Octopus, di esistere.
2: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
6: Andrea Belli presenta 105 Inda Club Deluxe, la notte dance firmata a Radio.

0: Sunday night, DJ in session.
1: Andrea Belli presenta Belli Italiani.
2: This is In the Club with EDX.
3: Inizia il viaggio con Andrea Belli e Belli Italiani. Accendi la tua voglia di musica.
0: Andrea Belli presenta Belli Italiani.

0: 105 in the Club Deluxe, ad agosto dal lunedì a domenica, with Andrea Belli. We'll be back in a while.
1: Ultimi giorni di Tutto Fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
2: ...105 Hits, è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.

0: ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: 105 in the club.

0: tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.
1: Che non importa se bruciasse il mondo torno da te.
0: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: Andrea Belli presenta 105 in The Club Deluxe. La notte dance firmata a Radio 105.

0: 105 in Da Club Deluxe. Ascoltaci tutte le sere di agosto, 7 giorni su 7, su Radio 105. In Da Club
1: tonight. Stop this. Stay tuned. Let's have a break. We'll come back soon.
2: De aquí, yo no me voy sin haber venido.
3: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento. Ed è una.

Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. 105 in